0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:03.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di schifezze legate alla cacca. Le feci umane sono composte per circa il 75% di liquidi e il 25% di materiale solido, per lo più fibre di cellulosa e cheratina. Il 30% del peso è costituito da batteri provenienti dalla flora intestinale, mentre un altro 15% sono sostanze inorganiche, soprattutto calci e fosfati, che ripuliti e separati potrebbero diventare essenziali per il futuro dell'umanità. Secondo Carlo Leifert, docente dell'Università Britannica di Newcastle, infatti, corriamo il rischio nel giro di 60 anni di esaurire le risorse naturali di fosforo, soprattutto minerale, estratte in Nord Africa. Sono fondamentali per arricchire terreni agricoli e per scongiurare il rischio di non poter più coltivare grano e altri prodotti essenziali, si potrebbero utilizzare come fertilizzanti le deiezioni umane, però questo in Europa è proibito. La cacca viene utilizzata anche per i trapianti, anche se è sgradevole pensarci, infatti esiste la batterioterapia fecale, detta anche trapianto fecale. È usata per contrastare il Clostridium difficile, un batterio che si trova normalmente nella flora intestinale, ma se prende il sopravvento può causare diarrea o una patologia grave come la colite pseudomembranosa. La batterioterapia fecale consiste nel ricolonizzare l'intestino del malato con la flora batterica buona che compete con il batterio, ottenuta da feci di un donatore sano, testate perché siano sicure, trattate, mixate con soluzione salina e inserite con un sondino nasogastrico o un clistere, procedura che è stata messa a punto dal gastroenterologo Thomas Borody, controversa per la preoccupazione di infezioni, trasmissione di infezioni e mancanza di studi ampi, e comunque sia usata da alcuni medici dal Canada ai USA. Esiste anche il Guinness dei primati per la cacca, perché infatti la più piccola è quella dell'acaro, che spelle palline grandi un millesimo di millimetro, che però possono trasmettere allergie all'uomo. La più grande invece è quella dell'elefante, che produce da 4 a 6 deiezioni cilindriche alla volta, ciascuna di esse misura circa 10 cm di lunghezza e 12 di diametro. In un giorno ne vengono emessi da 11 a 17. E la meno visibile è quella della balena azzurra, che l'abbandona in mare, una nuvola quasi trasparente formata dai gusci dello zooplancton, il suo cibo principale. La più riconoscibile e temuta per le malattie è quella del topo, piccoli cilindretti scuri. La cacca però è anche una bontà, certo, per gli insetti, come gli scarabei, che la trasformano in tante palline e la fanno rotolare fino alla tana, dove poi la sotterrano per usarla come riserva di cibo. Ma è anche una riserva o potenziale di energia elettrica. Infatti i pionieri nel campo sono i cinesi, che vogliono portare da 50 milioni da 20 milioni che erano nel 2005 le abitazioni dotate di un sistema di produzione del biogas dagli scarichi del WC. Negli USA, Shulin Chen della Washington State University ha creato un digestore anaerobico capace di trattare gli escrementi trasformandoli in biogas e concime in 3 giorni, contro i 120 richiesti da un normale compostaggio. Altri ricercatori americani sono riusciti a ricavare dal letame bovino e suino sostanze chimiche come glicoli, impiegati per esempio nei liquidi antigelo e nei deodoranti, di solito invece ricavati dal petrolio. Fibre recuperate dal letame e mischiate a materiali plastico sono usate per produrre pavimenti per esterni. E c'è anche chi con i fanghi fognari fa dei gioielli. A Tokyo infatti si vendono orecchini, ferma cravatte, prodotti solitamente

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, oggi è sabato 27 giugno 2026 e io sono Daniela De Bolini. Il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 2.56 e sorge alle 19.02, luna crescente. La chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria, Sant'Arialdo e Beato Benvenuto da Gubbio.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 giugno del 1967 a Enfield Town, vicino Londra, veniva installato presso la Barclays Bank il primo sportello automatico per il prelievo di contanti. Si trattava

0: del primo bancomat della storia.
1: Benessere naturale.
0: Biancospino per gengive infiammate. Il decotto si prepara con 10 g di frutti di biancospino e 500 g di acqua. Si fanno bollire i frutti di biancospino nell'acqua per 5 minuti e poi si lasciano in infusione per altrettanto tempo. Si filtra e si utilizza il decotto per sciacqui o gargarismi 2-3 volte al giorno. Le sue proprietà sono antinfiammatorie.
1: Consigli pratici.
0: Marmellata di albicocche rapida. Per preparare in modo veloce la marmellata di albicocche si fanno cuocere le albicocche nella pentola a pressione con poca acqua per 5 minuti. Poi si aggiunge il succo di un limone e metà del loro volume di zucchero da marmellata, mescolando per 5-10 minuti. Infine si mette in vasetti che si sterilizzano facendoli bollire per 30 minuti.
1: Hanno detto?
0: Una grande passione infelice è un grande mezzo di saggezza. Jean-Jacques Rousseau. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Cirillo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 giugno la soprano Toti Dal Monte, Isabella Gianni, lo scrittore Alberto Bevilacqua e Cino Tortorella. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado del Cancro, hai un buon carattere e sei amato per la tua gentilezza e il tuo tatto. Un pericolo sta nel fatto che secondo te tutto ti deve essere dato su un piatto d'argento. Sei un po' troppo esigente, hai delle forti percezioni e ti succederà più di una volta di captare messaggi telepatici. Sei portato a essere indulgente, le più grandi gioie le avrai durante crociere o lunghi viaggi. E viaggiamo ora noi tutti insieme tra le stelle per sapere da loro come sarà questa giornata per tutti noi. Ariete, la luna armonica Nettuno e Plutone rilancia l'idealismo. Rispolveriamo un progetto che riposa da tempo nel cassetto. Se il tempo lo permette, organizziamo una gita al mare o un picnic all'aperto con amici e parenti. Toro, dal momento che molte cose bollono in pentola, approfittiamo del clima tranquillo per riflettere e ricaricarci. Grazie a degli incontri, per chi ha il cuore libero ci sono eccellenti promesse, turbolenze invece nella coppia. Gemelli, la luna solletica il bisogno di novità. Prepariamo il terreno per i cambiamenti desiderati piuttosto che agire impulsivamente. In treno e nei luoghi più affollati teniamo d'occhio portafogli e cellulare a gran rischio di smarrimento. Cancro, canalizziamo la nostra energia verso un unico obiettivo e procediamo con calma per evitare dispersioni e poter focalizzare meglio gli ostacoli. Non mettiamo troppa carne al fuoco per non trovarci poi in affanno nel gestire le numerose incombenze. Leone, in vacanza o in famiglia siamo una fonte inesauribile di trovate e di buon umore, un carosello di emozioni e iniziative bollenti. Mettiamo le risorse al servizio di uno scopo sociale e circondiamoci di persone animate dallo stesso interesse. Vergine, non è un sabato riposante, zeppo com'è di imprevisti e contrattempi, ma con calma e intelligenza possiamo riuscire a tenere testa a tutto. L'intervento tempestivo di un amico fidato ci aiuta a riprendere in mano il controllo della situazione. Bilancia, una rimpatriata con amici che non vediamo da tempo ci ritrova cambiati nell'aspetto ma uguali a quello che eravamo nell'animo. Un magico intreccio di romanticismo e sensualità potrebbe regalarci un'emozionante e intrigante avventura. Scorpione, buona giornata per prenderci cura di noi stessi. Una cena a base di prodotti naturali, trattamenti estetici e riposo ci rimettono in ottima forma psicofisica. In campo sentimentale qualcosa sembra muoversi, con situazioni insolite, romantiche e intriganti. Sagittario, chi amiamo chiede attenzioni, prepariamo una dolce sorpresa, esaudiamo un desiderio che culla da tempo, facciamola sentire importante. Dalla nostra parte abbiamo fantasia e sensibilità, mettiamoli a frutto per capire e rispettare i tempi degli altri. Capricorno, l'unione con l'amato vacilla, rafforziamo l'intesa con la condivisione di nuovi interessi culturali, percorsi spirituali, passioni artistiche. Dedichiamoci poi all'ozio, un passatempo piuttosto insolito per noi, ma benefico per rigenerare corpo e mente. Acquario, giornata divertente caratterizzata da una gita, un regalo da parte di qualcuno che abbiamo nel cuore, una serata con gli amici. Bene i contatti, gli studi, gli spostamenti e i nuovi incontri. Pesci, non sono ore queste tra le più serene con la luna in posizione storta. La libertà d'azione è limitata, l'accordo con i familiari e colleghi complicato. Disaccordi con la persona amata poi registrano difficoltà nell'organizzazione delle vacanze o di un viaggio. Oggi va così. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: i grandi uomini intraprendono le grandi imprese perché le sanno tali, i pazzi perché le credono facili. Vauvenargue.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo di schifezze legate alla cacca. Le feci umane sono composte per circa il 75% di liquidi e il 25% di materiale solido, per lo più fibre di cellulosa e cheratina. Il 30% del peso è costituito da batteri provenienti dalla flora intestinale, mentre un altro 15% sono sostanze inorganiche, soprattutto calci e fosfati, che ripuliti e separati potrebbero diventare essenziali per il futuro dell'umanità. Secondo Carlo Leifert, docente dell'Università Britannica di Newcastle, infatti, corriamo il rischio nel giro di 60 anni di esaurire le risorse naturali di fosforo, soprattutto minerale, estratte in Nord Africa. Sono fondamentali per arricchire terreni agricoli e per scongiurare il rischio di non poter più coltivare grano e altri prodotti essenziali, si potrebbero utilizzare come fertilizzanti le deiezioni umane, però questo in Europa è proibito. La cacca viene utilizzata anche per i trapianti, anche se è sgradevole pensarci, infatti esiste la batterioterapia fecale, detta anche trapianto fecale. È usata per contrastare il Clostridium difficile, un batterio che si trova normalmente nella flora intestinale, ma se prende il sopravvento può causare diarrea o una patologia grave come la colite pseudomembranosa. La batterioterapia fecale consiste nel ricolonizzare l'intestino del malato con la flora batterica buona, che compete con il batterio, ottenuta da feci di un donatore sano, testate perché siano sicure, trattate, mixate con soluzione salina e inserite con un sondino nasogastrico o un clistere, procedura che è stata messa a punto dal gastroenterologo Thomas Borody, controversa per la preoccupazione di infezioni, trasmissione di infezioni e mancanza di studi ampi, e comunque sia usata da alcuni medici dal Canada agli USA. Esiste anche il Guinness dei primati per la cacca, perché infatti la più piccola è quella dell'acaro, che spelle palline grandi un millesimo di millimetro, che però possono trasmettere allergie all'uomo. La più grande invece è quella dell'elefante, che produce da 4 a 6 deiezioni cilindriche alla volta. Ciascuna di esse misura circa 10 cm di lunghezza e 12 di diametro. In un giorno ne vengono emesse da 11 a 17. E la meno visibile è quella della balena azzurra, che l'abbandona in mare, una nuvola quasi trasparente formata dai gusci dello zooplancton, il suo cibo principale. La più riconoscibile e temuta per le malattie è quella del topo, piccoli cilindretti scuri. La cacca però è anche una bontà, certo, per gli insetti, come gli scarabei, che la trasformano in tante palline e la fanno rotolare fino alla tana, dove poi la sotterrano per usarla come riserva di cibo. Ma è anche una riserva o potenziale di energia elettrica. Infatti i pionieri nel campo sono i cinesi, che vogliono portare da 50 milioni da 20 milioni che erano nel 2005 le abitazioni dotate di un sistema di produzione del biogas dagli scarichi del WC. Negli USA, Shulin Chen della Washington State University ha creato un digestore anaerobico capace di trattare gli escrementi trasformandoli in biogas e concime in 3 giorni, con 320 richiesti da un normale compostaggio. Altri ricercatori americani sono riusciti a ricavare dal letame bovino e suino sostanze chimiche come glicoli, impiegati per esempio nei liquidi antigelo e nei deodoranti, di solito invece ricavati dal petrolio. Fibre recuperate dal letame mischiate a materiali plastico sono usate per produrre pavimenti per esterni, e c'è anche chi con i fanghi fognari fa dei gioielli. A Tokyo infatti si vendono orecchini e ferma cravatte prodotti solidificando i liquami delle fogne. E allora, con questo riciclo al limite dello schifoso, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, oggi è sabato 27 giugno 2026 e io sono Daniela De Bolini. Il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 2.56 e sorge alle 19.02, luna crescente. La chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria, Sant'Arialdo e Beato Benvenuto da Gubbio.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 giugno del 1967 a Enfield Town, vicino Londra, veniva installato presso la Barclays Bank il primo sportello automatico per il prelievo di contanti. Si trattava del primo bancomat della storia.
0: Benessere naturale.
1: Biancospino per gengive infiammate. Il decotto si prepara con 10 g di frutti di biancospino e 500 g di acqua. Si fanno bollire i frutti di biancospino nell'acqua per 5 minuti e poi si lasciano in infusione per altrettanto tempo. Si filtra e si utilizza il decotto per sciacqui o gargarismi 2-3 volte al giorno. Le sue proprietà sono antinfiammatorie.
0: Consigli pratici.
1: Marmellata di albicocche rapida. Per preparare in modo veloce la marmellata di albicocche si fanno cuocere le albicocche nella pentola a pressione con poca acqua per 5 minuti. Poi si aggiunge il succo di un limone e metà del loro volume di zucchero da marmellata, mescolando per 5-10 minuti. Infine si mette in vasetti che si sterilizzano facendoli bollire per 30 minuti.
0: Hanno detto?
1: Una grande passione infelice è un grande mezzo di saggezza. Jean-Jacques Rousseau. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Cirillo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 giugno la soprano Toti Dal Monte, Isabella Gianni, lo scrittore Alberto Bevilacqua e Cino Tortorella. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado del Cancro, hai un buon carattere e sei amato per la tua gentilezza e il tuo tatto. Un pericolo sta nel fatto che secondo te tutto ti deve essere dato su un piatto d'argento. Sei un po' troppo esigente, hai delle forti percezioni e ti succederà più di una volta di captare messaggi telepatici. Sei portato a essere indulgente, le più grandi gioie le avrai durante crociere o lunghi viaggi. E viaggiamo ora noi tutti insieme tra le stelle per sapere da loro come sarà questa giornata per tutti noi. Ariete, la luna armonica Nettuno e Plutone rilancia l'idealismo. Rispolveriamo un progetto che riposa da tempo nel cassetto. Se il tempo lo permette, organizziamo una gita al mare o un picnic all'aperto con amici e parenti. Toro, dal momento che molte cose bollono in pentola, approfittiamo del clima tranquillo per riflettere e ricaricarci. Grazie a degli incontri, per chi ha il cuore libero ci sono eccellenti promesse, turbolenze invece nella coppia. Gemelli, la luna solletica il bisogno di novità. Prepariamo il terreno per i cambiamenti desiderati piuttosto che agire impulsivamente. In treno e nei luoghi più affollati teniamo d'occhio portafogli e cellulare a gran rischio di smarrimento. Cancro, canalizziamo la nostra energia verso un unico obiettivo e procediamo con calma per evitare dispersioni e poter focalizzare meglio gli ostacoli. Non mettiamo troppa carne al fuoco per non trovarci poi in affanno nel gestire le numerose incombenze. Leone, in vacanza o in famiglia siamo una fonte inesauribile di trovate e di buon umore, un carosello di emozioni e iniziative bollenti. Mettiamo le risorse al servizio di uno scopo sociale e circondiamoci di persone animate dallo stesso interesse. Vergine, non è un sabato riposante, zeppo com'è di imprevisti e contrattempi, ma con calma e intelligenza possiamo riuscire a tenere testa a tutto. L'intervento tempestivo di un amico fidato ci aiuta a riprendere in mano il controllo della situazione. Bilancia, una rimpatriata con amici che non vediamo da tempo ci ritrova cambiati nell'aspetto ma uguali a quello che eravamo nell'animo. Un magico intreccio di romanticismo e sensualità potrebbe regalarci un'emozionante e intrigante avventura. Scorpione, buona giornata per prenderci cura di noi stessi. Una cena a base di prodotti naturali, trattamenti estetici e riposo ci rimettono in ottima forma psicofisica. In campo sentimentale qualcosa sembra muoversi, con situazioni insolite, romantiche e intriganti. Sagittario, chi amiamo chiede attenzioni, prepariamo una dolce sorpresa, esaudiamo un desiderio che culla da tempo, facciamola sentire importante. Dalla nostra parte abbiamo fantasia e sensibilità, mettiamoli a frutto per capire e rispettare i tempi degli altri. Capricorno, l'unione con l'amato vacilla, rafforziamo l'intesa con la condivisione di nuovi interessi culturali, percorsi spirituali, passioni artistiche. Dedichiamoci poi all'ozio, un passatempo piuttosto insolito per noi, ma benefico per rigenerare corpo e mente. Acquario, giornata divertente caratterizzata da una gita, un regalo da parte di qualcuno che abbiamo nel cuore, una serata con gli amici. Bene i contatti, gli studi, gli spostamenti e i nuovi incontri. Pesci, non sono ore queste tra le più serene con la luna in posizione storta. La libertà d'azione è limitata, l'accordo con i familiari e colleghi complicato. Disaccordi con la persona amata poi registrano difficoltà nell'organizzazione delle vacanze o di un viaggio. Oggi va così. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: i grandi uomini intraprendono le grandi imprese perché le sanno tali, i pazzi perché le credono facili. Vauvenargues.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di schifezze legate alla cacca. Le feci umane sono composte per circa il 75% di liquidi e il 25% di materiale solido, per lo più fibre di cellulosa e cheratina. Il 30% del peso è costituito da batteri provenienti dalla flora intestinale, mentre un altro 15% sono sostanze inorganiche, soprattutto calci e fosfati, che ripuliti e separati potrebbero diventare essenziali per il futuro dell'umanità. Secondo Carlo Leifert, docente dell'Università Britannica di Newcastle, infatti, corriamo il rischio nel giro di 60 anni di esaurire le risorse naturali di fosforo, soprattutto minerale, estratte in Nord Africa. Sono fondamentali per arricchire terreni agricoli e per scongiurare il rischio di non poter più coltivare grano e altri prodotti essenziali, si potrebbero utilizzare come fertilizzanti le deiezioni umane, però questo in Europa è proibito. La cacca viene utilizzata anche per i trapianti, anche se è sgradevole pensarci, infatti esiste la batterioterapia fecale, detta anche trapianto fecale. È usata per contrastare il Clostridium difficile, un batterio che si trova normalmente nella flora intestinale, ma se prende il sopravvento può causare diarrea o una patologia grave come la colite pseudomembranosa. La batterioterapia fecale consiste nel ricolonizzare l'intestino del malato con la flora batterica buona che compete con il batterio, ottenuta da feci di un donatore sano, testate perché siano sicure, trattate, mixate con soluzione salina e inserite con un sondino nasogastrico o un clistere. Procedura che è stata messa a punto dal gastroenterologo Thomas Borody, controversa per la preoccupazione di infezioni, trasmissione di infezioni e mancanza di studi ampi, e comunque sia usata da alcuni medici dal Canada agli USA. Esiste anche il Guinness dei primati per la cacca, perché infatti la più piccola è quella dell'acaro, che spelle palline grandi un millesimo di millimetro, che però possono trasmettere allergie all'uomo. La più grande invece è quella dell'elefante, che produce da 4 a 6 deiezioni cilindriche alla volta. Ciascuna di esse misura circa 10 cm di lunghezza e 12 di diametro. In un giorno ne vengono emesse da 11 a 17. E la meno visibile è quella della balena azzurra, che l'abbandona in mare, una nuvola quasi trasparente formata dai gusci dello zooplancton, il suo cibo principale. La più riconoscibile e temuta per le malattie è quella del topo, piccoli cilindretti scuri. La cacca però è anche una bontà, certo, per gli insetti, come gli scarabei, che la trasformano in tante palline e la fanno rotolare fino alla tana, dove poi la sotterrano per usarla come riserva di cibo. Ma è anche una riserva o potenziale di energia elettrica. Infatti i pionieri nel campo sono i cinesi, che vogliono portare da 50 milioni da 20 milioni che erano nel 2005 le abitazioni dotate di un sistema di produzione del biogas dagli scarichi del WC. Negli USA, Shulin Chen della Washington State University ha creato un digestore anaerobico capace di trattare gli escrementi trasformandoli in biogas e concime in 3 giorni, con 320 richiesti da un normale compostaggio. Altri ricercatori americani sono riusciti a ricavare dal letame bovino e suino sostanze chimiche come glicoli, impiegati per esempio nei liquidi antigelo e nei deodoranti, di solito invece ricavati dal petrolio. Fibre recuperate dal letame e mischiate a materiale plastico sono usate per produrre pavimenti per esterni. E c'è anche chi con i fanghi fognari fa dei gioielli. A Tokyo infatti si vendono orecchini, ferma cravatte prodotti solidificando i liquami delle fogne. E allora, con questo riciclo al limite dello schifoso, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, oggi è sabato 27 giugno 2026 e io sono Daniela De Bolini. Il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 2.56 e sorge alle 19.02, luna crescente. La chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria, Sant'Arialdo e Beato Benvenuto da Gubbio.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 giugno del 1967 a Enfield Town, vicino Londra, veniva installato presso la Barclays Bank il primo sportello automatico per il prelievo di contanti. Si trattava del primo bancomat della storia.
0: Benessere naturale.
1: Bianco spino per gengive infiammate. Il decotto si prepara con 10 g di frutti di biancospino e 500 g di acqua. Si fanno bollire i frutti di biancospino nell'acqua per 5 minuti e poi si lasciano in infusione per altrettanto tempo. Si filtra e si utilizza il decotto per sciacqui o gargarismi 2-3 volte al giorno. Le sue proprietà sono antinfiammatorie.
0: Consigli pratici.
1: Marmellata di albicocche rapida. Per preparare in modo veloce la marmellata di albicocche si fanno cuocere le albicocche nella pentola a pressione con poca acqua per 5 minuti. Poi si aggiunge il succo di un limone e metà del loro volume di zucchero da marmellata, mescolando per 5-10 minuti. Infine si mette in vasetti che si sterilizzano facendoli bollire per 30 minuti.
0: Hanno detto?
1: Una grande passione infelice e un grande mezzo di saggezza. Jean-Jacques Rousseau. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

gioco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, oggi è sabato 27 giugno 2026 e io sono Daniela De Bolini. Il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 2.56 e sorge alle 19.02, luna crescente. La chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria, Sant'Arialdo e Beato Benvenuto da Gubbio.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 giugno del 1967 a Enfield Town, vicino Londra, veniva installato presso la Barclays Bank il primo sportello automatico per il prelievo di contanti. Si trattava del primo bancomat della storia.
0: Benessere naturale.
1: Bianco spino per gengive infiammate. Il decotto si prepara con 10 g di frutti di bianco spino e 500 g di acqua. Si fanno bollire i frutti di bianco spino nell'acqua per 5 minuti e poi si lasciano in infusione per altrettanto tempo. Si filtra e si utilizza il decotto per sciacqui o gargarismi 2-3 volte al giorno. Le sue proprietà sono antinfiammatorie.
0: Consigli pratici.
1: Marmellata di albicocche rapida. Per preparare in modo veloce la marmellata di albicocche si fanno cuocere le albicocche nella pentola a pressione con poca acqua per 5 minuti. Poi si aggiunge il succo di un limone e metà del loro volume di zucchero da marmellata, mescolando per 5-10 minuti. Infine si mette in vasetti che si sterilizzano facendoli bollire per 30 minuti.
0: Hanno detto?
1: Una grande passione infelice è un grande mezzo di saggezza. Jean-Jacques Rousseau. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Cirillo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 giugno la soprano Toti Dal Monte, Isabella Gianni, lo scrittore Alberto Bevilacqua e Cino Tortorella. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado del Cancro, hai un buon carattere e sei amato per la tua gentilezza e il tuo tatto. Un pericolo sta nel fatto che secondo te tutto ti deve essere dato su un piatto d'argento. Sei un po' troppo esigente, hai delle forti percezioni e ti succederà più di una volta di captare messaggi telepatici. Sei portato a essere indulgente, le più grandi gioie le avrai durante crociere o lunghi viaggi. E viaggiamo ora noi tutti insieme tra le stelle per sapere da loro come sarà questa giornata per tutti noi. Ariete, la luna armonica Nettuno e Plutone rilancia l'idealismo. Rispolveriamo un progetto che riposa da tempo nel cassetto. Se il tempo lo permette, organizziamo una gita al mare o un picnic all'aperto con amici e parenti. Toro, dal momento che molte cose bollono in pentola, approfittiamo del clima tranquillo per riflettere e ricaricarci. Grazie a degli incontri, per chi ha il cuore libero ci sono eccellenti promesse, turbolenze invece nella coppia. Gemelli, la luna solletica il bisogno di novità. Prepariamo il terreno per i cambiamenti desiderati piuttosto che agire impulsivamente. In treno e nei luoghi più affollati teniamo d'occhio portafoglie e cellulare a gran rischio di smarrimento. Cancro, canalizziamo la nostra energia verso un unico obiettivo e procediamo con calma per evitare dispersioni e poter focalizzare meglio gli ostacoli. Non mettiamo troppa carne al fuoco per non trovarci poi in affanno nel gestire le numerose incombenze. Leone, in vacanza o in famiglia siamo una fonte inesauribile di trovate e di buon umore, un carosello di emozioni e iniziative bollenti. Mettiamo le risorse al servizio di uno scopo sociale e circondiamoci di persone animate dallo stesso interesse. Vergine, non è un sabato riposante, zeppo com'è di imprevisti e contrattempi, ma con calma e intelligenza possiamo riuscire a tenere testa a tutto. L'intervento tempestivo di un amico fidato ci aiuta a riprendere in mano il controllo della situazione. Bilancia, una rimpatriata con amici che non vediamo da tempo ci ritrova cambiati nell'aspetto ma uguali a quello che eravamo nell'animo. Un magico intreccio di romanticismo e sensualità potrebbe regalarci un'emozionante e intrigante avventura. Scorpione, buona giornata per prenderci cura di noi stessi. Una cena a base di prodotti naturali, trattamenti estetici e riposo ci rimettono in ottima forma psicofisica. In campo sentimentale qualcosa sembra muoversi, con situazioni insolite, romantiche e intriganti. Sagittario, chi amiamo chiede attenzioni, prepariamo una dolce sorpresa, esaudiamo un desiderio che culla da tempo, facciamola sentire importante. Dalla nostra parte abbiamo fantasia e sensibilità, mettiamoli a frutto per capire e rispettare i tempi degli altri. Capricorno, l'unione con l'amato vacilla, rafforziamo l'intesa con la condivisione di nuovi interessi culturali, percorsi spirituali, passioni artistiche. Dedichiamoci poi all'ozio, un passatempo piuttosto insolito per noi.

0: benefico per rigenerare corpo e mente. Acquario, giornata divertente caratterizzata da una gita, un regalo da parte di qualcuno che abbiamo nel cuore, una serata con gli amici. Bene i contatti, gli studi, gli spostamenti e i nuovi incontri. Pesci, non sono ore queste tra le più serene con la luna in posizione storta. La libertà d'azione è limitata, l'accordo con i familiari e colleghi complicato. Disaccordi con la persona amata poi registrano difficoltà nell'organizzazione delle vacanze o di un viaggio. Oggi va così. E prima di chiudere, come sempre una citazione, quell'odierna dice così: i grandi uomini intraprendono le grandi imprese perché le sanno tali, i pazzi perché le credono facili. Vovenar.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Sono le 8.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio. Quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani. Circa 3.000 i feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Facciamo il punto con Gianni De Gaetano.
2: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini

0: Sono le 9.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte nuove forte scossa di terremoto magnitudo 4.9 epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di due giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guajira si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
2: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati, ci sono 35 sicuramente dispersi. Tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000, quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie. Ne sono partiti e stanno arrivando in Venezuela i soccorsi italiani, unità di crisi del Ministero degli Esteri, i Vigili del Fuoco, Protezione Civile. In tutto tra oggi e domani arriveranno un centinaio di esperti in soccorso in un caso di calamità naturali.
1: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
3: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
1: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato, il massacro nella zona di Casalotti. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. Ancora particolarmente critica la situazione in Francia, che ha accertato finora 55 decessi legati al caldo rinviato a data da destinarsi il Pride previsto oggi a Parigi. Caldo record anche in Regno Unito e in Germania, dove il termometro tocca per la prima volta i 40 gradi a giugno. Nel nostro paese 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. E ora parliamo del caso di Trenitalia. Dopo la violazione della privacy di qualche mese fa, finisce ancora sotto la scure di un attacco hacker. Violate mail, cellulari, generalità anagrafiche, ma si precisa non i dati dei pagamenti. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
4: Non vive certo un momento sereno Trenitalia, che in pochi mesi finisce ancora una volta sotto attacco degli hacker. Tra l'altro, proprio il giorno dopo un'altra bufera, l'addio dell'AD Stefano Donnarumma, invitato alle dimissioni dal ministro dei trasporti Matteo Salvini a causa dei continui ritardi dei treni e dei lavori sulla rete ferroviaria. L'azienda ha verificato l'incidente di sicurezza informatica, ha identificato gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account, le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Informata dell'accaduto l'autorità garante per la protezione dei dati personali e presentata denuncia alla Procura di Roma. Rafforzati i sistemi di sicurezza e controlli così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ancora ripetersi. Dovrà invece restare alta l'attenzione a eventuali tentativi di contatti ingannevoli attraverso messaggi sospetti che potrebbero dovrebbero contenere link e richiesta di fornire dati personali e finanziari, aggiungendo che Trenitalia non contatterà mai i propri utenti chiedendo loro password o dati di pagamento.
0: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, caldo in intensificazione nel corso di queste giornate, sabato caldo intenso al centro nord, avremo punte anche di 40 gradi in pianura padana, 39 in Toscana, caldo meno intenso al sud con punte comunque di 37 gradi soprattutto in Sardegna, zeri termici che schizzeranno oltre 4500 metri, temperature massime a 1000 metri fino a 31-32 gradi con afa elevata, con notti tropicali ancora nelle grandi città. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.

sai che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Buongiorno, buon sabato 27 giugno 2026, qui dai microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo nelle notizie. Partiremo da quelle che sono le prime pagine quotidiane nazionali, grazie ovviamente al portale ilgiornalone.it, poi proseguiremo con quelli locali e andremo poi a dare una sbirciata alla versione cartacea della Nazione. Ma parleremo anche di estero, vedremo questa mattina che cosa ci porta la rassegna estera. Partiamo allora subito dalle prime pagine quotidiane nazionali. Quali sono le notizie in questo caldo e afoso fine di giugno, che appunto oggi viene indicato come uno dei weekend più caldi? Beh, insomma, vedremo che succederà poi a luglio e agosto, altrimenti che cosa possiamo dire? Andiamo a vedere Corriere della Sera. Libano, Israele, c'è l'accordo. Trump dazia al 100% a chi tassa i servizi digitali. Dura replica dell'Unione Europea. Vannacci al 6%, centrodestra avanti solo con il generale. Caldo, un weekend con temperature a 40 gradi, come vi dicevo. E poi taglio laterale, Venezuela, i dispersi sono più di 50.000. Il terremoto, quasi 1000 vittime. Vediamo la Repubblica, accordo tra Israele e Libano, firmato a Washington, intesa trilaterale, la Casa Bianca, primo passo verso la pace, ma Hezbollah non partecipa al negoziato. Minaccia di Trump, no alla tax digitale o dazi al 100% all'Unione Europea. Conte, la regia di Meloni sulla commissione Covid, Venezuela, già 1000 morti, rabbia per i soccorsi in tilt. La Stampa, il sacrificio di Giuseppe, morto per salvare la moglie, uno dei tre italiani vittime del sisma in Venezuela, 50.000 i dispersi. Alemanno, Meloni naviga vista, Vannacci decisivo, nuovo amministratore delegato delle ferrovie, rabbia Brandizzo, no all'indagato per la strage. Israele e Libano, prove di pace, intesa per un parziale ritiro delle truppe israeliane. Hezbollah, no, favorisce il nemico. Vediamo poi il Fatto Quotidiano, le grandi riforme, negarci le preferenze, poi la superdiga da 1,3 miliardi costruita da migranti schiavi. Si parla di Genova sotto l'inchiesta, l'azienda che costruisce i cassoni. Andiamo poi al resto del Carlino, il caldo estremo non dà tregua, l'Italia nella morsa dei 40 gradi. Venezuela, tre italiani morti, Roma invia 100 soccorritori. Uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato, la scoperta di carabinieri. Dei carabinieri si confidava solo con chat GPT. Il Messaggero, accordo firmato da Israele e Libano, Hezbollah non ci sta, siglata la prima intesa quadro a Washington. Catastrofe umanitaria, Venezuela in ginocchio, oltre 50.000 dispersi, almeno tre italiani tra le 920 vittime accertate. La Verità, l'Europa finisce sotto un'auto, ultimo atto di un suicidio industriale e sociale, Volkswagen licenzia 100.000 dipendenti e chiude le fabbriche, i vertici di Mercedes ammettono situazione gravissima. Milano sottomessa agli islamici, strane bloccate e donne nel recinto, agente morto, albanese fuori, migranti minori e scontro, poi PD e sindacati stufi della Salis e lei pensa di fare feste e vacanze. Andiamo a leggere il giornale che titola La pista di San Marino Covid, le carte inedite, Conte tace e si attacca, e poi ancora Venezuela 50.000 dispersi, intere città rase al suolo. Hacker contro Trenitalia, ferrovie, amministratore delegato già nel mirino, Strisciuglio è indagato per Brandizzo. Il Tempo, la fatua contro il tempo dell'Ayatollah Conte, l'insuccesso dalla testa, anziché chiedere scuse e prepararsi a deporre in commissione Covid, Giuseppe Conte sparacchia offese e minacce contro il tempo e il gruppo Angelucci. Ma qui non si spaventa nessuno, semmai risponda sulle mascherine, sui maxi appalti e pure sulle accuse di comportamenti opachi a carico dei suoi ex colleghi dello studio legale. E poi IRPEF, come estendere il 33% fino a 60.000 euro lordi annui. Libero Quotidiano, Conte strilla ma non risponde, il fuggitivo, miliardi in fumo e parcelle pazze, ma Giuseppe grida al complotto, un vice di chiarire in commissione, la sinistra fa quadrato, qualcosa da nascondere? Ha causato la morte del vigile, va già a casa, ai domiciliari l'albanese è scappato al posto di blocco, niente funerali in Duomo per la gente. Andiamo poi a leggere L'Unità, un potente va in galera e i populisti esultano, invece è un giorno triste. La comunità internazionale potrebbe anche agire. L'ex premier Olmert in Cisgiordania, terrorismo ebraico, Israele sta con i terroristi. Andiamo a leggere adesso il quotidiano comunista, il manifesto, piglio tutto. E il testo della riforma elettorale arriva blindato nell'aula della Camera. Meloni non ammette non modifiche, punta al premierato di fatto con una maggioranza dopata. Esautorato il Parlamento e anche gli elettori che non potranno scegliere chi dovrebbe rappresentarli. Volkswagen addio, 100.000 da tagliare. L'amministratore delegato Blume presenta CDA il suo piano di rilancio che fa a pezzi un'epoca. Andiamo a leggere adesso il quotidiano di estrazione cattolica L'Avvenire. Vittime incalcolabili, soccorsi senza tregua in Venezuela, ma le difficoltà sono enormi e le proporzioni dei danni ancora incerte. I dispersi superano quota 50.000, i morti quasi 1.000, tre di origine italiane. La guerra mai benedetta, la pace dovere di giustizia. Il Papa avvia il concistolo, l'invito di uno stile di discernimento ecclesiale. Vediamo poi, andiamo a terminare con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia. Benvenuti al Sud, Mezzogiorno Locomotiva d'Italia, lo certifica l'Istat. Fratelli d'Italia, le politiche del governo funzionano. In primo piano, clamorosa Parigi, caldo torrido, arriva il divieto di bere alcol. Arianna Meloni tira le somme, 21 miliardi di tasse in meno. E la sinistra dichiara guerra all'aria condizionata. Bonelli insiste. Bene, un brano e poi ci ritroviamo qui sul punto di vista di questa sabato mattina, 27 giugno.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: E andiamo adesso a dare un'occhiata a quelle che sono le prime pagine quotidiane regionali della nostra, ovviamente, Toscana, partendo dal Tirreno. Da Livorno lavori in 3 sale operatorie, l'ASL riorganizza gli interventi e guarda al privato. E poi Piombino, gestione rifiuti permane contro l'Authority. La società attacca, mancati controlli, si revochi la concessione ad Arienzo SRL. Si parla anche della Vespa che conquista la capitale. Andiamo al Montignoso, sparatoria nella notte, 2 giovani feriti, l'episodio in piazza De André, la polizia caccia del responsabile. Viareggio, Moretti entra nel carcere, l'ex top manager di Ferrovie dello Stato, condannate per la strage. Poi terza corsia, la 11, Ferrante, ci siamo. Da Pontedera, eventi in centro per aiutare lo shopping serale, e da Pisa stasera sfida sul ponte. Dalle 21 andrà in scena il gioco che divide la città. Andiamo a Sesto Fiorentino, 15enne tenta una rapina con la pistola, ha aspettato un coetaneo al parco e l'ha minacciato per avere i soldi. Da Pistoia a Marianella, altri 5 arresti, 8 gli indagati per l'omicidio dell'autista 65enne. Vediamo Grosseto, Greenway, slalom tra inciviltà e magagne, ecco com'è l'arteria verde dal punto di vista di chi lavora e vive nel quartiere. Fantasmi per il fisco, i finanzieri ne scoprono 66, sono in aumento. Vediamo da Firenze la Repubblica, in piazza per Mirko e Cheti, il PM, l'omicidio premeditato, la fiaccolata per le vittime di Camaiore lanciata dalle colleghe di lei, arrivano anche gli amici del figlio, ora resta solo dolore, il padre avrebbe detto di aver pensato dal delitto 20 giorni prima. Corriere Fiorentino, tutti d'accordo, più centralità ai quartieri, ma su come farlo ognuno ha la sua idea. Affitti brevi, 17.000 notti evasi, un residence, 7 Airbnb nel centro di Firenze, lo stesso titolare, 160.000 euro mai versati. Vediamo il Corriere di Siena, Palio, accoglienza tiepida, nell'entrone gli applausi per l'opera di Ismael Nones non sono arrivati immediatamente, svelato il Masgalano. E nel cortile Podestà il critico d'arte Davide Ferri presenta il drappellone realizzato da Ismael Nones che osserva sulla sinistra. Vediamo poi il Corriere di Arezzo che questa mattina titola Passaporto facile al calciatore, spunta un giocatore nell'inchiesta del caso di Anghiari in cui sono indagati in 7, compreso il sindaco Polcri. 1000 lacrime per l'addio di Sara, i funerali della donna morta in Grecia, l'abbraccio tra il compagno Luca e Bertelli. Nigeriano cerca di fermare il ladro, scappa con i profumi rubati e strattona l'africano, ma la polizia lo insegue e lo arresta. Andiamo alla Nazione di Arezzo, Donati, un siluro sulla presidenza, la lista civica del sindaco boccia una nomina all'opposizione, numeri in salita, ma Fratelli d'Italia porta in aula il suo nome. Bouquet per Sara, l'addio per le nozze, l'emozione in duomo ai funerali della ragazza, i fiori del marito, Bertelli tra i fedeli. Caso Polcri, provincia, scattano le grandi manovre per la successione, i papabili in pole. E poi l'estate retino, un ex sacerdote apre la stagione della fortezza. Parliamo anche dell'Arezzo, la strategia dell'Arezzo blinda la difesa verso la Serie B, così il primo mercato nella cadetteria. Bene, un brano e a tra poco sempre su Radio Fly.
2: Vola sulle ali della musica, vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano, puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
0: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Daniela De Bolini.
1: 9.47 e una manciata di secondi, andiamo allora a dare un'occhiata a quelle che sono le notizie che abbiamo letto fino adesso, le notizie di Targa, notizie che hanno, diciamo così, caratterizzato le prime pagine quotidiane, partendo ovviamente da quello che abbiamo trovato nel Nazionale. Beh, c'è da dire che questo accordo Libano-Israele, cioè questo accordo per il cessate il fuoco, è una cosa che molti auspicavano, ma dovete tenere presente sempre questa cosa che Israele è diviso tra i famosi falchi, quelli che comunque vogliono andare avanti a senza interruzioni in quest'opera di sterminio, se mi viene a dire, non della gente ma di Hezbollah, la resa totale di Hezbollah, che tra l'altro in questo accordo non si è presentato perché ritiene che non sia questa la strada giusta. Beh, insomma, questo la dice tutto. Infatti vedete anche sulla Repubblica, accordo tra Israele e Libano, ma Hezbollah non partecipa al negoziato. La Casa Bianca, tra virgolette, esulta, ma nel frattempo manda a dire: fermi, non pensate di fare la digital tax, altrimenti io vi metto dazi al 100% all'Unione Europea. Scusate, che cos'è la digital tax? Tassare esattamente i grandi servizi digitali, no? Quelli che tutti utilizziamo, insomma. E guarda caso che i big della tecnologia digitale e dei servizi digitali che trovate online, guarda caso, sono americani. Quindi potete andare voi a toccare un Google, faccio un esempio, no? Tanto perché lo conosciamo tutti. Quindi Trump dice: occhio, perché vi beccherete i dazi al 100%. Beh, insomma, questo è un po'. Poi ovviamente c'è la notizia, questo tremendo terremoto che ha scosso se ricordate 7,2 7,5 della scala Mercalli in Venezuela, che hanno portato alla morte. Al momento i dati sono un po' diversi tra i vari quotidiani, ho visto 920 morti, ma soprattutto si parla di 50.000 dispersi e si parla di 3 italiani vittime in questo sisma, tra cui la stampa porta l'esempio di Giuseppe Colaianni, che è morto per salvare la moglie. C'è una foto appunto in prima pagina di questo quotidiano. Quindi vediamo che queste sono un po', questa notizia qui la troviamo un po' da tutte le parti. Il Messaggero la titola catastrofe umanitaria, e si parla poi dell'invio anche di 100 soccorritori da parte dell'Italia, insomma, per cercare di dare una mano in questo contesto che è veramente disastroso, mi viene da dire. Di cosa si parla poi? Ecco, i giornali di destra in particolare, ma non solo, parlano di questo Conte sfuggente sulla commissione Covid. Insomma, sapete che non può essere lui così interrogato, non può andare a testimoniare perché fa parte della commissione Covid, e quindi non può andarci. Ma allora gli chiedono: visto che ci sono tante cose da chiarire, perché non ci vai? E in particolar modo ovviamente i giornali di destra come Libero, ma come anche il Giornale, si parlano di questa inchiesta, insomma. E però qui addirittura viene detto, dice, sì, va bene, il Tempo in particolare ne parla di una sorta di fatwa, no? Contro il Tempo dell'Ayatollah Conte, sostanzialmente minaccia sempre querele, però non risponde a quelle che sono le domande. Tra l'altro lui era il Presidente del Consiglio in quel periodo, ricordiamocelo, evidentemente ha scelto questa linea o qualcosa così. La verità, parla di un tema veramente importante, quello della Milano sottomessa agli islamici, strade bloccate, donne nel recinto. Benvenuti nel Milano Stan, fla autogelazioni maschili, nenni di tradizione sciita e universo femminile con il burka. Insomma, a Milano, alla stazione centrale, c'è il traffico bloccato proprio per dare spazio a questo corteo musulmano. Beh, insomma, cose che ci portano fuori da quella che è la nostra cultura italiana, ma a questo punto oggi non si sa più questa cosa. E guardate che ne parlano esclusivamente i giornali di destra di questa situazione, anche perché insomma è un tema che da sempre viene portato avanti da questa parte politica, non solo. E invece per la sinistra e per altri giornali questo pare che non sia un tema da segnalare. E il Fatto Quotidiano, come al solito, si distingue perché comunque va a senso unico sempre per andare a trovare le cose che possano essere così una sorta di attacco verso il governo, verso quello che hanno fatto. Non si parla mai di altro sostanzialmente. E le grandi riforme, negarci le preferenze, vede, si parla della legge elettorale, nella Camera vuota 18 deputati su 400. Ecco il Melonellum, emendamento Fratelli d'Italia per la scelta degli eletti, per far bocciare col voto segreto da Lega, Fratelli d'Italia e PD, le differenze con la legge attuale. Quindi si parla di politica, si parla di tutta una serie di cose, ovviamente in un certo senso, ma il Fatto Quotidiano lo conosciamo, ha questa linea editoriale, e questo noi vi raccontiamo, poi lo potete leggere nelle pagine appunto del portale giornalone.it. Altra notizia che ci viene così segnalata, quella però la troviamo in maniera un pochino più diciamo così sottotono, questo fatto della Mercedes e della BMW, questa crisi dell'industria automobilistica tedesca. Ne parlano sottotono i giornali, chi lo mette in prima pagina è La Verità, l'Europa finisce sotto un'auto, che parla della Volkswagen che licenzia 100.000 dipendenti e chiude le fabbriche. I vertici di Mercedes ammettono situazione gravissima. Non vorrei aver detto anche BMW, ma non c'entra niente in questo contesto. L'unità ha un titolo molto particolare. Sapete che l'amministratore delegato di Ferrovie è stato condannato e deve andare in galera, anzi penso che ci sia già entrato, trovato da qualche parte. Moretta Orvieto, sì, un potente va in galera e i populisti esultano. Invece è un giorno triste. Pietro Sansonetti ne dà una visione diversa, che uno potrebbe dire ma perché ne parlano così, ma in realtà se andate nell'articolo trovate la sua disquisizione, che parla comunque di una sconfitta per quanto riguarda la società e un atto infame da parte dello Stato. Impracinare delle persone, se non per ragioni eccezionali di sicurezza pubblica, è un gesto di sopraffazione che confligge qualsiasi etica. Dice, in fin dei conti, lui era amministratore delegato, sì, è vero che c'è una responsabilità insolita, chiamiamola così, perché comunque lui è il responsabile di tutti era in quel periodo, però non è che questo poteva andare, non è che questo... metterlo in galera ora fosse una cosa così impattante, cioè fosse così dovuta, no? Perché in fin dei conti era per un reato che è ricondotto a lui attraverso la sua responsabilità presa attraverso il lavoro. Quindi è una cosa che mi viene da dire garantista sotto questo punto di vista, che trovo solamente su questo. E termino con il Manifesto Quotidiano Comunista, che appunto in questo testo di riforma elettorale che arriva blindato all'aula della Camera, nella foto iniziale, nel titolo iniziale, dice tutto, infatti, piglio tutto. La Premier Meloni in aula della Camera dei Deputati, come vediamo, dice il testo della riforma arriva blindato, Meloni non ammette modifiche e punta al premierato, di fatto con una maggioranza dopata. Questa è la tesi del Manifesto, che mette appunto in prima pagina. Non ci sono altre notizie se non più locali dal punto di vista di ogni giornale. C'è da segnalare che si parla per esempio nel giornale di Trenitalia, ma si parla per un altro motivo, non per l'AD, insomma per l'amministratore delegato di FS, ma per l'hacker contro Trenitalia, Ferrovie amministratore delegato già nel mirino. Quindi neanche l'arrivo di Strisciuglio, mi pare si chiami così, scusate il cognome che non lo vado a memoria, Strisciuglio, esatto, che è indagato per brandizzo, comunque questo amministratore già nel mirino e le Ferrovie già nuovamente nel mirino degli hacker. A tra poco.
0: Écoute, je sais que c'est tard, probablement tu dors déjà et je voulais juste parler un peu avec toi. Mais tu sais, je suis pas très fort en ça, donc je t'envoie ça. Et rien, à toutes.
2: Les deux guanches comme les collines.

0: écoute, quand tu reçois le message, après, si tu veux, bah, tu me dis ce que t'en penses. Et rien, je voulais te le faire écouter. Allez, bonne nuit.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, oggi è sabato 27 giugno 2026 e io sono Daniela De Bolini. Il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 2.56 e sorge alle 19.02, luna crescente. La chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria, Sant'Arialdo e Beato Benvenuto da Gubbio.
1: Accadde oggi.
2: Il 27 giugno del 1967 a Enfield Town, vicino Londra, veniva installato presso la Barclays Bank il primo sportello automatico per il prelievo di contanti. Si trattava del primo bancomat della storia.
1: Benessere naturale.
2: Bianco spino per gengive infiammate. Il decotto si prepara con 10 g di frutti di bianco spino e 500 g di acqua. Si fanno bollire i frutti di bianco spino nell'acqua per 5 minuti e poi si lasciano in infusione per altrettanto tempo. Si filtra e si utilizza il decotto per sciacqui o gargarismi 2-3 volte al giorno. Le sue proprietà sono antinfiammatorie.
1: Consigli pratici.
2: Marmellata di albicocche rapida. Per preparare in modo veloce la marmellata di albicocche si fanno cuocere le albicocche nella pentola a pressione con poca acqua per 5 minuti. Poi si aggiunge il succo di un limone e metà del loro volume di zucchero da marmellata, mescolando per 5-10 minuti. Infine si mette in vasetti che si sterilizzano facendoli bollire per 30 minuti.
1: Hanno detto?
2: Una grande passione infelice e un grande mezzo di saggezza. Jean-Jacques Rousseau. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Per le strade proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, 160 per parte. Sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgorod, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Maluddin, 39 anni, della moglie Arzuuddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna, prendersi il primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Vola con Radio Fly. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, caldo in intensificazione nel corso di queste giornate, sabato caldo intenso al centro nord, avremo punte anche di 40 gradi in pianura padana, 39 in Toscana, caldo meno intenso al sud con punte comunque di 37 gradi soprattutto in Sardegna, zeri termici che schizzeranno oltre 4500 metri, temperature massime a 1000 metri fino a 31-32 gradi con afa elevata, con notti tropicali ancora nelle grandi città. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: E torniamo in onda quando sono le 10.09 e 48 secondi, va? Così potete anche rimetterci l'orologio qua, non garantiamo che sia così preciso, attenzione, perché non usiamo l'intelligenza artificiale, anzi siamo ben lieti di non farlo, quindi di farlo, cioè di non usarla, quindi però abbiamo i vecchi sistemi analogici. Vediamo, insomma, apriamo la nazione, vediamo un po', commentiamo insieme queste notizie che abbiamo letto. No? Quindi prima pagina abbiamo detto i temi con il caldo estremo, il Venezuela, l'attacco a Trenitalia con che gli hacker, pensate, rubano i dati dei passeggeri, no? Sono telefoni, sono tutto. Comunque ci arriveremo piano piano. Pagina 2 e 3 della Nazione, Venezuela, 3 morti italiani, italiani ci sono anche i 5 feriti, Roma invia 100 soccorritori, e qui c'è tutta una ci sono delle storie qui che vi consiglio anche magari di leggere. In un auto estratto tra le macerie, mamma fa da scudo e salva la famiglia, il caso di Yumare, la città senza morti, e ancora via dittature, crisi, scosse, un paese, tre tragedie. Beh, insomma, ricordiamoci che Venezuela, anche quella di Trump, non è che se la mette via. Comunque gli Stati Uniti hanno offerto aiuto, ovviamente, beh, insomma, stanno succhiando il petrolio a più non posso, quindi mi viene anche da dire che benvenuto, non ti aspettavo, però è veramente una cosa critica. Ci pensate, 50.000 dispersi, che cosa voglia dire? E abbiamo visto la cosa che ha fatto un po' riflettere, se permettete, è anche il fatto di vedere dei palazzi relativamente nuovi, no? A volte si vedono scene di terremoti in altri contesti, in altri paesi dove ci sono si vedono che sono edifici fatti in una maniera differente o comunque molto vecchi. Qui invece ma anche edifici nuovi che sono cascati, che sono crollati su se stessi, e quindi anche qui c'è da riflettere tanto su. A parte l'intensità, 7,2 gradi della scala Mercalli la prima scossa e subito dopo 7,5 la seconda, quindi non è un dettaglio. E c'è da dire che, insomma, sono una violenza veramente alta, e questo ha fatto così riflettere, ma soprattutto con la speranza di riuscire a trovare in queste prime ore, insomma, ormai sono passate un

e 5 Stelle sono arrivati ma non hanno esperienza politica, poi se la faranno, che se la siano fatta, poi questo è un dettaglio che, su cui molto c'è da diciamo alcuni ancora dibattono, però chi in realtà era più il anche con meno voti, con meno rappresentanti, però era quello che sembrava indicato come comunque il politico in quel governo era proprio Salvini. Beh, insomma, vi ricordate quelle la caduta, fece cadere lui Conte, poi quel famoso SMS, poi quella cercava di chiamarlo per dire toppiamola, mettiamoci una toppa, ma in realtà lì Conte fu irremovibile. Mi pare un déjà vu in questo senso, ma il problema della Lega è anche un altro, che purtroppo devo dire la leadership di questo capitano, sapete, al nord tra Fedigra e Zaia, insomma, è un po' messa in discussione, quindi chissà, no? Un po' come la Salis, non quella che non ci interessa citare, ma il sindaco di Genova, un po' all'insegna di quello che viene rappresentata come l'anti-Sline, no? Ma da lì a Ellie ce ne corre, insomma, vabbè, se non altro perché pare che Ellie non si sia mai fatta fare comunque le domande prima, e questo non è un dettaglio, credetemi. Medio Oriente in fiamme, a pagina 7, intesa fragile tra Israele e Libano, un primo passo verso la pace, Netanyahu grande risultato, colpa Teheran, mezzo blà, condanna l'accordo, ritiro incondizionato, spari contro una nave di Singapore a Hormuz, l'ira di Trump, bombardati i depositi di armi radar iraniani. Beh, questo accordo famoso che c'è tra, o dovrebbe esserci, ma teoricamente c'è, tra gli Stati Uniti e l'Iran, diceva, cioè, doveva permettere il libero passaggio delle navi. In realtà l'Iran ha sempre detto no, buoni, di qui si passa se pagate. Quindi ovviamente una situazione diversa a quella che c'era prima. E poi questa storia ancora dell'uranio arricchito, ma ve la siete fatta un'idea voi di cosa, come stanno realmente le cose? Insomma, è difficile capirlo, no? Soprattutto anche non possiamo saperlo noi che leggiamo quello che altri ci danno come informazione. Però andando a spilocchiare in qua e là, no, questa, è partita tutta questa guerra nel silenzio più assordante degli Stati Uniti, perché loro ovviamente fanno quello che vogliono, poi salvo rinfacciare il fatto che nessuno l'abbia aiutati, sulla vicenda dell'uranio impoverito, cioè arricchito, perché impoverito è un'altra cosa. Ecco, questo uranio arricchito, cioè che cosa significa? Significa in soldoni che quando si estrae diciamo così, il minerale dove si estrae poi l'uranio, va purificato. Ecco, la prima fase della purificatura porta un uranio che può essere utilizzato per esempio per le centrali nucleari, per produrre energia o per altri scopi sempre di natura civile. Ma se ci volete fare un qualcosa di più brutto, ovviamente quando si parla di uranio non si può non parlare e andare a pensare alla famosa bomba atomica, quindi all'utilizzo militare, bisogna arricchirlo, cioè bisogna renderlo, ve lo dico impropriamente, più concentrato al suo interno, quindi vengono messe, pensate che per farlo si mette questo minerale in delle centrifughe, si chiamano, si fa girare velocemente e allora i suoi componenti, quelli che servono per arricchirlo, sono più verso l'esterno, e dopo averlo fatto girare tanto a tanta velocità si prende questo uranio arricchito. Però ora quello è un processo che avete visto, insomma, ricordate l'attacco dell'USA proprio su dove veniva arricchito l'uranio in Iran, no? Con quelle mega bombe che andavano a esplodere sottoterra, le bombe da bunker. Beh, insomma, comunque sta di fatto che l'Iran ha sempre detto noi non ce l'abbiamo, noi non abbiamo fatto niente. Fatto salvo che da qualche notizia era scappata che poco prima dei bombardamenti fossero uscite queste scorte che avevano, portate al 60%, per farci la bomba ci vuole almeno, mi pare da ricordare, un 90%, quindi un po' più alto. Però al di là di questo dice non c'è, e poi alla fine nell'ultimo accordo che è stato fatto, prima dell'accordo, dice sì, l'Iran, noi l'uranio però arricchito lo diamo alla Russia, non deve andare agli americani. Ma allora ce l'avevate o non ce l'avevate? Perché gli americani vogliono questi, che poi alla fine erano venuti fuori anche la cifra di quanto ce n'era di questo uranio arricchito. Quindi pensate che razza di informazioni, come facciamo noi a tirare le fila, se non che sono tutti una massa di bugiardi sotto certi aspetti. Perché? Perché comunque ora non voglio andare
a riparare su quando fu scatenata la guerra in Iran con quella famosa bottiglina d'antrace che allora cos'era? Un generale Powell, mi sembra si chiamasse, fece vedere, no? Dice: guardate cosa.

0: c'è in Iraq, e poi per far vedere che non c'era nulla, è venuto fuori che non c'era nulla. Qui la cosa era un po' diversa, però su tutta questa vicenda, credetemi, io sicuramente uno dei problemi principali è la rotta del petrolio, tant'è che avete visto che un millisecondo dopo che è stato chiuso Hormuz, il prezzo dei carburanti è schizzato alle stelle, nonostante ci passi il 20% del traffico del trasporto mondiale di petrolio. Quindi con il 20% i carburanti erano andati alle stelle un millisecondo dopo che Hormuz fu chiuso. Adesso che Hormuz è stato riaperto in parte, quello che volete, da quello che dice gli americani è stato riaperto tutto, viva la libertà, in realtà gli irani dicono buoni, fermo, non dovai, e in realtà il costo dei carburanti, come vedete alle pompe, che è quello che poi interessa a noi, è leggermente diminuito, ma per diminuire come ogni volta bisogna aspettare forse un altro mese. A tra poco.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: E torniamo in onda 10:24 e 53 in questo momento. Allora andiamo a parlare. Moretti in cella, pagina 8 e 9 della Nazione. Strage di Viareggio, l'epilogo. In carcere l'amministratore delegato del 2009. Rispetto, lui va in cella, è andato ad Orvieto. E le sue parole sono: io rispetto lo Stato. L'ex appunto amministratore delegato, alla mezzanotte mi sembra di ieri, è entrato in. Arrivato alla mezzanotte del 29 giugno, quindi no, 29 giugno, no, scusate, 29 giugno 2009 è quello che è successo alle 23:48, scusate, sto leggendo un po' velocemente l'articolo perché non avevo letto la data esattamente. Questo il treno che deragliò dopo la stazione di Viareggio e trasportava un carico di GPL, cioè un carico trasportava il gas di petrolio liquefatto, quindi delle cisterne. Una delle carrozze esattamente uscì, praticamente deragliò, e questo portò ovviamente alla rottura del serbatoio di GPL e fate conto che si trasformò tutto in una bomba, in un rogo che ammazzò morirono tantissime persone, insomma 32 morti e centinaia di feriti ovviamente da ustione. Quindi si ritorna a parlare, vi ricordate quando vi raccontavo Crasmontana, no? Quei ragazzi che si sono salvati in realtà rimarranno per tutta la vita segnati, perché le ferite da ustione non è che passano, insomma, e lo ricordiamo. Ma torniamo a Viareggio. Quindi in quella notte, il 29 giugno 2009, alle ore 23:48, appunto, questo deragliamento ha causato questa enorme tragedia, 32 morti e centinaia di feriti. Da lì allora c'è stata ovviamente una grande battaglia anche dei familiari per riconoscere le responsabilità, e questo ha portato a Moretti in cella. Ma vi chiedo io, è fatta giustizia secondo voi? Perché è vero, lui era l'amministratore delegato delle ferrovie, delle FS. Allora vi chiedo, nella sua funzione poteva essere lui, quindi amministratore delegato, a conoscenza che un assile, come viene chiamato, un assale, io credo che si chiama un assale, di una ditta tedesca, cioè delle ruote dietro di questo vagone che era in manutenzione, era di una ditta tedesca che non aveva fatto manutenzione, non aveva fatto controlli, non aveva fatto niente, poteva essere lui in grado di sapere questa cosa? Ma direte voi, ma lui è l'amministratore delegato, risponde di tutto, allora chi farà mai più un amministratore delegato, vi dico io? Cioè la responsabilità di questo incidente viene da questa ditta tedesca, come è stato dimostrato, che ha lasciato su questo convoglio, che era di questa ditta tedesca, ripeto, ha lasciato un assale che era usurato, che non aveva stato fatto manutenzione e era pericoloso. Questo assale, rompendosi, ha fatto deragliare il vagone con la cisterna, e quello che è successo lo sappiamo tutti, purtroppo. Ma allora veramente la responsabilità è sicuramente in solido, non so se si dice così, di Moretti quale amministratore delegato, ma non è lo stesso che ha fatto entrare, non è della responsabilità della ditta tedesca che ha fatto per negligenza, ha mandato questo vagone nelle ferrovie italiane? Non è la responsabilità allora di tutta una serie di catene, di chi doveva controllare e non l'ha fatto? Direte, beh, si prende lui, si mette in galera lui, perché lui comunque le rappresenta tutte le responsabilità. Beh, io vi dico subito che sono d'accordo su quello che scrive l'Unità, questa mattina sono veramente d'accordo su quello che ha scritto l'Unità. Se questa veramente è la vera giustizia, cioè se veramente i familiari delle vittime possono dire finalmente qualcuno ha pagato, sì, ha pagato l'unico che era raggiungibile in quel momento, perché tutto il resto, tutti quelli che hanno messo i controlli, tutti quelli che non hanno visto o hanno fatto entrare questo vagone in Italia, o addirittura in maggior carico di responsabilità questa ditta tedesca, la famosa tedesca società GATX, si chiama GATX, questa che era la proprietaria di questo carrello che doveva controllare, che doveva cambiare, ecco, invece ha mandato là nelle ferrovie italiane questa cosa, ecco, quelli non sono secondo voi responsabili? Allora io mi chiedo, sì è vero, Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni di reclusione e lui è entrato in al carcere di Orvieto come è stato appunto indicato dai giudici, ma vi chiedo se veramente è stata fatta giustizia, perché io onestamente mi sto ponendo qualche dubbio.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.
1: E cambiamo argomento, concludo dicendo sì, i giudici hanno stabilito che chiaramente ci sono delle condanne dei vertici delle aziende tedesche, però per cosa è stato condannato Moretti? Perché è accusato di non aver implementato adeguate misure di sicurezza per ridurre i rischi di deragliamento e contenere danni nella rete ferroviaria. Beh, insomma, io ritorno su quello che vi ho detto prima e ne sono sempre più convinto che comunque a volte va trovato anche comunque colui che è l'unico che non può sfuggire dalle proprie per responsabilità, in quanto rappresenta tutta la catena, e questo qui mi fermo. Attacco anche la Trenitalia, un ennesimo attacco, rubati dati dei passeggeri, pagamenti non a rischio. Beh, insomma, non è che ci interessa i pagamenti, ci interessa i nostri dati che Trenitalia ha, dove sono andati a finire, no? Vedete che la cosa è anche carina in questo articolo, perché il titolo ci dice, vabbè, hanno rubato i dati dei passeggeri, no? Quindi magari vi hanno rubato anche le carte di credito, no? Cioè le vostre dati per che avete fatto i pagamenti, il vostro telefono, tutto. Però il diceva no, ma non vi preoccupate, pagamenti non a rischio. Ma chi se ne frega dei pagamenti? Diteci dove sono andati. Il danno è se ti rubano i dati, non è tanto perché non ti pagano, ma il danno è per i dati che in qualche modo dai vostri server vi hanno fregato e sono i dati nostri. Insomma, mi pare che sia una cosa anche questa da sorriderci sopra, perché una prima lettura dice no, non vi preoccupate, tutto a posto. Ma tutto a posto di cosa? In tanti dati i dati nostri ve li hanno rubati, e quindi questa è una cosa che proprio mi fa riflettere solamente a leggerla così. Vediamo un po', continuiamo la lettura della Nazione. Andiamo all'ondata di calore, caldo, muore un altro bimbo, chiuso in auto, quarto caso in Francia, l'Italia va verso i 40 gradi, ospedali in tilt in Gran Bretagna, il 15% di accessi in più dei nostri pronto soccorso, operaio morto sotto il sole, la procura di Padova indaga per omicidio colposo. Allora ricordatevi che con queste temperature, per esempio i lavori esterni, sapete, c'è questa è una cosa regionale, ma penso che sia anche da altre parti, in altre regioni c'è un orario ben preciso che insomma non si possono fare lavori esterni. Ovviamente sotto il sole adesso, devo dirvi, è abbastanza particolare. Su questo tema mi vanno di fare alcune riflessioni. Pensate che in Francia quarto caso di bambini che vengono lasciati in auto, ma anche questa è una cosa che ci fa riflettere. È successo anche in Italia, è successo e succede tutti gli anni, speriamo che quest'anno non lo sia, e vi riporto a quel famoso seggiolino antiabbandono, ve lo ricordate? Ecco, ricordatevi che chi l'ha inventato veramente è stato l'istituto tecnico industriale di allora, l'ISIS di oggi, Enrico Fermi di Bibbiena. Ma siccome le scuole, la società pubblica, diciamo scolastica, cioè l'entourage, non aveva soldi per il brevetto, non lo brevettò questa cosa, fu un'idea fatta dai studenti, dai professori di allora, che presentarono questa cosa, questo seggiolino, che ovviamente aveva all'epoca i mezzi di allora, quindi inviavano sms, non c'erano le app, non c'erano tutte queste cose, però insomma avvisava se qualcuno lasciava, chiudeva la macchina e lasciava sul seggiolino il bimbo. Dice, ma com'è possibile che succedesse queste cose qui? Beh, insomma, sono successe anche per quello che stava, o quella madre o quel padre che comunque è andato al lavoro dimenticandosi che doveva portare il figlio all'asilo, faccio un esempio, no? All'asino nido e così via. Ecco, loro non riuscivano, per tornare all'istituto tecnico di Bibbiena, non brevettarono questa cosa, arrivarono i falchi economici e presero e rubarono l'idea e la brevettarono. Ovviamente quando arrivò all'istituto tecnico purtroppo era già tardi, questa idea scippata. Poi le case che producono questo seggiolino, dice ma no, il nostro è un'altra cosa, un po' potete dire brevetto un carretto con quattro ruote, io ci faccio il carretto con quattro ruote, ecco, tutto quello che è brevettato, che adesso ha quattro ruote, il brevetto è il mio, no? E in realtà no, arriva uno che ci fa invece una macchina, dice no, ma questa è un'altra cosa, dice quello è un carretto. Beh, una cosa del genere. E quindi mi fa riflettere che in Francia tutt'oggi altri quattro casi, pensate che quattro casi quanti sono. Torniamo al mondo del lavoro. Il mondo del lavoro, lavori esterni come per esempio quelli dell'edilizia, quelli sui tetti diventa possibile. Pensate di montare dei pannelli solari a tutto sole sui tetti in questa maniera, già scaldano di suo i pannelli solari. Oppure andare a fare un tetto, i muratori, gli imbianchini, quello che sia, insomma, i catramisti, che poi chi dà il catrame, chi fa le coperture dei tetti, c'ha anche le bombole del gas con il fuoco per poter fare così liquefare il catrame, no? Ve lo immaginate questa che situazione? Però è anche vero che questo, ovviamente, questi è impossibile farli se non mettendo a rischio veramente la propria salute. Però ci sono dei lavori che comunque continuano a essere fatti e dovranno essere fatti. Mettete che in una torre si ferma tutta la telecomunicazione di una città, tanto per rimanere in tema che noi conosciamo bene. Beh, allora diciamo no, non si interviene perché comunque c'è il sole e non si può fare. Ve lo immaginate tutte le autorità che rimangono in quel momento sprovviste dei servizi che ormai oggi sono strategici, chiamati servizi strategici di pubblica utilità, quelli di internet, e non ci vanno le aziende a ripararli perché c'è il sole? Vorrei proprio vedere tra il dire e il fare, quando non si riesce più a fare nemmeno un selfie, come si comporta l'opinione pubblica. A tra poco.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Sapete qual è un ottimo modo per studiare cambiamenti climatici? Ebbene, è quello di osservare il guano di colore rosa brillante dei pinguini attraverso le immagini stellari. E ci sono diversi modi per monitorare sì il cambiamento climatico, e quello adottato dalla NASA per scoprire le mutazioni del clima che interessano gli animali, diciamo che può meritare il primato dell'originalità. Per capire infatti come i fattori ambientali influenzino la disponibilità di risorse alimentari per i pinguini di Adelia dell'Antartide, i ricercatori si sono messi a studiare il colore dei loro escrementi. Lo si scopre da un post pubblicato sul blog ufficiale della NASA. I pinguini, si legge, sono una specie in grado di fornire un allarme precoce delle minacce al delicato ecosistema dell'Antartide. Così, quando gli scienziati hanno notato un declino in alcune popolazioni di pinguini di Adelia, hanno pensato che tale declino fosse l'avvisaglia della riduzione della disponibilità di prede, dovuta in parte a un cambiamento nell'ambiente dell'Oceano Australe. Da qui l'idea di studiarli utilizzando i dati dei satelliti Landsat. Le immagini satellitari non mostrano i singoli pinguini perché sono troppo piccoli per essere visti, ma l'immenso accumulo di escrementi, che è di un rosa brillante, è relativamente facile da individuare, e da quello i ricercatori riescono a calcolare le dimensioni della colonia. I pinguini maschi e femmine si alternano a turno di incubazione. Il guano lasciato alle spalle si accumula nelle stesse aree occupate dai nidi, spiega Heather Lynch, docente dell'associazione di Stony Brook University e membro del gruppo di ricerca. Dunque si può usare l'area della macchia di guano come indicatore del numero di coppie che hanno vissuto all'interno della colonia. Il colore del guano è, perché è questo, è importante, dice molte cose sulla dieta dei pinguini. Il guano spazia dal bianco al rosa al rosso scuro. Quello bianco deriva dal mangiare principalmente pesce, e il rosa e il rosso dal mangiare principalmente krill. Come parte della ricerca, il team ha preso le vedute di Landsat e le ha confortate con l'analisi chimica del guano dei campioni di terra, scoprendo che il satellite si rivelava uno strumento di indagine efficace quasi quanto le analisi di laboratorio. Anche se per ora non sono state trovate connessioni immediate tra la dieta dei pinguini e le dimensioni delle colonie, i ricercatori pensano che sia bene monitorare eventuali cambiamenti. Alcune colonie di pinguini di Adelia hanno infatti già visto crolli di popolazione drammatici, mentre altre sono stabili o sono cresciute. I ricercatori vorrebbero capire il perché. Studiare le dimensioni delle colonie e le loro naturali fluttuazioni nel tempo è il primo passo per farlo. E per studiare le dimensioni delle colonie di pinguini, la quantità di guano vista dal satellite sembra il metodo più efficace. Ciò aiuterà poi i ricercatori a gestire e proteggere i pinguini dal momento che minacce dovute all'uomo, tra cui il cambiamento climatico e la pesca del krill, che è la fonte di sostentamento principale, potrebbero limitarne la nidificazione. comunicazione. E con queste curiosità io vi lascio all'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: E ritorniamo in onda. Stavo guardando anche come viene trattato il tema della canicule, les ospitò à point de bascule, cioè che cosa, questo è nelle monde, perché uno dei temi molto impattanti è in Francia, il caldo, e si vede proprio l'immagine sulle monde, ho fatto un salto tanto per andare a vedere i francesi, si vede questo, l'ospedale che, dove vengono ricoverati appunto nel servizio di urgenza tante persone, perché per la hyperthermia, cioè l'alta temperatura, cioè secondo me è un come si chiama quando non si beve, cioè sostanzialmente non si sente il gusto di bere, e quindi si è disidratati. Ecco, l'attenzione particolare, perché non succede solo in Italia ma anche in Francia, c'è questa cosa un po' in tutti i pronto soccorso, sono presi d'assalto in questo periodo, perché non c'è, magari per quelli che hanno la mia età, non si sente più tanto bene che sia sete, non si beve, ma questo il nostro corpo poi ci porta alla disidratazione e insomma si sta male, quindi si ricorre poi al pronto soccorso. E su questo tema ne parleremo un'altra volta, anche per quello che sta cercando di fare proprio l'ASL di Arezzo. Abbiamo visto questo esperimento per cercare di trattare i codici minori in maniera diversa, ne parleremo più avanti. In ogni caso parliamo del caldo, abbiamo già detto dell'antiabbandono, ci sono varie così nella nazione, ci sono varie ipotesi anche su come affrontare questo caldo, non solo dal punto di vista del nostro fisico, pensate, ma anche e dei famosi data center. Ecco, adesso, perché dovete capire che per continuare a farsi selfie oppure per farsi consigliare dall'intelligenza artificiale o avere il proprio, come dire, il proprio chatbot amoroso con cui parlare tutti i giorni, ci vogliono questi mega server, mega ambienti dove risiedono tutti questi dati, risiedono le strutture per far funzionare l'intelligenza artificiale. E pensate, stavo leggendo un articolo che se ne parla, uno proprio che verrà fatto nel cuore delle Alpi a 100 metri di profondità, il data center in una miniera inaugurato a Predaia in provincia di Trento, in Intactur, centro unico dell'Unione Europea. I server sono ospitati sottoterra, la temperatura è 12 gradi aiuta a raffreddarli. Sì, perché dovete sapere che oltre a essere delle strutture energivore, che l'energia la mangiano, ma tanta, e lì guardate che per i server ci vuole un'energia stabile, quindi in Spagna non vanno più bene, per chi tanto ancora se la mena con questa storia delle energie rinnovabili. In Spagna i data center non vanno più bene, perché coi grande afflusso di energie rinnovabili si è visto che non c'è stabilità. Ecco, quindi queste cose magari pensiamoci, no? Vabbè, da noi ancora c'è questa stabilità, forse perché nelle Alpi ci saranno delle centrali idroelettriche, non lo so, quello che sia, sta di fatto che li mettono sottoterra perché, oltre a funzionare, come vi dicevo, e hanno bisogno di tanta energia, hanno bisogno di energia sia per il funzionamento ma anche per il raffreddamento. E ricordiamoci che l'energia che si disperde in calore è energia persa, perdida, come dicono in un'altra lingua, quindi va raffreddata, questo calore va raffreddato, e per raffreddare spendiamo altra energia. Allora, o facciamo tutti come un po' ha detto il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, che devo dire è anche simpatico, se non che a volte dice delle cose allucinanti. Beh, non lo fate parlare di energia nucleare o di altre cose, perché poi avete visto anche il giudice gli hanno detto ma sta buono perché dici delle cose, e hanno confermato quello che gli ha dato un epiteto che aveva dato un altro ricercatore. Ma lui dice che bisognerebbe fare, e guardate che da una parte ha detto anche giustamente, cioè di non usare sempre il condizionatore per raffrescarsi, però io mi immagino una città, specialmente ritorno a dire quelli come me, quelli che hanno già qualche annetto, il caldo è pericoloso, quindi come fai a non usare, caro Angelo, il condizionatore? Anche se è vero però che il condizionatore non fa altro che riversare nuovamente sulla strada, quindi estrarre il calore, cioè spostare il calore che è dentro le abitazioni buttandolo fuori nuovamente nella nella strada, quindi aumentano tanti condizionatori e in parte aumentano ancora di più il caldo che c'è fuori nelle strade. E ha ragione, bisognerebbe mettere tanti bei viali alberati con tutta l'ombra sotto le case, e penso che sia una cosa anche quella da vedere, però da lì a dover generalizzare sarebbe sbagliato. In ogni caso sì, un utilizzo, devo dire, molto attento del condizionatore, questo sì, questo lo posso sposare, diciamo così, come tema. Una cosa che invece mi va di stigmatizzare, ma vi dico all'ennesima potenza, proprio non la sopporto, è chi lascia le macchine accese col condizionatore acceso dentro perché vuole tornare a trovare la macchina fresca. Ecco, quello non lo sopporto, cioè lasciare la macchina accesa col condizionatore e tu magari sei fuori, vai a fare un'altra cosa, cioè non è veramente, è una cosa che quello mi fa incavolare veramente tanto. Però di questi atteggiamenti se ne trovano tantissimi, quindi c'è poco da fare. L'ultima cosa che voglio invece dire, parlavamo di IA, parlavamo di chi si chi di chatbot amorose, quello che vi pare, invece vi porto in un caso di vi porto nel napoletano ad Afragola, credo si, o penso che si pronunci così, uccisa a 14 anni dal fidanzato, quindi un triste femminicidio, un triste caso di cronaca. Pensate, questa ragazza che si chiamava Martina Carbonaro si confidava solo con l'IA. Alessio mi fa paura, pensate, Martina fu lapidata in un casolare abbandonato nel 2024. I carabinieri in aula hanno raccontato che non parlava con la famiglia o con le amiche, parlava solamente con chat GPT. E pensate che poi sono andati a ritrovare queste chat, non volevo, per esempio in una c'è scritto non volevo dargli il cellulare, vi stava salendo l'ansia, cioè si raccontava e si confidava, pensate, solo con intelligenza artificiale. Cara Martina, purtroppo, diciamo così, magari se ti confidavi con mamma, papà o anche qualche amico, forse t'avrebbe aiutato in maniera differente che non una macchina che ogni risposta che dà è differente da quella precedente. Ricordatevelo, non c'è niente di intelligenza, è solamente un qualcosa che va ad accomunare la risposta più plausibile di tutte quelle che ha in quell'immenso database. Ecco, vi dà ogni volta la risposta che ritiene più vicina a quelle che già nella sua pancia. E questa me la chiamate intelligenza? Speriamo proprio di no.

0: Scusate il ritardo, ritorno alle 10.54, andiamo avanti a parlare. Si parla del delitto di Camaiore. Ci pensavo da tempo ad ucciderli, la premeditazione del padre killer. La procura contesta anche l'aggravante che l'uomo che ha sparato, assassinandole la moglie e il figlio. Un muro di silenzio davanti al GIP, ma fermo convalidato per la custodia cautelare in carcere. Beh, questa è una vicenda che veramente ci fa riflettere. È un padre, un 63enne, che ha ucciso Mirko e Katie Andreoni, figlio e la madre. Mirko perché l'ha ucciso? Perché è un ragazzo, era un omosessuale praticamente, e la madre comunque aveva un rapporto molto bello con la madre, e questo non accettava. Pensate, il padre che non accettava questa cosa. E direte, dice, è una cosa molto, molto critica anche da commentare, quindi che cosa può scatenare, cosa può far partire una persona assolutamente normale, no? Cioè proprio dire, ma come fai a definire normale uno che non accetta il figlio che è gay? Beh, insomma, ma ognuno la può pensare come vuole, ma una persona che a livello di società non era una persona normalissima, non aveva mai preso una denuncia, non era mai stato in galera, era una persona che lavorava, una persona normale in questo senso, però aveva le sue le sue convinzioni, una delle quali non poteva vedere questo figlio in questa maniera, e quindi però l'ha portato a questa ha portato a questo epilogo. Ma se ricordate bene, perché bisogna andare a vedere anche un po' i dettagli, in un video di un'intervista del TG una vicina ha detto, perché in maniera sfuggente, perché la moglie, quindi questa Katie Andreoni, accusa un po' che lo trattavano male questo uomo, chissà, insomma, ha usato un altro termine che ora in questo momento non mi viene, però sostanzialmente come se la moglie lo tenesse molto sotto pressione questo signore. Beh, non lo so, sta di fatto che l'epilogo è bruttissimo, assolutamente una cosa da stigmatizzare, però rimane sempre questo dubbio. Che cos'è? Come fa a partire una molla del genere? Pensatevi, no? Non è la prima volta che succede una cosa del genere, anche in altri contesti, e qui non si parla, non possiamo parlare in senso lato di un femminicidio, qui si parla di una vicenda familiare che ha portato all'uccisione del figlio e della moglie, quindi è una cosa, un contesto un po' diverso, che comunque l'epilogo è quello di un'uccisione cruenta, questo è ovvio, poi tra l'altro familiare, quindi non lo so, credetemi, sono un po' anche è difficile commentarla questa notizia, quindi non sta di fatto la gravità, e bisogna segnalare la gravità e la cosa e la tragedia che ha colpito questa famiglia, è innegabile, quindi questo è voglio vedere se ci sono altre cose, poi passeremo velocemente a quello che succede ad Arezzo, anzi lo facciamo subito, perché dopo c'è la trasmissione, ci dovrebbe essere Cristina Rotellini e Vanno Donato, vediamo un po', sia alle 11.10 e ora arriva il bello, e vi ricordo l'appuntamento di Giostrando alle ore 12.05, Roberto Parnetti, Roberto Rosati. Questa mattina avranno due ospiti, vorranno commentare le carriere della giostra del Saracino, della 149esima giostra, che ha visto questa vittoria con questo 10 del quartiere di Porta Sant'Andrea, e gli altri che fermi tutti al 9, punteggi elevatissimi, vediamo come le commenteranno queste cose. Nel frattempo inizio a vedere che cosa ci dice la Nazione di Arezzo. Donati, un siluro sulla presidenza, la lista civica del sindaco boccia una nomina dell'opposizione, numeri in salita, ma Fratelli d'Italia porta in aula il suo nome. E poi bouquet per Sara, anche questa è una tragedia, l'addio alle nozze, emozioni in Duomo ai funerali della ragazza, i fiori del marito, Bertelli tra i fedeli. Beh, insomma, si devono sposare questa ragazza Sara, che era andata a fare l'addio al nubilato in Mykonos, e purtroppo è rimasta coinvolta in un incidente e è morta, una ragazza che aveva tra l'altro già una figlia. E questi sono episodi che ci lasciano veramente basiti. Pagina 2 e 3 della politica, parliamo di politica. Donati, la presidenza in salita, pollice verso della lista civica su un'anonima di opposizione, ma Fratelli d'Italia porta in aula il suo nome, la maggioranza vota dentro la maggioranza, avvertono dai ranghi del fare. Oggi la riunione dietro operazione il civico garante delle minoranze, ma facilitatore dell'azione di governo. Beh, questa non l'avevo mai trovata, questa. Francesco Ingardia, questo tema facilitatore virgolettato dell'azione di governo mi sembra una parola molto molto ben messa. Vannacciani all'attacco, un uomo di Calenda eletto per un accordo, e saremmo noi che aiutiamo la sinistra? Fratelli d'Italia, ci sarà un candidato se non avrà... No, Fratelli d'Italia ci dirà il candidato, se non avrà i voti troveremo un altro presidente. Quindi, e poi ci sono delle figure politiche che conosciamo: l'avvocato Francesco Lucacci, consigliere comunale uscente e entrante Fratelli d'Italia, potrebbe essere anche lui. Qui ci viene titolato come il piano B, insomma, io Francesco non mi farei dire il piano B, però insomma va bene. Eletto con 266 preferenze anche Renato Viscovo, a cui insomma sì, forse qualcuno si attendeva un assessorato, però come ha detto lo stesso sindaco, gli assessori sono 9 e vedete voi, tutti ne avevano il merito di diventare assessori, ma 9 sono e più di quelli non ci potevano essere. E poi una grande esclusa, devo dire io, Francesca Lucherini, quella che ha preso la prima degli eletti con 276 voti e anche la prima delle esclusioni eccellenti dalla giunta. Francesca Lucherini, che insomma non è che non ha mandato a dire la propria amarezza e il proprio disappunto, e da quello che insomma sapevamo noi, insomma, era già stata oggetto di corteggiamento, ma nel senso politico, permettetemelo, anche dell'area di Vannacci, ma chissà, vedremo un po'. Insomma, via Fiorentina, si corre ai ripari, convocate tutte le parti al tavolo, vogliamo tempi certi per l'opera. Sì, anche perché caro Gianfrancesco Camurrini, che ha le deleghe, ai lavori, alla manutenzione, ma soprattutto è il vice sindaco, ma è anche uno delle anime della lista Fare, è quello che ha preso più voti di tutti. C'è da dire che effettivamente questa ditta su cui noi andammo con l'allora assessore Marco Sacchetti, Millantò, insomma, che erano tanto preparati, tutto andavano avanti spediti, beh, ultimamente effettivamente sarà forse la calura, anche loro devono sottostare alle leggi, non lo so, però di lavoratori se ne vede pochi, come sono spariti i lavoratori nel raccordo via Bonconte a Montefeltro e il parcheggio scambiatore. Sì, spariti completamente, la ditta non ci rilascia dichiarazioni perché si chiude in un rigoroso silenzio. Beh, insomma, ci sarebbe da dire, cara ditta, diteci perché non l'avete consegnato a ottobre del 2024, visto che la scadenza dei lavori era quella. Ma anche lì spariti tutti, hanno fatto l'asfalto, non mi risulta che ci siano ancora le segnalazioni a terra, e boh, forse avranno aspettato il prossimo l'assessore che per andare lì insomma a inaugurare, forse avranno fatto questo, non lo so. Mille incantidare per la ragazza, quella che vi dicevo prima, per l'addio a Sara Sceccantini, morta a 39 anni in un incidente stradale a Mykonos, che appunto si trovava con le amiche per festeggiare l'addio al nubilato. Sarebbe sposata, proprio era già sposata praticamente, e è una cosa che ha sconvolto la comunità aretina, e viveva ad Agazzi, tra l'altro. Ovviamente ci sono stati le esequie in Duomo, c'era presente ovviamente quello che doveva essere il marito, e era presente anche Patrizio Bertelli e ovviamente altre autorità. Cioè, autorità, Patrizio Bertelli è un'autorità economica, le autorità sono il sindaco Comanducci e altri. Beh, insomma, contano poco qui le autorità in questo contesto. Sono le 11.02 e vi finisco con la notizia che ha fatto il giro, la bomba, no? Questo passaporti pedinati per mesi, l'inchiesta di Anghiari, che ha coinvolto anche niente po' di meno che il presidente della provincia e sindaco di Anghiari, Alessandro Polcri. Polcri, che nella sua dichiarazione ha detto: leggo le carte e dico la mia, in comune opposizioni garantiste, elezioni in provincia, via alle danze. Che cosa è successo? Passaporti pedinati per mesi, nell'inchiesta di Anghiari coinvolti anche due vigili, la mobile in accordo con la procura, seguito i sospetti passo passo nelle orazioni, scusa la corruzione, non ci sono passaggi di denaro, le cause incerte dell'operazione. Cioè, si poteva praticamente, venivano rilasciate dei documenti in virtù di un ipotetico avo anghiarese di Anghiari, e allora tanti cittadini sudamericani sono arrivati ad Anghiari con il biglietto di andata e ritorno, pensate, dice, cioè avevano sostanzialmente, attraverso un altro cittadino che era qua, riuscivano ad avere documenti facili per diciamo così, per la permanenza nel nostro territorio. Quindi un'indagine che era mesi che era stata fatta, E nell'inchiesta, pensate, sono coinvolti anche due vicini urbani che sono coloro che devono controllare, tra virgolette, no, se questi effettivamente erano residenti qua, perché una delle cose che ci vuole è che questi cittadini sì abbiano avi, quello che volete, ma che siano residenti. E su questo tema è quello che insomma il vulnus, quindi coinvolti i vicini urbani e alcuni dipendenti comunali. L'ipotesi contestata a vario titolo nei confronti degli indagati è quella di concorso in falso ideologico e materiale. Dalla ricostruzione degli investigatori, le attestazioni non veritiere avrebbero costituito il presupposto per il rilascio della cittadinanza italiana iure sanguinius. Infatti i cittadini sudamericani avevano tutti un avo italiano, quindi con questa particolarità consentiva loro di richiedere la tipologia specifica della cittadinanza, potevano richiedere la nostra cittadinanza italiana proprio sulla scia di questo. Ma io mi ricordo qualche tempo fa uscì questa notizia che c'era un paese, non sapevo che fosse Anghiari o l'avevo letto così sfuggita, che grazie a un avo, uno che si ipotizza che avesse lo stesso cognome, che poi fosse andato via, insomma c'era questa richiesta. Io credo che da lì sia partito qualcosa. Va bene, mi fermo, andiamo ad ascoltare un jingle, vi lascio con l'ultima parte, termineremo in 3 minuti perché c'è Cristina e Vanna, a tra poco.
1: Flyspot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.

0: allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
1: E eccoci nell'ultima parte, velocissimamente, poi lasceremo spazio alle nostre due amiche. Ne volevo fare solo una riflessione su questa storia dei passaporti facili, no? Facili, tra virgolette, vabbè. Che il comportamento dell'opposizione da parte al comune di Anghiari. Ovviamente sarebbe molto facile in questo momento attaccare a spada tratta il sindaco Polcri, no? Specialmente da parte dell'opposizione, no? Dirà dimettiti. No, in realtà non lo fanno questo. Devo dire, Mario Checcaglini, lui ribadisce che le persone indagate sono innocenti fino a prova contraria o sentenza. E guardate che scrive qui nell'articolo, lui dice sostanzialmente che se si è agito per leggerezza, con superficialità, magari pensando che in fondo, dice, non si recasse danno a nessuno, dice, sono questi i problemi. Questo approccio un po' come lascia correre, che è un approccio tutto italiano. Guardate che le parole di Mario sono veramente importanti. Dice, noi potremmo in questo momento prendere la palla al balzo e chiedere le dimissioni di Polcri, ma non lo facciamo perché innanzitutto siamo garantisti e soprattutto non vedono questa forma, come dire, di dire che ne so, chissà chi ci ha preso i soldi, che è successo, no, magari sì, un po' un modus operandi alla leggera, come siamo un po' in italiani. Dice, vedremo, però la magistratura dovrà fare il proprio corso, così come dice lo stesso Danilo Bianchi, anche lui del patto civico. Anche noi non formuleremo alcuna richiesta perché la magistratura deve fare il suo corso per appurare come siano andate realmente le cose. Quando tutto sarà più chiaro potremo eventualmente regolarci, anche se ho fiducia nell'operato e nella buona fede del sindaco e dipendenti comunali. Beh, mi pare, guardate, credetemi, mi pare un comportamento che va oltre la politica, ma è un comportamento responsabile da parte anche delle forze di opposizione. Ma se pensate bene, siamo in un piccolo comune e a livello comunale sì, è vero che la politica impatta, opposizione, maggioranza, tutto quello che vedete, insomma, vedete un po' anche quello che succede a Casino Fiorentino, no? Tra Maragnelli e Paolo Brandi, però è sempre comunque una cosa molto diversa. Cioè, secondo me qui in questo caso la politica non c'entra niente, opposizione, maggioranza, qui c'entra il rispetto e delle persone che sono coinvolte, ma soprattutto quello che vediamo, dice, che cosa c'è. Non spariamo, non sfruttiamo il fatto che comunque ancora non c'è niente di sicuro. L'abbiamo, dice addirittura Mario, dice, noi l'abbiamo visto attraverso i giornali questa cosa, quindi, che tra l'altro in queste cose sarebbe stato anche poco indicato, ma la stampa fa il suo corso, questo, caro Mario, me ne darai atto. Va bene, chiudiamo con lo speciale giostra, inverno da incubo, estate da applausi, Sant'Andrea una scalata vincente, ora è arrivato il momento del trionfo, i quartieristi rivedono occhi aperti i due atti della vittoria.

0: L'estate all'aperto, l'estate c'è, già partita non solo il 21 di giugno, ma insomma c'è anche il sole e la notte no, insomma, però c'è il caldo. Shopping sì, ma sotto le stelle, no stop fino a mezzanotte tra negozi aperti e gran musica. Dopo l'arcobaleno, la Confcommercio rinnova l'appuntamento con la serata dei saldi e Super ZTL in centro, appuntamento al 4 di luglio. Oltre alle vetrine, eventi a tema nelle piazze, palloncini e Sant'Agostino. Chissà se questa data del 4 di luglio ha a che fare qualcosa con l'America, spero proprio di no, perché è tutta italiana. Provincia, allarme sicurezza, cresce la protesta, fondi per i commercianti colpiti dal Valdarno. E poi ancora Camuscia, operazione rilancio, varo della nuova farmacia, Meoni, un segnale forte, taglio del nastro in via Sandrelli dopo un investimento di 200.000 euro. Ora l'effetto catena, la vecchia sede servirà a ampliare la biblioteca e quando nascono nuove attività è sempre bello vederle, soprattutto queste che sono così importanti e non nelle chiusure che riguardano molto spesso i piccoli paesi e i borghi. Sansepolcro, svolta per l'ex manifattura tabacchi. Così rilanciamo Porta Romana, fissata per martedì prossimo la firma del contratto di acquisto con Cassa Depositi e Prestiti. La soddisfazione del sindaco Innocenti, subito bandi per le associazioni. I prossimi passaggi e sempre da Sansepolcro, mezzo secolo di amicizia, gli sbandieratori Biturgenzi incantano la Baviera, trasferta per 42 elementi tra alfieri, chiarine e tamburini. Bibbiena, ora accende l'estate, un cartellone con 30 eventi a luglio, stelle del teatro e della musica, da Anna Foglietta, Andrea Scanzi fino a Daniela Poggi e Valeria Solarino, un mese di grandi nomi. Bene, io vi saluto, allora vi lascio in compagnia dell'oroscopo e subito dopo ci saranno le nostre due amiche Cristina Rotellini e Vanno Onorato e io vi lascio in loro compagnia e appuntamento poi a mezzogiorno e 5 con la 34esima puntata di Giostrando, questo programma che oggi ci parlerà di quello che è successo alla Giostra del Saracino, la 149esima edizione. Ciao ciao.
1: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buon inizio dell'ultimo weekend di giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Cirillo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 giugno la soprano Toti Dalmonte, Isabella Gianni, lo scrittore Alberto Bevilacqua e Cino Tortorella. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado del Cancro, hai un buon carattere, sei amato per la tua gentilezza e il tuo tatto. Un pericolo sta nel fatto che secondo te tutto ti deve essere dato su un piatto d'argento. Sei un po' troppo esigente, hai delle forti percezioni e ti succederà più di una volta di captare messaggi telepatici. Sei portato a essere indulgente, le più grandi gioie le avrai durante crociere o lunghi viaggi. E viaggiamo ora noi tutti insieme tra le stelle per sapere da loro come sarà questa giornata per tutti noi. Ariete, la luna armonica Nettuno e Plutone rilancia l'idealismo. Rispolveriamo un progetto che riposa da tempo nel cassetto. Se il tempo lo permette, organizziamo una gita al mare o un picnic all'aperto con amici e parenti. Toro, dal momento che molte cose bollono in pentola, approfittiamo del clima tranquillo per riflettere e ricaricarci. Grazie a degli incontri, per chi ha il cuore libero ci sono eccellenti promesse, turbolenze invece nella coppia. Gemelli, la luna solletica il bisogno di novità. Prepariamo il terreno per i cambiamenti desiderati piuttosto che agire impulsivamente. In treno e nei luoghi più affollati teniamo d'occhio portafoglie e cellulare a gran rischio di smarrimento. Cancro, canalizziamo la nostra energia verso un unico obiettivo e procediamo con calma per evitare dispersioni e poter focalizzare meglio gli ostacoli. Non mettiamo troppa carne al fuoco per non trovarci poi in affanno nel gestire le numerose incombenze. Leone, in vacanza o in famiglia siamo una fonte inesauribile di trovate e di buon umore, un carosello di emozioni e iniziative bollenti. Mettiamo le risorse al servizio di uno scopo sociale e circondiamoci di persone animate dallo stesso interesse. Vergine, non è un sabato riposante, zeppo com'è di imprevisti e contrattempi, ma con calma e intelligenza possiamo riuscire a tenere testa a tutto. L'intervento tempestivo di un amico fidato ci aiuta a riprendere in mano il controllo della situazione. Bilancia, una rimpatriata con amici che non vediamo da tempo ci ritrova cambiati nell'aspetto ma uguali a quello che eravamo nell'animo.

0: intreccio di romanticismo e sensualità potrebbe regalarci un'emozionante e intrigante avventura. Scorpione, buona giornata per prenderci cura di noi stessi. Una cena a base di prodotti naturali, trattamenti estetici e riposo ci rimettono in ottima forma psicofisica. In campo sentimentale qualcosa sembra muoversi, con situazioni insolite, romantiche e intriganti. Sagittario, chi amiamo chiede attenzioni, prepariamo una dolce sorpresa, esaudiamo un desiderio che culla da tempo, facciamola sentire importante. Dalla nostra parte abbiamo fantasia e sensibilità, mettiamoli a frutto per capire e rispettare i tempi degli altri. Capricorno, l'unione con l'amato vacilla, rafforziamo l'intesa con la condivisione di nuovi interessi culturali, percorsi spirituali, passioni artistiche. Dedichiamoci poi all'ozio, un passatempo piuttosto insolito per noi, ma benefico per rigenerare corpo e mente. Acquario, giornata divertente caratterizzata da una gita, un regalo da parte di qualcuno che abbiamo nel cuore, una serata con gli amici. Bene i contatti, gli studi, gli spostamenti e i nuovi incontri. Pesci, non sono ore queste tra le più serene con la luna in posizione storta. La libertà d'azione è limitata, l'accordo con i familiari e colleghi complicato. Disaccordi con la persona amata poi registrano difficoltà nell'organizzazione delle vacanze o di un viaggio. Oggi va così. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: i grandi uomini intraprendono le grandi imprese perché le sanno tali, i pazzi perché le credono facili. Vovenargh.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti ad una nuova puntata di E ora arriva il bello. Buongiorno Cri.
1: Buongiorno Vanna, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente sempre con la nostra compagna di avventure Cristina Rotellini. Come stai Cri?
1: Benissimo, benissimo, perché siamo a parlare di bello, quindi esatto. Siamo belli carichi, portiamo un pizzico di bellezza nella vostra giornata, speriamo.
0: O almeno ci proviamo. Esatto, esatto. Allora Cri, tema di questa puntata.
1: Sì.
0: Noi, anzi, rifacciamo un po' alla scorsa puntata, rifacciamoci sì. Un po' a quella.
1: Sì, sì, sì, avevamo parlato di bellezza nel cinema.
0: Esatto.
1: E avevamo un po' fatto un piccolo viaggio, come facciamo ogni volta, sui film più belli, sui momenti, su come il regista cerca di creare la bellezza attraverso la luce, attraverso i luoghi. E poi abbiamo pensato che tanti film alla fine vengono girati perché ispirati dai libri, dalla letteratura. Quindi bellezza e letteratura, bellezza e libri, che non sono poi così dimenticati in un mondo di tecnologia, no? Perché oggi pensiamo, chi li legge più questi libri?
0: E invece
1: anche stamani sono andata a prendere il caffè a Sinalunga, quindi saluto il bar della stazione di Sinalunga perché gliel'avevo promesso, e ci siamo messi proprio a parlare con il barman di libri. Quindi mi ha veramente fatto una lista infinita di libri, io ho letto quest'altro, quindi diciamo che si legge più di quanto si crede.
0: Assolutamente, sì, sono d'accordo.
1: E ho trovato una notizia con cui iniziare la puntata che spero sia interessante anche per voi, perché parliamo di bellezza, parliamo di libri e tanti giustamente pensano al contenuto, quindi il libro più bello per argomento, e ci arriveremo. Però c'è una cosa tanto interessante secondo me, lo sapete che viene premiato anche proprio il libro più bello esteticamente, cioè come se fosse un concorso di bellezza del libro, e noi abbiamo un piccolo orgoglio italiano, perché nel 2024 ho letto che è stato assegnato alla Fiera del Libro di Lipsia il Best Book Design Award, cioè il libro proprio più bello per copertina, per grammatura, per font utilizzato. È stato Critical Coast, stampato da Grafiche Veneziane. Lo facciamo vedere?
0: Allora, abbiamo una foto che aggiungiamo adesso.
1: Sì.
0: È questa qui?
1: Esatto, bravissima. Come vedete, appunto, viene premiata proprio l'estetica, quindi la cura della grafica, di come vengono impostate le pagine, poi appunto chi dà il premio, no? Tocca anche il libro, la copertina, eccetera. Quindi questo, ragazzi, è orgoglio italiano, perché è stato stampato in Italia, appunto a Venezia, e ha vinto lui, libro più bello 2024, è nostro, sì. Caravanna.
0: Effettivamente è particolare,
1: è molto bello, è molto bello, e ci fa anche riflettere secondo me su un argomento che oggi ha preso molto campo anche appunto nel settore libri, che è anche la bellezza, perché oggi non si sceglie più un libro per la storia che racconta, no? Diciamo che è un po' il social ante litteram, appunto, perché prima per uscire dalla propria realtà e sognare leggevamo, però oggi viene scelto un libro anche proprio dal punto di vista estetico, cioè è diventato proprio un oggetto da collezione, di design, da mostrare in casa, anche sui social, che però hanno un po' rivendicato proprio il concetto del libro e della lettura, e quindi si sceglie un libro anche dalla copertina
0: più bella.
1: Sì,
0: che poi effettivamente quando sei a scegliere un libro in libreria o in biblioteca, no, ti attira un po' anche la copertina un po' più particolare.
1: Se non vai già con le idee chiare, vai per...
0: Sì, è vero, perché a volte capita anche che tu vai con la lista, perché magari consiglio di un amico, consiglio dei social,
1: lo devo leggere da 10 anni, ancora non l'ho letto.
0: Esattamente. Però capita anche che tu sia proprio colpito dall'immagine della copertina.
1: Infatti
0: è vero.
1: Mi sembra che ti ho mandato anche una foto di una bellissima copertina.
0: Che adesso rifacciamo vedere.
1: Sì, perché questo è sempre il libro che ha vinto nel 2024. Okay. Perché vedi, viene premiata anche appunto la fantasia con cui viene scritto. Vedete la grafica molto bella. E poi c'è questo libro, lo riconoscerete
0: tutti.
1: Questa è una famosissima collana che sta ristampando i grandi classici in maniera estetica, cioè molto piacevole agli occhi. Questo ad esempio è Orgoglio e Pregiudizio, con questo pavone bellissimo, e insomma, dai, averlo in casa anche un libro così, no? Averlo nella propria
0: libreria
1: personale
0: No, scherzi. Come questo Orgoglio e Pregiudizio, ci sono proprio altri libri che servono proprio quasi da arredo.
1: Ah,
0: ok?
1: Sì.
0: Quindi non tanto per la loro storia, ahimè, anche se in realtà ce ne sono alcuni che adesso faremo vedere che sono interessanti, però proprio perché fanno da arredo. Tipo uno è questo. Il meraviglioso Mago di Oz,
1: che sembra un quadro, lo
0: vero,
1: possiamo dire.
0: Chi, un quadro, non, davvero.
1: Chi non ci sta vedendo in video, andatevelo a cercare, Il meraviglioso Mago di Oz, con questa copertina veramente colorata, bellissima, molto curata, fa veramente da arredamento. Sono i famosi coffee table book,
0: brava,
1: no? Quelli
0: bravissima.
1: Che mettiamo sul tavolino dove ci prendiamo il caffè con gli ospiti e danno quel tocco in più.
0: Sì, proprio da arredo. Un altro è questo.
1: Sì. Anche
0: questo è molto, molto particolare, poco colorato, e si chiama appunto Chiamateci Streghe.
1: Sì, l'illustratore qui ha uno stile molto particolare, è stato scritto per quello.
0: Sì, sembra quasi proprio acquarello.
1: Esatto, sì.
0: Poi ovviamente questo famosissimo libro, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Sì, molto apprezzato, tra i libri anche molto apprezzati nelle scuole, perché poi vedremo, hanno fatto anche un po' di ricerche sui libri che piacciono di più, no? A scuola.
0: E anche questa, devo dire, copertina coloratissima, molto particolare.
1: Impattante, Hotel Magnifique.
0: Anche questa.
1: Questa ci piace.
0: Bellissimo.
1: Prendete appunti anche di libri che non abbiamo ancora letto, questa è di Taylor, ad esempio, non l'ho letto, Hotel Magnifique.
0: No, nemmeno io, sta per appuntiamolo.
1: Arrivare l'estate, quindi un po' di libri da portare in montagna o in spiaggia.
0: Va bello.
1: Sì.
0: Poi c'è anche questa che credo sia. Ora lo riesci a vedere il titolo? Gustave Doré? Non si legge.
1: Io sono cieca, ragazzi. Cioè, ben piace
0: non
1: la banda perché lei è più giovane di me e quindi si avventura.
0: Ma perché è sfocato?
1: In
0: vabbè.
1: Queste immagini dove io non vedo niente, praticamente
0: andiamo
1: mi
0: avanti.
1: Saluto in video, vado sulla fiducia, cioè meno che non sia scritto a caratteri cubitali.
0: No. Ecco. Vabbè, la ragazza che cade in fondo al mare, anche questo molto bello. Molto bello il libro.
1: Sì, sì, sono tutte copertine artistiche. Questa è stata una ricerca fatta. Credo che questa ricerca che stai citando è stata fatta da Vogue.
0: Esatto,
1: che ovviamente è un magazine che parla di moda, bellezza, anche tendenze culturali, e ha stilato appunto questa classifica dei libri più amati esteticamente
0: però
1: quelli che io riesco a vedere, ovviamente, gli altri.
0: Ecco, queste, diciamo, sono queste 10 più o meno, queste
1: che vanno ad avvalorare quello che abbiamo detto, che scegliamo un po' il libro anche in base alla copertina. Poi ci sono ovviamente dei libri apprezzati per il contenuto, perché sono importantissimi e definiti belli proprio per l'importanza. È stata fatta una ricerca qualche anno fa, ad esempio, che ha coinvolto, pensa, 140.000 classi dal Ministero dell'Istruzione per scegliere i libri più amati. Un po' più in basso nella classifica è apparso anche Il dottor Jekyll e Mr. Hyde, un po' anche per la storia coinvolgente, no? Ai ragazzi piace anche un po' questa idea di avere la dualità, l'avere due essenze di fatto. Però i libri più amati, pensa, in assoluto, e ci fanno ben sperare, sono stati Se questo è un uomo, di Primo Levi.
0: Certo.
1: Sì, quindi, diciamo, si spiega da solo l'importanza storica di questo libro. Il diario di Anna Frank, sempre per appunto l'argomento doloroso, che viene trattato però, diciamo, anche con una profondità, una bellezza, un'eleganza commoventi. E poi c'è Il piccolo principe, che è veramente un libro di Antoine de Saint-Exupéry che penso che andrà avanti, sì, e poi generazioni, no? Perché questi sono dei pochi libri che ci portiamo veramente di generazione in generazione. Perché anche qui, con semplicità, si parla di amicizia, amore, bellezza, senza fronzoli, ma con una poesia che viene apprezzata da tutte le generazioni. Quindi è il libro sia dei genitori, dei bambini, dei ragazzi, anche un po' il nostro libro, no? Perché ne abbiamo parlato anche prima di iniziare la puntata, no? Di quei libri che comunque ci fanno un po' sentire a casa.
0: Vero,
1: sempre.
0: Sì, nel nostro posto sicuro, ecco.
1: Sì.
0: Allora, per chi ci sta ascoltando in radio, facciamo una piccola pausa con una canzone, ovviamente, che ci preannuncia l'inizio dell'estate,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: abbiamo scelto Jovanotti con L'estate addosso.
1: L'estate addosso.

0: eccoci ritornate.
1: Non ci siamo mai lasciate.
0: Ok, quindi Cri, di cosa appunto stavamo dicendo?
1: Stavamo dicendo i libri più amati dai ragazzi, dalle classi, appunto abbiamo citato Se questo è un uomo, Diario di Anna Frank e Il piccolo, principe. Piccolo principe, di questa veramente ricerca che ha coinvolto tantissime classi, 140.000 in tutta Italia, e questi sono i libri, diciamo, che vengono apprezzati di più. Mi è piaciuto tanto anche leggere di come la lettura sia, pensa, fra gli hobby quello più apprezzato quando si tratta anche di conoscere nuove persone. Cioè è venuto fuori che ci sono degli hobby red flag, come oggi insomma ci piace definire, cioè tipo da allarme rosso, degli hobby che non vengono apprezzati dalle altre persone. Non parlo solo di a livello magari conoscere qualcuno per uscirci insieme, proprio in generale la lettura è uscito fuori essere il hobby
0: un punto in più
1: più amato. Sì, cioè se conosciamo una persona e ci dice io leggo, è qualcosa insomma che viene molto apprezzato. È stato anche studiato che chi legge ha in generale una vita più soddisfacente, quindi se ci stavate ancora pensando
0: è il momento di iniziare,
1: iniziate a leggere.
0: È il momento di iniziare a leggere.
1: Tu hai un libro preferito?
0: Sì,
1: Vanna?
0: Sì, allora ce l'ho. Premetto che veramente memoria dei titoli di libri pari a zero.
1: Sì, cioè l'epoca memoria, io ci vedo poco, siete in ottime mani.
0: Perfetto. Però un libro che veramente mi ha lasciato molto, mi ha emozionato e mi ha proprio fatto entrare all'interno della storia è Stand by Me. Stephen King,
1: okay.
0: Che forse è stato uno dei primi libri che ho letto di quando ero magari più ragazzina, però me lo sono portata dietro durante tutti gli anni, quindi mi ha veramente segnato, capito? Questo libro
1: è interessante perché tu vedi il libro bello e la bellezza la identifichi con qualcosa che diciamo che accompagna la tua storia, è come anche un punto fermo, no? Cioè
0: sì,
1: tu sei andata avanti, però questo libro in questo
0: c'è
1: senso
0: c'è sempre stato,
1: esatto, ti ha seguito e ti è rimasto,
0: sì,
1: nonostante la memoria un po'
0: sì,
1: così
0: certo,
1: sciopero. Ti è rimasto perché appunto che cosa bisogna anche chiedersi questo, no? Che cosa fa di un libro cosa lo fa essere bello per voi, no? E ognuno poi c'ha la sua
0: risposta. Assolutamente.
1: Io ad esempio il mio ne parlavo proprio stamattina mentre bevevo il caffè e ci siamo trovati infatti con il mio interlocutore. Io amo molto, e qui qualcuno mi odierà perché non tutti lo amano, Baricco.
0: Okay.
1: Mi piace tantissimo, e viene spesso citato Seta, che è stato un capolavoro, c'è stato fatto anche un film, è molto apprezzato. Io di Alessandro Baricco amo molto Oceano Mare, anche perché nel mio caso l'ho letto in un momento invece ero un po', diciamo, in difficoltà, e non so come, ma Baricco per me riesce a trovare parole all'inspiegabile, cioè anche quei sentimenti, quegli stati d'animo un po' particolari o confusi, lui riesce a metterli per iscritto con le parole, riesce ad esprimerli. Quindi per me la bellezza di un libro è anche quando sblocca qualcosa dentro di noi che non riusciamo a dire, no? E lo troviamo scritto nelle parole o nelle vite degli altri, insomma in quello che
0: ero,
1: poi
0: perché un po' ti immedesimi anche nella storia, no? del libro.
1: Sì, questo
0: è il vero incantesimo dei libri.
1: Sì, infatti ne avevamo parlato anche con il cinema, ma tutto parte dal libro, perché diciamo il cinema è venuto dopo. Il libro era il modo in cui si viaggiava e ci staccavamo. Infatti un tempo sui treni, sugli autobus tutti avevano un libro, tante persone avevano un libro. Oggi ahimè abbiamo gli smartphone.
0: Ma forse ti direi che stiamo ritornando un po' a quel
1: brava,
0: a quel mondo lì, perché ti ricordi quando abbiamo parlato del vintage, di questa moda che ritorna, diciamo del bello del passato, no? Secondo me questo un po' sta tornando anche nei libri, forse,
1: esatto,
0: speriamo.
1: Te lo confermo, perché dicono le ricerche recenti che anche la comunità dei ragazzi che ad esempio usa tantissimo TikTok, c'è cioè proprio tutta una parte dedicata ai libri, e pensa che l'80% di loro ha risposto che rispetto a leggere il libro sul cellulare piuttosto che sui vari dispositivi, no? Che hanno impazzato,
0: certo,
1: il
0: tipo
1: mercato,
0: iPad,
1: esatto,
0: cose così,
1: un po' di anni fa, tantissimi, l'80% 10% di loro preferisce il libro fisico, proprio per tutta una serie di motivi che abbiamo visto anche prima, però anche per un ritorno proprio al possedere qualcosa che ha una storia e che quindi insomma ci ricorda che esistevamo anche prima dei social e di tutta la tecnologia.
0: Vero, bellissimo. Allora, noi abbiamo parlato dei libri che ci piacciono.
1: Certo, ovviamente poi scriveteci anche voi nei canali social, sia quello della radio che nel mio, parlateci dei vostri libri, di quelli che amate, ma ci sono anche
0: quelli più odiati, ahimè, ci sono. E come se ci sono?
1: Allora, come sempre, sono classifiche ovviamente non esatte, non matematiche, perché la lettura è qualcosa di soggettivo e quindi, come abbiamo sempre detto, non si può dire il più bello, il più brutto per tutti, però ci sono dei libri, diciamo, che negli anni hanno un po' acceso le critiche, e partiamo subito da quello che secondo me è anche un po' più divertente, che forse la generazione anche mia si ricorderà, quando è uscito 50 sfumature di grigio. Sono loro o è lui il libro, queste 50 sfumature che tanto amate, tanto odiate, perché come sapete, diciamo, è un libro, possiamo dire, un po' che parla di sesso, di sensualità, di erotismo, però secondo molti ne parla in modo un po', diciamo,
0: un po' così,
1: con poca grazia,
0: ecco.
1: E soprattutto odiato da molti, perché qui penso che sia stata più la comunità maschile ha risposto, ha creato aspettative non realistiche sulla vita di coppia, sul corteggiamento, sulla vita sessuale, eccetera.
0: Mi è venuta una curiosità: da chi è stato scritto questo libro? Da una donna o da un uomo?
1: Ma lo sai che
0: dovremmo guardarci, perché ecco lì allora potremmo capire tante cose.
1: No, io mi ricordo che ci fu più che altro ci fu una diatriba su questo.
0: Sì?
1: Non si è sicuri in realtà se sia una storia raccontata, ma che in realtà l'opera fosse di un uomo o di una donna. Perché anche su questo, no? Su questo genere c'è molta, come dire, lotta, c'è molta discussione, perché tantissimi libri che possono essere attribuiti a uomini li avevano scritte le donne anche in passato, no? È famoso il caso, famosissimo, di Anais Nin, che lei per tanti anni è stata una scrittrice, diciamo, sotto dietro anche a nomi più importanti, e dopo uscì con i suoi libri erotici, i romanzi erotici, i propri diari, dove si parlava senza censure della sua vita libera, appunto.
0: E ti confermo che è una donna.
1: Che è una donna. E forse non piace agli uomini. Però anche questo, mi sembra che ci fu una discussione sul fatto che si fosse ispirata anche, insomma, avesse avuto aiuto da una parte maschile.
0: Ho capito.
1: Però, diciamo, anche qui lasciamo porte aperte. Diteci che cosa pensate di 50 sfumature di grigio, più che del film, del libro, perché poi sappiamo che il film, no, viene un po' modificato e romanzato. Un altro libro odiatissimo, e qui torniamo in Italia, siamo in Italia, che però secondo me ha una storia molto interessante, e ora, diciamo, lo troviamo veramente nelle bancarelle di tutti i mercatini, perché la gente nega di averlo letto, ma secondo me lo hanno letto in tanti, è 3 metri sopra il cielo. E qui tremano le scrivanie, le mani, no, io lo odio, di 3 metri sopra il cielo di Moccia, che questa è una storia tanto interessante, non so se la conosci, perché questo libro infatti all'inizio non lo voleva pubblicare nessuno, veniva proprio rifiutato da tutte le case editrici, tanto che lui, l'autore, nel 1992 lo pubblica da solo, fa un'autopubblicazione con una piccola casa editrice, e questo libro però inizia a circolare fotocopiato, pensa, tra le scuole, tra gli studenti di Roma. Dopo, il grande successo arriva solo nel 2004, e questa, a prescindere poi dal libro che vi piaccia o no, è anche una storia di speranza che vogliamo dare, no? Nel senso che spesso tanti artisti e creativi si stoppano al primo rifiuto, al secondo rifiuto, al decimo rifiuto, tante cose hanno bisogno di tempo per poi venire fuori, no? Quindi lui fa il successo poi nel 2004 con il film, lancia Riccardo Scamarcio, e poi vabbè diventa molto amato, perché comunque fa molto successo, poi torna un po' nel dimenticatoio, però di fatto Tre metri sopra il cielo ha segnato una generazione. Sì, quindi anche i ragazzi della mia generazione tutti si ricordano al liceo che venne fuori, insomma, alle superiori questo libro.
0: Sì, sì, la mia sicuramente non tanto per il libro, ma sicuramente per il film.
1: Per il film.
0: Sì, sì, ma fantastico. Pensa, non conoscevo la storia, vedi, dietro questo.
1: Sì, sì, diciamo che è partito come un libricino autostampato, poi i ragazzi se lo passavano, lo fotocopiavano. Interessante, no? Ripeto, perché comunque ci è voluto 12 anni perché quest'opera raggiungesse il successo, a prescindere, ripeto, dal gusto che piaccia o no, però è proprio il messaggio che vogliamo lanciare, no?
0: Sì, a non mettete mai in discussione il vostro valore, che prima o poi ci sarà qualcuno che l'apprezzerà. Vero.
1: A qualcuno può piacere. E poi c'è il terzo libro, che sono I Promessi Sposi. Qui passiamo ai libri più odiati per altro motivo.
0: Promessi Sposi. Come dargli torto?
1: Perché diciamo sono un po' un
0: l'incubo di tutti gli studenti.
1: Esatto,
0: ragazzi,
1: esatto. Oggi non so se vengono studiati quanto li studiavamo noi, però per noi veramente questo Renzo e questa Lucia che non si sposavano.
0: Sì, sì, sì, no, assolutamente.
1: Un incubo allucinante, bello, capolavoro, però diciamo per il peso che aveva nelle vite degli studenti, ecco, si è guadagnato
0: il peso sulle nostre vite.
1: Il trauma. Cioè, salutiamo Renzo e Lucia, scusateci, però vi vogliamo bene, però ci avete traumatizzato.
0: Sì, davvero, assoluto. Guarda, sono d'accordo su questo, sono davvero d'accordo. Va bene, Cri.
1: Mandateci i vostri ovviamente libri più odiati anche, e mi raccomando, insomma, siate magnanimi, non offese pesanti, però insomma libri che comunque vi hanno un po' stressato, traumatizzato. E niente, io non so, vorrei salutare se posso con tre frasi bellissime che ho trovato sulla lettura. La prima dice: ogni lettore quando legge se stesso. È un po' quello che abbiamo detto in puntata, sì, l'ha detta Proust, e è vero, cioè un po' leggiamo anche per inconsciamente ritrovare dei pezzi di noi che non riusciamo un po' a esprimere. Un'altra frase bellissima che dice Kafka è quella che mi dicevi anche tu, che il libro è un'ascia che rompe il ghiaccio dentro di noi, quindi leggiamo anche un po' per crescere, no? Non solo per intrattenimento, però per dare un'evoluzione, insomma, a quello che siamo,
0: quella scossa di cui abbiamo bisogno
1: per sbloccarci. E poi vabbè, questa è un'attrice che io amo, che è Virginia Woolf, conclude dicendo che a volte penso che il paradiso sia leggere continuamente e senza fine. Quindi noi vogliamo anche ribadire quello che abbiamo detto tante volte: mi raccomando, è importantissimo il patrimonio che abbiamo, il fatto che ci siano ancora delle librerie che veramente tutte le settimane, tutti i mesi anche ci propongono sia classici ma anche libri nuovi, quindi anche se avete dei nuovi libri che noi non conosciamo e ci volete proporre, perché leggere è veramente importante, quindi mi raccomando.
0: Esatto, ascoltiamo i vostri consigli.
1: Inizia la bella stagione, sì, il cellulare, sì, le cuffie, sì, la musica con Radio Fly, però anche un buon libro.
0: Brava Cri, bravissima. Io ti ringrazio Cri, e noi siamo appunto in chiusura di questa penultima puntata.
1: Sì, diciamo che stiamo un po' chiudendo il cerchio, quindi vedremo poi la prossima puntata, penso ci sarà una piccola sorpresa per come parleremo del bello, ma vi terremo aggiornati, quindi se volete continuare il viaggio con noi, restate sintonizzati, perché insomma
0: ce ne saranno delle belle.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, sì.
0: Grazie Cri, e grazie a voi amici per averci ascoltato, e quindi noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly, sempre qui con E Ora Arriva il Bello. Grazie Cri, ciao
1: ciao,
0: ciao a tutti,
1: ciao.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: This is called Just the Way You Are.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Sì, vai pure.

0: Sono le 12:03.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica, rinviata il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, caldo in intensificazione nel corso di queste giornate. Sabato caldo intenso al centro nord, avremo punte anche di 40 gradi in pianura padana, 39 in Toscana. Caldo meno intenso al sud, con punte comunque di 37 gradi soprattutto in Sardegna. Zeri termici che schizzeranno oltre 4.500 metri. Temperature massime a 1000 metri fino a 31-32 gradi, con afa elevata, con notti tropicali ancora nelle grandi città. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

0: E allora ben trovati a questo nuovo appuntamento di Giostrando in questo sabato mattina così splendente, chissà se pioverà o meno, non ci importa, ma siamo arrivati alla 34esima puntata di Giostrando, una 34esima puntata che vi racconterà forse quello che è successo nella 149esima giosta del Saracino. Ma sapete, dovete sapere che questa mattina i miei due prodi cavalieri, mi verrebbe da dire, giostatori non lo sono, sono in un altro posto. Vediamo un po', allora, vediamo se li troviamo da qualche parte, che non li sto trovando. Dove siete andati? Dove siete andati? Eccoli qua. Buongiorno.
1: Buongiorno, in trasferta. Buongiorno. In trasferta.
0: Dove eravate?
1: Ed è così grande Radio Fly che noi si gira, ci si nasconde.
2: Ma poi siamo,
1: fai scherzi.
2: Siamo in un posto non conosciuto, se no ci bordano.
0: Ah, ecco. Ma che è successo? Perché è successo?
1: Ma niente.
2: No,
0: cosa? Innanzitutto, siete contenti di quello che è successo alla 149esima?
2: Ma io a livello di risultato giostresco per il mio quartiere no.
0: Perché? Scusa.
2: Perché siamo arrivati secondi e il secondo non conta niente.
1: Tutti secondi,
2: tutti secondi.
0: Invece i risultati che dici?
2: Dimmi come mi sa.
1: Io che devo dire, la puntata precedente dissi che ai spareggi non ci si andava e che bisognava vincere con un punteggio altissimo, quindi a chi ha vinto con 10, che è il massimo che si può fare senza premi aggiuntivi, quindi
2: allora io rivendico che ho detto che tutte le coppie erano livellate, i quartieri sono livellati.
1: In effetti è il tuo classico 25%.
2: No, dai. Però ora ha maggior ragione, perché
0: allora io rivendico dalla puntata numero 33 che dissi che comunque sabato saremmo andati a correre il giostra e ci ho preso preciso.
1: Certo. Non l'hanno, non è il paglio dei rioni di Castiglio Fiorentino, invece poi è stato rimandato, che l'hanno fatto
0: lunedì. Va bene, allora, banda alle ciance.
2: Perché siamo qui?
0: Adesso io vi lascio, perché nel frattempo voi spiegherete perché siete lì e date il tempo a me di andare di là. E quindi nel frattempo che vi lascio soli, vediamo cosa combinate, insomma, no? Allora, vi lascio soli ora, va bene?
1: Vai, il tempo del tuo trasferimento.
3: Bravo.
1: Via.
2: Allora, siamo qua perché abbiamo due ospiti,
1: sì.
2: Così analizzeremo la giostra di sabato scorso, la giostra dedicata alla NUR. Io presento il primo ospite.
1: Ma perché abbiamo due ospiti che, rivendicando il nostro inizio, è una cosa che dissi anche quando si incominciò tutto col Beppe, noi secondo a voce a chi poi non ce l'ha mai. Oppure non gli viene.
2: Il numero è lì, posso chiamare.
1: Quello è il numero sempre lì, che scorre sotto, qualsiasi cosa possono venire, telefonano e vengono. Comunque, presenta.
2: Bene, io ne presento uno per uno, visto che sono due. Io presento Luca Magnanensi. Io credo che non ci sia tanto da dire. Comunque,
1: conosciuto
2: come Lucone, Suarense. Ma visto Luca, visto che Luca qui ci guardano da tutta Italia, perché ci guardano da tutta Italia, ricordiamo anche che lui è fede giallorossa, per cui Porta del Foro, quartiere Porta del Foro, è stato anche nel direttivo, comunque è stato anche dietro a diversi cavalieri, tra l'altro molti amici di varie giostre se lo ricorderanno, perché era anche al seguito di Luca Veneri.
1: Alberto Rau.
2: E ad Alberto Rau, ma soprattutto Luca Veneri, dai.
1: Anche ad Alberto Rau ci ha fatto diverse uscite. Mentre abbiamo alla tua destra abbiamo Aldo Santicchioni, già consigliere di Porta Sant'Andrea, storico ormai quartierista, oppure è anche uno storico amante anche dei cavalli, amante della giostra, di tante di paglio, di altri manifesti.
2: Sembra averlo fatto apposta, Sant'Andrea, Santo Spirito, Porta Piacere, Porta del Foro.
1: Ci sono tutti rappresentati stasera.
2: Allora iniziamo.
1: Buongiorno Aldo.
4: Buongiorno.
2: Iniziamo da chi ha vinto, dai.
1: Vai fare la domanda a te, poi faccio io.
2: Allora noi tra l'altro oggi vedremo anche le 8 carriere, però la prima domandina così al volo, prima di entrare nello specifico, allora te la faccio io. Chiaramente sabato Porta Sant'Andrea ha ottenuto questa bella vittoria, perché quando uno vince con 10 credo che ci sia nulla da dire, giusto?
4: Non ci piove, meno 20, bella vittoria.
3: belle carriere anche. Ma devo dire che si è riscattata, questo cosa col cidrone, ma anche sopravanzato di una lancia.
2: Questo era un po' il...
3: questo sì, sì,
2: perché anche adesso ci teniamo a essere i primi Largo d'Oro.
1: Erano, insomma, qualche anno che ci provavano a fare dall'anni 90?
3: Sì.
2: Vedi che Roberto questa cosa insomma un po' di stona.
1: Ecco, se devo dire che non mi...
2: No, che bello, dai, no. Il bello nel senso generale, nel senso che la sentiamo noi, insomma, adesso
1: io da quando seguo la giostra io ero sempre stati primi, insomma, beh, ora siamo terzi.
3: Sì.
1: Non è che sia una, vuol dire che insomma non è che se ne vince tante come porta crucifera ultimamente, quindi vabbè. Una domanda subito a Luca
2: a bruciapelo.
1: Ascolta, questa coppia Montini Marmorini, questa scelta che è stata fatta su Marmorini alla fine con Biancaneve e Cavalla in fila che è di Davide Parzi, insomma, detta fra noi, ma il

0: fare. Ha fatto quel tiro che doveva fare, come hai scritto te in un post, 5 è quando l'arbitro, quando la giuria lo dà, era 5,
1: e sì, quando l'Araldo lo dice,
0: quando l'Araldo lo dice è 5,
1: quello ormai è categorico, è così da regolamento, quindi una volta che l'ha detto non si torna più indietro.
2: Certo, vedo Roberto, te ti sei portato anche block notes, io invece vado a braccio proprio.
1: No, vabbè.
2: Ti ricordo tutto, eh.
1: No, ma certo, che carità. No, non ne ho dubbi che te ti ricordi tutto. Io no, e quindi me ne devo scrivere. Ah, allora, che dici di questa coppia?
2: No, prego.
1: La coppia di Marmorini Montini, come l'hai visti? Come.
3: L'ho visti bene. In ripresa soprattutto il Marmorini. L'anno scorso ma un po' si è lottato un po' qualcosa, capito? Sul Montini non c'è niente da dire, non c'è niente da dire. Come dice giustamente il famoso Vannozzi, il punto è lì, ce l'ha sempre. È difficile, parecchio difficile che sbagli. Fa una carriera sua, però quando arriva lì è chic, non ci piove.
1: Io ho detto che ha fatto. Io a parte sono uno di quelli che l'ha difeso dall'inizio, dall'esordio, quando fece quella carriera che poi gli fu annullata, sfortunatissima. Io dissi: questo sopraccavallo sa quello che fa e verrà più forte, uno dei più forti che si è mai visto in piazza. E questo dico, e ho anche scritto, ti ricordi, ho anche scritto che è facile dirlo ora che è uno dei più forti, bisognava dirlo quando l'ho detto io. E lui ha fatto questa carriera che io volevo fare una domanda a tutti e due, così almeno si entra subito nel vivo di quello che mi piace, anzi a tutti e tre anche a te la faccio. A cavalli invertiti, invertiamo a cavalli invertiti, secondo voi come poteva andare?
0: Luca, a cavalli invertiti,
1: a cavalli invertiti, Sant'Andrea, Tommaso con Savelli.
0: Allora, cavalli invertiti non c'è mai la riprova.
1: È vero.
0: Penso che Tommaso in un cavallo più alto sarebbe trovato bene ugualmente, perché il Conte era un cavallo abbastanza alto. E Saverio penso che non ha problemi zero. Magari riusciva a correggere prima la carriera. Con la Biancaneve in treno, dove la metti, dove ti porta. Se la metti che devi fare 4 ti porta al 4, se devi fare 5 ti porta al 5, poi dopo sta sempre al guidatore. Come ho detto a uno, non faccio nome, ho detto a uno, dico, se a me mi dai la stessa macchina da Antonelli e ci metti Antonelli, lui in un giro mi doppia e io non ho fatto un giro al primo giro, quindi dico, dipende sempre da chi guida.
1: Roby?
2: Ma io fondamentalmente mi sembra che per come si è voluta anche sabato la giostra, non credo che non avevano, cioè potevi dare qualsiasi cavallo
1: a tutti e due?
2: Credo proprio
1: sì,
2: anche se francamente no. Ora, ha detto una cosa giusta anche Luca, che per dirti, Saverio ha anche dalla sua, qui se ne va il discorso dei giostatori che vengono dal salto ostacoli, che vengono da
1: una scuola di equitazione fina.
2: Beh, per cui io credo che non sarebbe cambiato nulla.
1: Aldo?
2: Poi sicuramente mi smentisce.
1: No, io.
2: Anche perché non ce la riprova.
1: Come ho detto io.
3: La riprova non c'è, ovviamente. Io penso che Tommaso con quella cavalleria si è trovato bene. Mentre alle prove io con Darko non l'avevo visto parecchio bene, che era il cavallo che lui ha sempre adoperato, anche ci ha vinto.
1: C'ha anche vinto
3: la giostra. Su Montini c'è poco da dire, penso che con la cavallina invertita, anzi secondo me ancora meglio. Mi ha fatto.
1: Sì, eh?
3: Sì.
1: Vabbè, nel senso problemi ne da poco.
3: No, il 5 di quello non c'è, ma però
0: tutti e due,
3: penso che non avesse avuto problemi.
1: Allora, le spiego quando volevo andare a parare, così se no sembra che faccio le domande così così tanto per fare. Ma perché si sente dire, no, spesso in giro, insomma, nelle interviste, in altri luoghi, il cavallo conta il 70%, il cavallo conta il

0: 60, il cavallo conta l'80. Io credo
1: su Arezzo si conta per
0: il io credo una cosa, io ho paura di sapere se la pensate così o se la pensate diversamente. Io credo che ci siano tuttora dei giostratori per i quali il cavallo conta il 70-80%, ci siano dei giostratori tipo Saverio Montini, perché secondo me il cavallo alla fine conta il 40%, perché secondo me a uno come Saverio Montini, io lo so, ma insomma, a vedere anche la carriera che ha fatto, che è stato un semirodeo all'inizio, e poi dopo si vedrà l'immagine che si guardava anche prima, subito dopo il tiro, la cavalla tutta piegata, insomma, sembrava che girasse una Quintana invece che girasse, insomma, dietro le logge. Secondo me a uno come lui, o a uno come Scortecci, ma anche lo stesso Giulio Vedovini, che ci arriveremo dopo, secondo me gli puoi dare un cavallo qualsiasi a momenti che comunque il suo lo fanno. E che ne pensi, Luca?
2: Allora, fino a sabato anch'io pensavo che il cavallo contasse tanto, conta tanto come in tutte le manifestazioni che si corre con i cavalli, conta tantissimo. Però devo dire, io ci ho cambiato un cavallo il giovedì sera, questo non ci ha mai tirato in piazza, ma a casa ci tirano tutti con tutti i cavalli. Questo in piazza non ci ha mai tirato, quindi è arrivato in piazza, ha fatto un 5 la prima carriera, niente da dire, quindi
0: cancellato.
2: In quel momento lì, questo gli potevi dare qualunque cavallo che avrebbe fatto 5.
0: Si parla di Giulio Vedovini.
2: La carriera del Montini è partito all'angolo Mammucini, è arrivato quasi addosso ai figuranti di Sant'Andrea, poi riuscire col Pino il 5, penso. Tutti belli 5, però questo è veramente bello.
0: Questo bello. È voluto cercato.
2: Questo è bello, cercato.
0: Guidato.
2: Ha denominato Vannozzi con tal punto e il punto l'ha trovato. Bello, cercato e trovato, quindi 10 e lode.
0: Aldo, su sta cosa dei cavalli che dici?
3: Questa cosa dei cavalli contano, dipende anche dal giostratore, perché il carattere, dipende secondo me anche dal carattere del giostratore, capito? Perché c'è chi, ora mi esagero, ma gli dai qualsiasi cavallo e riesce tutto sommato a avere, a qualcun altro insomma, e vuole la precisione, la cosina, poi quello guarda, capito? Però c'è alcuni che non hanno grossi problemi, come quelli che diceva Luca poco prima, che hanno pochi problemi, ma anche qualcun altro ha pochi problemi, devo dire. Però ora, per esempio il Giulio ha dimostrato che è bravo.
0: Anche bravo. Ha dimostrato carattere, ha dimostrato bravura, tecnica.
3: Faccio una battuta che ovviamente è bravo e stilisticamente è più bravo del babbo,
0: ecco,
3: era una battuta.
2: A me piace, io sono più vecchio, mi piace più il babbo, però di questo è giovane, va bene, avrà tutta la carriera.
1: Allora, no, io direi invece da andare a rivedere nelle foto del grande Alessandro Falsetti Arezzo 24, per curioso. Rivediamo un po' le 8 carriere, anche perché ce ne state 8, per cui rispetto alla prova generale, sì, che invece è stato due spareggi.
2: Per mettere in salita subito la trasmissione, perché sapete, io sono polemico.
1: Allora,
2: vorrei dire a quelli che hanno detto, quelli bravi, tutti quelli bravi, perché io non so bravo, che noi si è cambiato il cavallo facendo una sceneggiata dicendo che noi si sapeva dal mercoledì che si sarebbe cambiato il cavallo. Gli dico di cambiare sport io, perché non è così.
0: Quindi quelli che dicevano che era una scelta tecnica, sì,
2: non è scelta tecnica assolutamente.
1: Beh, allora tanto ci arriviamo, ma andiamo
0: per ordine. Lui è per l'ordine.
1: Così resettiamo e partiamo dalla prima carriera. Tra l'altro, il primo esordiente, ce ne sono stati 3 sabato scorso, per cui è anche un bel numero. Prima carriera di Porta Crucifera con Leonardo Tavanti su Marruca, che colpisce il 4.
0: Sì. Avete studiato?
1: Sì. Non so, sì.
0: Ora, non si vede tutta la carriera, quindi se mai l'avete rivista a casa
1: la foto.
0: Quindi Luca,
2: questo è un cavallino che era di, non so se era di Porta Crucifra o
0: sempre, no, è sempre di Lorenzo Vannetti.
2: A me è sempre piaciuto questo cavallino, un cavallino preciso, poi dopo magari avrà i suoi difetti. Allora Leonardo giovedì sera è andato a letto con un 2 prima del debutto, un po' pesante prima di debuttare, però ecco, dopo sabato ha fatto la carriera d'apertura, ha fatto la carriera che doveva fare.
0: 10. Io ho visto, ora se mi permetti, ho visto una carriera che è partito secondo me bene, poi la cavalla gli si è messa un po' in protezione all'inizio e lui l'ha guidata, l'ha tenuta dentro, poi da metà diciamo Lizza fino al Buratto, quando al momento in cui si è messo in mira la cavalla si è sentita libera, secondo me sotto il Muratto, se poi ora non ci sanno noi video, ma tanto poi però noi siamo una radio,
2: sì,
0: per me si è allargata un po' in fondo, ecco.
2: Però Roberto è vero, si è allargata, però lei è passata gli ultimi 10 metri davanti ai figuranti di Sant'Andrea che qualcosa hanno fatto.
0: Questa,
2: non è che il cavallo
0: è vero,
2: purtroppo è un animale, non è un treno che va nella rotaia, quindi un pochino si è fatto l'uscita, è fisiologica. Anche. E secondo me ha fatto un bel tiro.
0: No.
2: Poi dopo ha fatto
0: tiro
2: 4. Oggi al 4 non si esulta più. Oggi il 4 è come aver preso una bastonata.
0: È vero.
2: Però
0: quando c'era noi, cioè, ti sa.
1: Anche col 3.
2: Quasi anche col 3, bravo.
0: In questa carriera.
3: Ma io pensavo anche che fosse un po' emozionato, anche perché ha avuto dei disturbi grossi all'inizio.
0: Secondo te se l'aspettava Martino i disturbi che ha fatto Sant'Andrea quando andava giù alto avanti?
3: Penso proprio di sì.
0: S'aspettava
3: sì.
0: Io mi sono secondo me andato più noia quando alla discesa al posto, è andato più noia alto avanti che al Bruni.
3: Sì,
0: cioè secondo me c'è stata un'inversione un po',
1: però ce l'aspettavamo, dai,
3: certo. Comunque questa sì,
0: io ti dico la verità, io me l'aspettavo più su Bruni che su davanti, e secondo me ha un po' giocato su tutta l'emotività del binomio, su tutti e due leggermente, non più di tanto.
3: Comunque ha fatto una partenza parecchio veloce e lì secondo me subito in partenza si è un po' scompensato. Dopo ha recuperato una cavalla che secondo me va bene, può andare bene anche per le prossime giostre, e ha fatto un buon tiro, ha fatto 4, voglio dire, tenendo conto che veniva anche dalle prove che erano
0: fatte belle,
3: erano disastrose.
1: No. Poi io chiedo magari se il nostro Lep riesce a ingrandire il tabellone sul punteggio, perché comunque è vero che 4, però insomma non è che è andato l'ultimissimo, insomma
0: poi qua si dice me lo
3: chiaro, sì.
0: Questo l'ha manco toccato, bisogna essere onesti, perché
2: gli 8 tiri purché
0: è quello più lontano,
2: purché il bel tiro è l'ottavo tiro, però era esordiente, aveva tutta la situazione, poi come ha detto Aldo veniva da una settimana presa con le molle, non che tutte le sere erano 5 facile, quindi dai.
1: Allora andiamo con la seconda, qui c'è altro esordiente e che insomma voglio dire già per il nome si presentava con un certo peso, Giulio Vedovini, che dopo il fatto di aver corso la prova generale l'anno scorso, averla vinta con Porta del Foro, quest'anno è stato scelto per correre al posto di Matteo Vitellozzi, e dopo sono scelte chiaramente dello staff di Porta del Foro, con un cavallo, l'abbiamo già detto, che chiaramente, cioè, era la prima volta che lui calcava la Lizza in Piazza Grande, perché aveva sempre provato con Ice,
0: ci ha fatto una prova voto in ingresso
1: e poi ci ha fatto questo tiro, ha stampato questo 5, anche questo può magari Beppe lo vuoi ingrandire, qui invece il pomodoro insomma è bello, cancellato,
0: ma che gli vuoi dire, c'è qualcosa da dire?
2: Un debuttante così 17 anni, un bellissimo tiro, veramente bello.
1: Luca, bravo, Porta del Foro, un cavaliere, quanto gli durerà?
2: No, quanto dura, questo sai.
0: Entro non si può sapere.
2: Questo non si può sapere. Però penso che quale motivo chiedo sempre perché devono dire che i nostri vanno via, i nostri.
0: Ah, ma per il discorso di Sant'Andrea che.
2: Questo l'ho visto io. Tanto ora hanno vinto, non penso che vogliono cambiare uno.
0: Non credo.
2: Subito qui. Poi. Ripeto
0: anche
2: sempre.
0: Poi si ritorna.
2: Ripeto sempre. Sono quartieristi? Non mi sembra, perché due si sono trasferiti armi e bagagli. Erano due, erano quartieristi, si sono trasferiti armi e bagagli. Quindi per me,
0: rimane.
2: Frequentando anche altre gare, corrono tre giostre da una parte e due da un'altra. Io non. Quindi se stanno bene in un posto non capisco perché devono andare via.
0: Io credo che lui non credo che si muoverà almeno per qualche anno, non credo, anche perché lì c'ha una tutto un contorno anche con Vernaccini,
2: sì quello
0: con
1: c'è cresciuto con
0: poi c'è cresciuto.
2: Io l'ho rivista anche oggi la carriera, perché l'ho rivista stamattina prima di venire qui e
1: ti sei preparato.
2: Sì, io non, a me mi dicono non è stata una bella carriera.
0: Ognuno ha le sue
2: volete quelle belle, perché io
0: ora che molto meglio questa che quella del Montini a livello, se vogliamo mettere non il punteggio lo stesso, perché sempre 5, però vuol dire lui è venuto su pulito.
2: Esordienti, io penso che tutta la tribuna, voglio vedere tutti quelli che erano in tribuna o meno, qua in piedi, tutti che si aspettavano un 5 così o se andavano a fare un tiro più parato. Questa era un 5, questa ha tirato nel mezzo, cioè, ha preso il mezzo.
0: Il mezzo.
2: Non è che se tira qui e tiro qui, tu sei di silenzio.
1: Io Mucciardo ti faccio una domanda un po' provocatoria, perché Vedovini, una storia in bianco verde. E ora invece sono Giano Rosso, babbo e figliolo.
3: E vabbè, ti sono scelte che lui ha fatto personalmente. A Sant'Andrea non so quello che è successo per mantenerlo lì, perché poteva benissimo fare l'allenatore lì e rimaneva anche Giulio, secondo me. Lo dico spontaneamente, questo è poco. Ora credo che laggiù si trovi bene, ha detto bene, il resto non vado avanti, ma penso che si trovi parecchio bene.
1: Anche avere il babbo allenatore fondamentalmente non è che può pensare più di tanto, insomma.
3: No
1: anche perché Giulio è freddo, insomma, si vede che il ragazzo
3: Io ho una domanda: quando va in mira Giulio? Guarda che c'era parecchio ritardo rispetto a tanti.
2: Sì.
3: E ora io non mi ricordo mai, non perché sono pesato, perché quando il babbo andava a mira, non so se si riguarda la prossima volta.
2: Il babbo andava a mira quasi subito.
3: Quasi subito, ecco.
2: Vedi? Di loro avevano questo.
3: Invece lui
2: dalla striscia bianca avevano già la lancia stessa.
0: Bravo. E lui si alza un po' dopo la striscia bianca, si alza tra la metà tra la striscia bianca e dove esce il
3: torna
0: la metà della lizza, sì, a un quarto di lizza si alza e poi va in mira, si dà anche la lancia, comunque la cala molto molto bene, però ne sbaglia pochi.
1: Allora, terza carriera, terzo quartiere Porta Santo Spirito, che ha mandato come prima lancia Gian Maria Scortecci su Doc, un binomio oramai vincente, affiatato oramai da qualche anno. E Gian Maria, magari anche qui Beppe se lo inquadra, cioè lui fa l'immagine più insomma, ha marcato anche lui 5 punti, per cui già nella prima serie già avere questi punteggi alti, anche noi in diretta dicevamo, ma guarda un po' stasera che punteggi alti, dove si arriverà a fare il record in assoluto?
2: No, il record.
1: Che tra l'altro ora io lo sai che non mi addentro più tanto, però così a occhio posso dire che i punti ottenuti sabato, già un quartiere vince con 10, gli altri con 9.
0: Io credo che sia sulle 8 carriere
1: regolare.
0: Insomma, sia quella che è stata la più alta, la più alta di tutti, a somma di punti, insomma, no? Sulle otto carriere.
1: Ah, sulle otto carriere.
0: Sulle otto carriere io credo che sia la più alta in assoluto.
2: Siamo andati a spareggi con 9, ma con 10
0: 10 io non ho mai visto andare.
2: Non mi ricordo. Non mi ricordo.
1: Allora, anche Gian Maria, visto, è vero che ora è stato impegnato con le elezioni a fare campagna elettorale, però si è allenato anche per la giostra, perché comunque il suo cianco
0: è un cavaliere esperto, è un giostatore che ormai sa dove mettere le mani, con Doc, visto, c'ha i suoi, ogni tanto c'ha le sue litigate con questo cavallo, ma poi dopo alla fine riesce, è un po' altalenante, negli ultimi anni è un po' altalenante, però non vuol cambiare monta, ha fatto tutte le prove con Doc, no, una prova mi pare che ha fatto, è venuto in piazza con un altro cavallo, Giorgia. Ma non ci ha neanche tirato, però non ci ha tirato
3: il cavallo, si chiama Giorgia,
0: sì, però non ci ha tirato, ma lui ce l'ha, che gli ultimi cavalli che portano, poi dopo lui qualche prova ce la fa. Luca, vuoi dire qualcosa?
2: Di San Maria, che vuoi dire?
0: San Maria, che vuoi dire?
2: Aveva preso un anno di ferie l'anno scorso, ma quest'anno è già tornato. Una carriera bellissima.
0: Un anno l'ha preso.
2: Una giostra, due giostre di ferie.
0: Ah, sì, vabbè, perché era la prima da vinta fuori con Elia, che si ha fatto il fenomeno. Allora, Angela, di qualcosa su...
3: No. C'era di poco, era di poco.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Qui ora, ecco, la foto magari non si vede il tabellone.
0: L'ho fatto vedere io nel post.
1: È il primo tiro del Benzina. Tommaso Marmorini ha detto Benzina, abbiamo già parlato. Comunque, niente, ha fatto questo tiro, eccolo, visto che è di Sant'Andrea, insomma, ritorno con Aldo. Se vuoi aggiungere qualcosa in particolare, era anche sotto, come carriera.
3: Comunque ha fatto una buona carriera, questo senza dubbio.
1: Con la Lancia, che tra l'altro vede particolare, che in genere prende anche la botta al cavaliere, che invece vedi come sta calando in giù la Lancia.
3: Poi ha fatto una buona carriera, è partito anche bene, devo dire, e poi ha fatto il punto. È quello che conta, c'è poco da dire, è stato determinante, parecchio.
0: Ah, questa sì.
3: Sì.
0: È stata la carriera, di
2: diciamo, ha costruito la vittoria. Cioè,
3: bravo. Sì.
2: Questo è stato l'intonaco della vittoria.
3: Sì. Bene, sì.
1: E con lui si chiudeva la prima serie con ben 3 quartieri a 5 punti e porta crucifera a 4, che già, insomma, vedendo questa prima sera, appunto, c'è tanta roba, perché insomma, dava, cioè, tutti e 4 i quartieri se la giocavano, insomma, perché fondamentalmente
0: vai
1: questa cosa. Allora,
0: siamo la prima.
1: È iniziata la seconda serie di carriera, ovviamente ha riaperto Porta Crucifera, questa volta è stato Matteo Bruni. Ora ci arriva anche la foto, eccola qui, anche qui. Il momento delle
0: carte già non si vede,
1: colpito il tabellone,
0: comunque è un 5 netto,
3: sì.
0: Io invece sulla carriera, perché
1: esordiente, ricordiamo
0: anche sempre, esordiente, anche lui è esordiente,
1: il terzo esordiente della
0: cavalla, diciamo che lui è arrivato alla domenica che non si sapeva quello che era successo, perché sta cavalla aveva tutte le marce, forse qualcosa in più, ha lasciato 2 volte la Lancia in terra, quindi...
2: Ma non con questa, però?
0: Come no? E lui, sì, con lei, con la Gian.
2: Sì.
0: E poi sta cavalla è stata rimessa a posto nel giro di qualche giorno, ha cominciato ad andare bene. Lui si fida molto, perché è una cavalla che onestamente è una paura di niente, quindi non si sposta. Io quello che voglio dire sul discorso di questo binomio qui, io penso che se ha messo a posto, in una settimana ha messo a posto questo binomio qui io credo che riescano a mettere a posto bene, anzi meglio di come è il binomio davanti o Marruca o Pesca, quella che sia, da qui a settembre credo che ora abbia le idee chiare su come lavorare anche su su Tavanti. Luca?
2: Io sono dubbi zero, dubbi zero, ero convintissimo che l'avrebbe preso per quello che ha sempre dimostrato in tutte le prove che ha fatto a Sant'Andrea, cambiandogli cavallo dalla sera alla mattina, qualunque cavallo, alto, basso, piccolino.
1: Se tornerà da sempre, di prima, anche se cambi il cavallo, però manico, ci vuole,
2: come si dice a Arezzo, sempre già appaso, quindi
0: poi ho detto bravo, io freddo, a uno come lui il cavallo freddo. Quanto gli conta? Gli conta, conta, ma non gli conta gli l'80%,
2: conta, ma non quanto vai. Dovrebbe contare, perché lui l'ha dimostrato negli anni a Sant'Andrea vincendo le prove generali o facendo 5 con tutti i tipi di cavallo, quindi cavalli. Ero convintissimo.
0: L'anno scorso mi pare che a giugno gli cambiarono il cavallo per la prova generale, cioè il giorno della prova generale gli detto un altro cavallo, come è successo a Giulio, insomma.
2: No, ma io con lui ero convintissimo che avrebbe fatto quel punteggio.
0: C'è niente da dire. Aldo?
3: Allora, intanto la cavalla era già migliorata l'ultimo giorno di prova, perché i primi due aveva destato impressione da tutti i punti di vista, capito? Poi per quanto riguarda lui mi ha spezzato anche una lancia discreta, perché veniva fuori dal cambio che ha voluto dire eccetera eccetera, la piazza, il cavallo delle prove che insomma lasciava desiderare eccetera eccetera, quella determinazione la tutta l'ha dimostrata. Prima cosa, che c'è chiappa, perché ragazzi, e devo dire che io con questo stile ho un po' la fissazione, e un altro che ha fatto una bella carriera anche stilisticamente.
0: Sì,
3: stilisticamente
0: è bello cavallo, sì, si vede,
3: questo è vero.
0: Andiamo avanti
1: e si va al secondo quartiere, che è di nuovo Porta del Foro, e qui Francesco Rossi Allurino, che qui lo dico subito a Luca, magari qui ecco forse un pizzico di delusione, perché anche in base alle prove, ecco, il 4 fatto da Francesco, magari Porta del Foro non, forse neanche lui se l'aspettava, magari quel punteggio forse si, ecco, forse si vede, guarda.
0: Vabbè, comunque, tanto sì, è un 4,
2: sì, qui è il famoso,
1: l'ha toccato,
2: sì, il famoso millimetro dà, il famoso millimetro toglie, lui è andato nel toglie, troppo è andato nel toglie, onestamente non me l'aspettavo, ma insomma siamo andati a 9, non siamo stati primi a eliminare Porta Crucifra, si andava già allo spareggio con loro, perché le seconde tornate dopo il 5 di Matteo Gruni era già uno spareggio, era già uno spareggio, sì, perché se vado a 10 vinco, certo. Se vado a 8 perdo, certo. Quindi noi eravamo portato per riandare a andare allo spareggio. Non è venuto perfetto, non questo tiro qui.
0: Posso? Io ho visto il cavallo. Io ho pensato, Hollywood l'ha fregati per la seconda volta, nel senso che il cavallo gli ha saltato la riga. Gli ha saltato la riga bianca. Saltandogli la riga bianca, c'hai da ricomporre il cavallo e da ricomporre te.
1: Sì.
0: Poi gli ha preso la via, secondo me, e al momento che è andato in mira è arrivato al burato. Ecco, secondo me
2: sì.
0: Non ha fatto poco, ha fatto il che ha fatto.
2: No, assolutamente, tiro.
0: Cioè, secondo me, a quello che ho visto io, poi
2: il numero.
0: Ha fatto poco, ha fatto il tiro. Perché è arrivato svelto al burato.
3: Sì.
0: Cioè, tempo di mira si è accorciato tanto con quel salto. No, è Aldo.
3: Sì.
2: Comunque se fermo che c'è 4 quartieri a 9, poi dopo il quarto uno dei 4 tira fuori il 10 e lo porta a casa,
0: vai.
2: Però sicuro siamo in 4 a 9 in questo momento, poi se fai gradini si andrà,
0: andiamo veloci che il tempo
1: sì passa. Allora Porto Santo Spirito, Elia Cicecchia, e qui il tiro di Elia, anche per come è esultato Elia, insomma, vai, è 5. Comunque ecco, qui vediamo.
0: Sì, ora non è che hai preso, vedete,
1: sì,
0: di bianco ce n'è.
1: Allora, noi non facciamo come chi ha scritto su Facebook, perché sai, il giorno dopo la giostra c'è tutti gli intenditori, chiaramente c'è una giuria che ha misurato tutto quello che è.
0: No, no. Siamo d'accordissimo su questo. Però io mi fermerei più sul discorso del cavallo.
1: Dov'è lui?
0: Dov'è lui? Sono lui col cavallo.
1: Tony.
0: Perché secondo me, io l'ho scritto anche nelle pagelle, che ringrazio Passione Quintana che mi ha richiesto. Mi ha chiesto se le poteva pubblicare nella sua pagina, io gliel'ho.
1: Basta, io
0: l'ho concesso. Ma te hai fatto l'articolo il giorno prima, dai. Però ecco, secondo me lui con Tony ci litiga un po' troppo questo cavallo. E poi dopo lui è un cecchino e magari trova
1: il colpo di che me lo dici.
0: È vero, non è il primo anno,
1: lo dico. Anche l'anno scorso.
0: E lui ci litiga un po' troppo questo cavallo, gli tiene la testa alta. Poi guarda. Non è da lui prendere una botta del genere, anche ti guarda anche che sul contraccolpo, vedi quanto è indietro, le gambe come tendono,
1: ecco,
0: alzagli, la testa del cavallo, vedi anche lì un po' alta, prende anche un po' di colpo, non riesce proprio a ammortizzare tutto il colpo. Secondo me questo cavallo c'ha un po' di questioni lui. Te che dici, Aldo? Stavo prima Aldo.
3: Io?
0: Ora prima Aldo.
3: Sì, dico che secondo me, faccio l'affermazione, poi lui non me ne vorrà, ma non gli piace molto quel cavallo. Secondo me poi è un cavallo che lui ci ha corso perché l'altra non era più disponibile.
0: Olimpia.
3: Capito che voglio dire? E secondo me a settembre lo vedremo con un altro cavallo, questa è la previsione che faccio. Vado.
0: Questa
3: lo dico, ma è così,
0: segno,
3: capito?
0: Segno
3: poi la carriera, ma il fatto che lui ci avesse anche un po' di disequilibrio sopra il cavallo, secondo me dipende da questo fatto, dalla fiducia
0: del lui verso il cavallo.
3: Sì.
0: Luca?
4: Sul mitigare sì, ti do ragione, però lui l'anno scorso a giugno sceso dall'Olimpia montato su questo Tony,
3: sì.
4: Si è vinto subito,
3: senza
4: montarlo mai, quindi ci ha vinto facendo il 5.
1: Sì.
4: E
0: a settembre?
4: Poi a settembre, che l'ha montato tutta l'estate, ha cominciato ad avere qualche problemino, sì. Avere qualche difficoltà, però come ha detto Aldo, secondo me siamo sicuri che lì a sto cavallo gli piace.
3: Sì.
4: Questo
0: cavallo lui, non ci quando l'ha montato a giugno lo montava Elia Taverni.
4: Quello è
0: le scuderie
4: non ci sono, non so, però siamo sicuri che gli piace. Siamo sicuri,
0: non lo so, piace, se è meglio della lui.
3: Credo di sì, però.
4: Chiedo questo, siamo sicuri che gli piace?
0: Boh.
4: Andiamo
1: avanti, siamo quasi alla fine, per l'ultima carriera, l'ultima di Isabella Montini, l'abbiamo già detto, questo tra l'altro si vede anche come largo, insomma,
4: come ho detto prima, è uscito perché sennò non esci dal burattino da dove era, ritornato sotto, perché è partito largo, si è allargato che gli è andato noia, sennò non esce, ha stretto perché gli è andato noia, sennò non esce più da lì, bravo quello sopra bravissimo, il cavallo l'ha aiutato, però bravissimo. Su questo quartiere qui ha vinto, bravissimo. Dico una cosa che mi piace tantissimo, l'ha accompagnato il giostratore. Questa è una cosa che a me fa impazzire, allora, il giostratore che accompagna il giostratore.
1: Questa Luca è una cosa che noi l'abbiamo detto, perché ora siamo abituati che lo accompagna l'uomo a terra, per cui tra l'altro ricordiamo Santo Spirito è stato l'esordio a Santo Spirito di Luca Veneri come uomo a terra, se l'ha già fatto a Porta del Foro, anzi l'ha fatto anche il preparatore e giostratore per un anno, e poi a Porta Crucifra Martino Gianni, a Porta del Foro Enrico Vedovini, mentre a Sant'Andrea c'è stata questa cosa, come accadeva nelle giostre vita,
4: sì. Però giustamente a Porta Crucifra gli doveva accompagnare Martino, sì. Perché due ragazzi passando in mezzo a quello che è successo mentre andavano in giù, non so quanto potevano essere stati bravi. Voi avete detto è andato meno noia a Matteo, è vero, però è stato bravissimo e non gli insegni niente, ma niente. Martino è stato bravissimo, che ha girato il cavallo verso Colcidrone, no. E gli ha girato il posteriore andando giù.
0: Vabbè.
4: quello è stato bravo. Due ragazzi giovani magari lì si trovano
0: in confusione. Anche a Santo Spirito, io quando era lì, che gli diceva ora ci fanno questo, questo,
4: sì,
0: che
4: no, dire, me, capitava tutto, che cioè, mi piace che il giostratore accompagna il giostratore, perché vengo da giostre vecchie. Quando parlo di giostre con altre persone dico ma io vengo da giostre vecchie, oggi parecchie cose non le capisco oppure non ci arrivo a vederle.
1: Io invece Aldo, un 5 così è proprio qua, io credo perfetto così,
4: lo posso rimettere,
3: penso che anche gli altri l'abbiano fatti con i sempre così, finché lui è, se no,
0: sì, ma lui è,
3: non lo so, ora non me lo, ma io penso che sono proprio netti.
1: Questo è da incorniciare
3: nella una carriera che è stata, però ragazzi, niente da fare.
0: Però se posso dire una cosa, tanto siamo quasi in chiusura, credo, io dico, cioè, si sta delineando un po' su un discorso, cioè un giostratore per Cristo, Santo Spirito, un po' qualche volta sbaglia uno, qualche volta sbaglia quell'altro, no? Però quell'altri tre, diciamo che hanno un top player, quindi hanno un, che ne so, Bruni, Vedovini, che si vede che sono a livello equestre e anche sono superiori, diciamo alla media che c'è. Io penso che se in futuro, non parlo di ora, ma io penso che ci sia un che c'è un giostratore in erba che se ne parla benissimo, non è ancora accreditato con nessun quartiere. Non posso fare il nome perché
1: io aspettavo il nome,
0: non si può dire. Io credo che chi se lo accredita,
1: chi sa per i nomi.
0: Non voglio incorrere in niente. Quindi io credo che chi se lo prenderà questo qui, e il tuo quartiere credo che abbia una buona opzione, Luca. E lì dopo diventa, lì si crea la futura coppia. La futura coppia di giocatori tipo Santo Spirito.
4: A me la coppia di oggi mi piace, tantissimo. Perché uno è un uomo e l'altro è il ragazzetto giovane, scafato, freddo, però uno è un uomo e l'altro è il ragazzetto giovane, quindi mi piace la mia coppia, mi piace tantissimo.
1: Allora, mentre
4: l'ultima cosa, l'unica cosa, non mi è piaciuto le offese personali, perché uno può cambiare casacca, ma nel personale non ci si va. E questo lo dovevo al mio collega di lavoro, che è il fratello di un giostatore, di Matteo
0: Bruni. Sì,
4: non si va nel personale, assolutamente. Ce l'hai con Lucone, offendi Lucone, non la famiglia, o il resto.
0: Io lì penso, poi io ora dico una
4: viva
0: cosa.
4: Viva la giostra.
0: Sì, è vero, questa è una cosa che è venuta fuori, che dura da un anno. Questo ragazzo non è che è stato solo la settimana della giostra, lui è da un anno che viene costantemente fermato anche fuori, in inverno è stato anche minacciato, è stato... Allora, se la giostra deve diventare questa, io credo che sia il momento di darsi una calmata. Bene, cioè, va bene la foga, il colore nella settimana di giostra, però se la giostra deve diventare che tutto l'anno io devo andare, non sono libero di andare in giro per Arezzo perché vengo fermato, offeso e minacciato, allora a quel punto lì bisogna iniziare a fare un passo indietro. Questo è quello che mi sento di dire. E un'altra cosa, chi e ce ne tanti hanno giustificato certi atteggiamenti, io li reputo complici di quelli che l'hanno commessi. Con questo qui penso che possa rientrare, o rientra il Beppio, se no
1: rientro io, così visto che siamo ecco,
0: si sta sporando tutto.
1: Allora Beppio, facciamo un primo piano su punteggio, perché comunque ribadisco 9, 9, 9, 10, questo è questa, tra l'altro è la pagina del librone che redige il cancelliere, è una foto anche, insomma, non è che se ne vede tante, insomma, per cui vedere queste cose. Poi c'è anche così le penalizzazioni, sono stati espulsi i maestri d'armi di Porta Crucifera e Porta Sant'Andrea perché non hanno tenuto, diciamo, a bada i propri figuranti. Ricordiamo che in piazza il maestro d'armi colui che è responsabile, per cui è stato segnato questa cosa. E però ecco, sulle sui punteggi, insomma, io credo che anche te ne viste tante altre due vostre. Prima si diceva anche con 5 nell'84 84 Santo Spirito vinse con il tiro buono di Gabriele Dici, di Gabriele
4: Silvandri,
1: di Silvandri. Silvandri.
4: Io ho vinto con 6 nel 90.
1: Insomma, è sicuramente, poi si chiude, è sicuramente un indice che, vabbè, è scontato dire che il tasso tecnico si è alzato in maniera esponenziale, perché insomma ora sta allenando tutto l'anno.
0: Però. Certo, guarda che ora rientra il Beppe e te chiude.
1: Chiude?
0: Perché, ah sì, sì. L'avevo detto che arrivava.
5: È lontano.
0: È arrivato.
5: Che posso fare? Va bene, io ringrazio Luca, ringrazio Aldo, oh, sono due che sono, cioè, voi dite di sapere tutto, ma questi ragazzi, cioè, occhio, perché... Voglio dire, no, mi piace come gli esami che avete fatto anche sulle carriere, si impara sempre qualcosa con voi e questa è una cosa molto bella, quindi al di là dell'aspetto dei punteggi, carriere, però avete detto le cose veramente belle. Tra l'altro penso che il Saracino debba sempre mantenere quella sorta di, come dire, ordine cavalleresco, me la permettete questa cosa?
0: Sì, sì.
5: Però insomma c'è una cosa che ormai abbiamo, la passione ce l'abbiamo, ma ci devono essere delle cose che effettivamente non bisogna andare... come ha detto Luca sul personale, come ha detto Aldo su tante altre cose, quindi bello così, bello, veramente complimenti.
0: Bene, quindi noi ringraziamo Luca Maglianensi, detto Lucone.
5: Luca, butti giù la pasta perché sono le 12:05.
1: Allora, noi però dopo questo tour de force rientreremo una settimana sì, una settimana no. Perché questo, queste ultime due settimane, tutti i sabati, compreso la giostra.
0: Sì, poi si viene a noi.
1: E
0: ringraziamo anche Aldo Santiscioni, certo,
1: che deve andare a festeggiare.
0: Ha
1: fatto tardi.
0: Ormai
3: è sabato. No, no, esce sabato il Cenino della Vittoria.
1: Ah, certo.
3: Poi credo, non lo so, che facciano la.
0: Stasera. Stasera o sabato. Stasera.
1: Stasera il Cenino.
0: Stasera c'è il Cenino.
1: Ed è una Cena Vittoria.
3: La festa credo la facciano a Sant'Agostino. O a Sant'Agostino o alla Pioborri.
0: Ah, in Roma.
3: Non lo so.
0: Bene.
5: Va bene, allora io vi ringrazio, vi saluto e alla prochaine fois, come direbbero i francesi.
0: Forse.
5: Forse. Ciao Luca, ciao Aldo e ciao ai nostri due condottieri. Prima avevo chiamato cavalieri, ora vi chiamo condottieri e così via. A ricevere alla 35esima puntata di Giostrando. Come si dice, Roberto?
0: Forse.
5: Ciao a tutti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Flying.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
1: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
0: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Sud, locomotiva d'Italia, PIL e occupazione crescono più che nel resto del paese, rileva l'Istat. Nicola Compagnone.
2: Il mezzogiorno cresce più del resto del paese. A certificare il dato sono le stime preliminari dell'Istat. Nel 2025 il PIL del Sud è aumentato dello 0,6%, superando la crescita nazionale che in volume è stata dello 0,5%, stesso dato nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. A far da traino nel mezzogiorno è stato anche il mercato del lavoro. L'occupazione infatti è cresciuta dell'1,5%, ben oltre la media italiana dell'1,1%. Il centro si allinea al dato nazionale, mentre il nord-ovest si ferma allo 0,9% e il nord-est allo 0,8%. I dati Istat fotografano a giugno anche un calo del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 93,4 punti a 92,4. Di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese, in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione nella manifattura e nelle costruzioni. Ancora luci e ombre il commento del Codacons, che evidenzia la crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti sulla fiducia delle famiglie e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative dei cittadini.
0: Ora i mondiali. Tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia. L'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
3: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia alle 1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
0: Infine il cinema. Nelle sale il nuovo film di Guido Chiesa, Piccolo Miracolo, una favola contemporanea sull'amore, il riscatto e i conflitti sociali. I protagonisti sono Marco D'Amore e Greta Scarano, mentre la sceneggiatura è di Edoardo Leo. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Un film a commovente e ironico che esalta gli ultimi dimenticati e gli indifesi, come Ursula, una ragazza cieca che vive da sola e che, nonostante la sua condizione, viene sfrattata dalla sua casa perché la palazzina in cui vive deve essere abbattuta per far spazio all'ennesimo palazzo estralusso. Lei però non molla. Nel suo ruolo c'è Greta Scarano. È stato difficile interpretare una donna non vedente che al tempo stesso è così autonoma e determinata?
5: Devo dire sì, è stato abbastanza difficile, però in realtà la difficoltà del personaggio era la cosa che più mi interessava del personaggio. E poi ho avuto la grande fortuna di passare del tempo con Vanessa Casu, che è una cantautrice, una kickboxer, una batterista e cieca.
4: Ma Piccolo Miracolo è anche un film sulle generazioni a confronto, sul bisogno di emanciparsi dai propri padri per trovare definitivamente una dimensione diversa. È il caso di Davide. Nei suoi panni c'è un inedito Marco D'Amore che per la prima volta non interpreta un personaggio in lotta con gli altri, ma con se stesso.
6: Mi piace che sia un essere umano indefinito, che nel corso del film prima si demolisce, per usare una metafora cara, diciamo, alla nostra sceneggiatura, e poi prova a costruirsi. Quindi mi mette nella condizione bella di poter fare il mio mestiere senza punti esclamativi, ma sospendendo e lasciando al pubblico la possibilità di completare il percorso.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
9: Vola con

0: noi è Anima Beautiful. Ritroviamo Maurizio Molella, in questo caso però in un'altra versione, quella molto molto old, dal 1993, possiamo dire tranquillamente confermare il suo primo grande successo, Confusion, adesso su Radio Fly.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly.
2: Hold the hit.

0: Siamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Sono le 14.
2: Ah, c'è.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, one non-mover, three records going up and four records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, un brano stabile, tre in salita e quattro in discesa, ma prima di dare il via vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Saif con Buona Domenica e neanche Angelina Mango con Marco Mengoni con Canto d'Amore. E ora si parte. Al numero 10 con 6 posti in meno troviamo Gaia, Bossa Nostra.

Bossa Nostra, Gaia, 2 settimane in classifica, dalla 4ª alla 10ª posizione, 6 posti in meno. E al numero 9 un gradino in più per Talk to You, Another and 54 Ultra.

Quo Ultra, Talk to You, 4 le settimane in classifica. Dalla decima alla nona posizione, un gradino in più. E al numero 8, per 5 posti, Dracula, Tame Impala featuring Jenny.

Tame Impala featuring Jenny Dracula, due le settimane in classifica, dalla terza all'ottava posizione, 5 posti in meno. Top 10 Hits. Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 perde un posto Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Summer Funk, Francesco Gabani, tre le settimane in classifica, dalla sesta alla settima posizione, un gradino in meno, e al numero 6 la prima new entry della settimana, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
1: New entry.

Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, conquista la sesta posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E a metà classifica, number 5, Stabilità, Partenope, Merck and Cremon, featuring Serena Brancale and the Colors.

Merchant Cremant featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope, 3 settimane in classifica, inamovibile al numero 5 e al numero 4, 3 posti in più per Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Excuse me.

Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 5 settimane in classifica. Dalla settima alla quarta posizione, 3 posti in più. Top 10 hits. Top 10 hits. Top 10 hits. Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Hits. In terza posizione, ben 6 posti in più per Jovanotti and Alpha. Buon vento. Ed è un po' di

Buon vento, Jovanotti con Alfa. 4 le settimane in classifica, dalla nona alla terza posizione, 6 posti in più. E al numero 2, un gradino in meno per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: riepilogo alla top 10 hits. Al numero 10, Gaia, Bossa Nostra. Al numero 9, Another and 54 Ultra, Talk to You. Al numero 8, Tame Impala and Jenny, Dracula. Al numero 7, Francesco Gabbani, Summer Funk. Al numero 6, Prima New Entry, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Stabile al numero 5, Merck & Cremant featuring Serena Brancale and The Colors Partenope. Al numero 4, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. In terza posizione, Jovanotti & Alpha, Buon Vento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, perdendo il primato, i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Sento. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits, la seconda new entry della settimana, Irama Cabana.
1: Number 1, new entry.

Winner of the week, Irama Cabana. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 6, Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola. E in prima posizione Irama con Cabana. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sei partite per chiudere i gironi. Tra la sera e la notte italiana, il Mondiale vedrà completarsi il tabellone dei sedicesimi, con cui inizierà la fase a eliminazione diretta. Si parte alle 23 con l'Inghilterra che affronta Panama già eliminata, in contemporanea Ghana-Croazia, per entrambe sedicesimi certi e con una vittoria. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia già qualificata. Si inizia alle 1:30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. L'Argentina già qualificata lascia in panchina Messi per il match con la Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto del gruppo, con gli europei che hanno a disposizione due risultati su tre grazie alla miglior differenza reti. Motomondiale dominio aprile nelle qualifiche MotoGP ad Assen. Domani alle 14 Jorge Martin scatterà in pole nel Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Ai Ogura e al compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Tennis, due azzurri in campo oggi nell'esibizione sull'erba dell'Arlingham Club di Londra. Flavio Cobolli è opposto a Echeverri, Luciano Darderi contro Tsitsipas. Da lunedì il via Wimbledon, alle 14:30 Jannik Sinner aprirà il programma del centrale contro Kecmanovic. Ciclismo sulle strade del Piemonte, si lotta per il titolo tricolore. Partita da Asti, la prova in linea uomini elite dei campionati italiani arriva a Cuneo dopo 232 km e mezzo. Nuoto nel trofeo Sette Colli a Roma, prove generali degli europei di agosto a Parigi. Grande attesa per Sara Curtis che dopo il record europeo nei 50 dorso proverà a ritoccare il suo primato italiano nei 100 stile dalle 19 le finali. Pallavolo, dopo due KO con Bulgaria e Ucraina, l'Italia ha rialzato la testa nella seconda tappa della Nations League maschile. Gli azzurri hanno battuto 3-7-1 il Brasile, vittoria importante anche in ottica qualificazione alle finali. Mattia Bottolo.
2: Serviva, perché classifica recitava 3 vittorie, 3 sconfitte per noi e un gruppone molto vicino dove, se non sbaglio, anche l'11esimo aveva le nostre stesse risultati, quindi bisognava reagire, bisognava dare un segnale, bisognava darlo contro una squadra che era sopra di noi e insomma l'abbiamo dato, quindi il morale fa tanto.
1: Domani ultimo incontro del weekend in Slovenia, la sfida con i padroni di casa. Basket, ultimo test dell'Italia prima delle gare di qualificazione mondiale contro Islanda e Lituania, in programma la prossima settimana. Stasera a Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Flyspot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Top 10 album.
7: Top 10 sì, ma album, nel senso che questa classifica è costituita dagli album. Questo io mi lancio, sai, in una sorta di maestro che vuole spiegare dei concetti per cui non c'è bisogno di spiegare nulla, siamo concetti intuitivi. Però lasciatemelo fare, dai, assecondatemi, perché io sono fatto così. Io sono Dylan, la Top 10 Album è pronta qui per farsi ascoltare, per dire tutto di sé. Ecco, in questo aggiornamento la Top 10 Album dirà tutto di sé, almeno per 10 posizioni, ma anche una posizione che non c'è più, nel senso che una canzone va via e quindi non occupa più nessuna posizione. L'album che va via è quello di Madman, MM Volume 5, diciamo nella sua declinazione anglosassone, lingua anglosassone. Quindi una nuova entrata, 2 album stabili e 8 album che scendono. Vediamo cosa succede in 10ª posizione rispetto a 7 giorni fa, che è l'album che rappresenta Pink Floyd almeno nelle otto tracce fondamentali del periodo 1971-1979 è stabile appunto lì al decimo posto. Una tracklist, quella di A-Tracks Album, pensata per rappresentare l'evoluzione di Pink Floyd negli anni 70, mostrando il passaggio dal rock psichedelico alle architetture più mature che li hanno resi una delle band, sì, di sicuro una delle band più importanti della storia. Ascoltiamo i Pink Floyd con Money.

0: canzoni, ma di sicuro usciranno altri singoli, visto che dentro ci sono altri, altre pietre miliari come Wish You Were Here, come, come Time, come Another Brick in the Wall, seconda parte o parte seconda, Pigs on the Wing. Fino a questo momento Money, appunto, il primo singolo da A-Trax in decima posizione, stabile rispetto a 7 giorni fa. Si sale in nona posizione, perde un posto l'album di Tedua, Ryan Ted, la canzone è Lettera a Tedua.
1: Tedua è meme, Tedua non sa cantare, Tedua crede di farli intellettuale, Tedua

Non ha manco il talento, non sa che sta facendo, piace solo perché è bello. Fanculo alle sfilate, il rap commerciale, fanculo alle ospitate, nel club provinciale. Fanculo, sembri fatto di coca, Tedua. Lo giuro, ti sei venduto un po' al sistema.

0: diverso, vero?
1: Ryan Ted, l'album, la canzone Lettera Tedua di Tedua, un album che rappresenta la versione più istintiva, diciamo un po' raw, un po' grezza e impulsiva di Tedua stesso, con un lavoro che riprende l'alter ego, appunto Ryan Ted, per esplorare un lato più spontaneo rispetto ai progetti principali. In nona posizione questa settimana Ryan Ted, l'album di Tedua. Si sale l'album di Niall Horan, ad esempio, giusto per citare un artista, un album, è in ottava posizione nella top 10 album questa settimana, perde un posto. Ascoltiamo Dinner Party.

0: anche piuttosto pulito, e Dinner Party è una canzone appunto scritta per far sì che diventasse un manifesto dell'intero progetto, un album che parla di amore, intimità, paura di perdere ciò che si ama, e anche un album per parlare della bellezza dei piccoli momenti quotidiani. Dinner Party, l'album di Niall Horan, questa settimana in 8ª posizione nella Top 10 Album.
1: Top 10 Album 98.5 106.1 Radio Fly.

0: perde un posto rispetto a 7 giorni fa all'album di Samurai J, Amatore. In sesta posizione si sale, perde 2 posti l'album di Olly, Tutta vita sempre. La traccia è Questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

molte settimane, per qualcuno non sono mai abbastanza le settimane di permanenza all'interno della Top Ten Album, e sicuramente saranno i fans di Holly. Tutta vita sempre l'album, questa domenica è la canzone con la featuring di Julie, si sale in quinta posizione stabile, Bad Bunny con Devi Tirar Mas Fotos, Will Tita la traccia, dove dentro c'è la featuring di Chewy.

Devi tirar mas fotos di Bad Bunny in quinta posizione stabile come 7 giorni fa, Well Tita featuring Chewy dall'album. In quarta posizione perde un posto l'album di Brescia, Mediterraneo. Ascoltiamo Da Dio.

0: Mediterraneo, l'album è in questione, l'album di Brescia che è stato pubblicato un anno fa, poco più di un anno fa, che è tornato in classifica grazie al repack, visto che Dopo il mare, pubblicato il 5 giugno del 2026, ha riportato all'attenzione l'intero progetto e anche rilanciato il nuovo singolo Da Dio. Nella top 10 album questa settimana l'album di Brescia, Mediterraneo, in quarta posizione.
1: Top 10 album.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: Di nuovo in classifica nella top 10 album, io sono Dylan, la combo perfetta è un album, una canzone, e così vale anche per chi occupa la terza posizione questa settimana. In terza posizione perde un posto Tutto è possibile, l'album di Geolier. Ascoltiamo Stelle.

Mignoli e con Tutto è possibile, il suo album nella Top Ten Album, la traccia E stelle in terza posizione questa settimana perde un posto. Si sale e chi occupa la seconda posizione perde la leadership, e cioè la posizione numero uno che occupava la scorsa settimana la perde Shiva, la perde con Vangelo. Ma noi ascoltiamo sempre Take Six.

0: una traccia diretta, scura, anche piena di, diciamo, con un BPM piuttosto alto, che introduce perfettamente un po' il mood del disco, l'atmosfera dell'album. Take Six funziona come una sorta di chiamata d'ingresso nel mondo di Vangelo. L'album di Shiva questa settimana in seconda posizione perde un posto. Ripartiamo dalla posizione numero 10 prima di scoprire chi occupa la posizione numero 1. La posizione numero 10 è A-Trax dei Pink Floyd. Alla posizione numero 9 perde un posto da 4 settimane in classifica Ryan Ted di Tedua. Alla posizione numero 8 perde un posto l'album di Niall Horan, Dinner Party. In settima posizione da 5 settimane in classifica perde un posto Samurai J con Amatore. In sesta posizione perde 2 posti da 54 settimane in classifica Tutta Vita Sempre, l'album di Holly. L'album di Bad Bunny, Debiter Armas Photos, è nella top 10 album per 19 settimane, da 19 settimane, stabile rispetto a 7 giorni fa. In quarta posizione perde un posto e da 4 settimane in classifica Brescia con l'album Mediterraneo, con il repack dell'album Mediterraneo. Sul podio in terza posizione da 24 settimane in classifica perde la seconda piazza e quindi è qui in terza posizione Geolie con Tutto è Possibile. Al secondo posto perde il primo posto Vangelo, l'album di Shiva, perde il primo posto rispetto a 7 giorni fa e da 12 settimane in classifica. Al primo posto l'unica new entry di questa settimana, direttamente alla posizione più alta del podio, Il giorno che aspettavo, l'album di Ultimo. Ascoltiamo Romantica.
1: Number one, new entry.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

da sempre, ecco, lo identifica e che unisce il pianoforte come i due elementi fondamentali, no? Poi tutto condito da una malinconia con il marchio di Ultimo, anche all'interno di questa canzone romantica che fa parte della tracklist del nuovo album di Ultimo, Il giorno che aspettavo, direttamente alla posizione numero uno. È proprio lì, l'unica new entry della settimana al primo posto della Top Ten Album. Archiviamo qui questa classifica, io sono Dylan e torno qui tra una settimana per un'altra Top

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Quante volte siamo campioni nel mondo! Campioni nel mondo! Campioni nel mondo!

0: professionistico. Gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose sul Reale, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene. E ma che è una gita scolastica?

sino mio padre che si arrampica sul tetto, perché non vuole perdere lavoro e dignità.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

Eccoci pronti, immancabili anche oggi. L'appuntamento è quello giusto, Top 10 USA. Io sono Silvia Giansanti e avremo in questa classifica una rientry. Vedo quattro canzoni che retrocedono, zero stabilità e le altre ovviamente sono tutte quante in ascesa. E allora affrontiamo questa nuova avventura, sicuramente ascolteremo qualche motivo che ci accompagnerà per l'estate, ormai ci siamo, insomma è questa l'estate del 2026 da vivere appunto con noi. Dunque abbiamo soltanto un'uscita questa settimana rappresentata dalla musica di Olivia.

interprete di pezzi tipo When I Was Your Man, Bruno Mars, Risk It All, rientra al numero 10. Felici quindi se amate questo personaggio in Top 10 USA corrente. E al numero 9, meno due posizioni dal numero 7 questa settimana per Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

dimenticabile questo motivo, è proprio Easy Listening per Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, posizione numero 9, scende dal numero 7 di ben 2 posizioni, 12 le settimane di presenza in classifica. Attenzione, chiudete le finestre, altrimenti entra Dracula, numero 8.

eccoci arrivati al numero 7, c'è ancora il tocco di Olivia Dean, questa volta con Man I Need. Attenzione perché conta 29 settimane di presenza dentro la classifica americana, ma retrocede soltanto di un posto dal numero 6 al numero 7.

meno un gradino per Olivia Dean, Man I Need, con le sue 29 settimane di presenza in classifica. Dal numero 7 passiamo al numero 6. Che cosa succede? Che perde due posizioni, anzi 4 dal numero 2, 4 posizioni. Ma come? Drake, possibile? Sì, Future and Molly Santana, Rent to Atlanta.

direttamente al numero 2 proprio la scorsa settimana, però adesso sta perdendo un po' di terreno questo singolo di Drake, Future and Molly Santana, Rain to Atlanta, che troviamo al numero 6 della Top 10 USA con 4 posizioni in meno, proveniente come già detto dal numero 2. Quinta posizione intanto, più 3, dal numero 8 troviamo Ella Langley e Morgan Wallen, I Can Love You Anymore.

numero 8 al numero 5 per questo singolo che si chiama I Can't Love You Anymore. 5 le settimane di presenza nella Top 10 USA con Ella Langley e Morgan Wallen. E adesso spazio di nuovo a Drake, che però non è fortunato questa volta e perde 3 posti. Era entrato direttamente al numero 1, ma perde 3 posizioni. Si attesta alla numero 4 con l'altro singolo sempre tratto dal nuovo album Iceman, che è Janis STFU.

0: Fall Rivers di Lickily. E in questo pezzo di Drake, Janis STFU, che troviamo questa settimana al quarto posto con meno 3 punti e perde anche il comando della Top 10 USA, ex new entry.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

Tocchiamo adesso il podio, vediamo, siamo proprio curiosi di sapere chi sarà al comando. Ricordiamo che abbiamo avuto soltanto l'uscita di Olivia Rodrigo questa settimana con il singolo Drop Dead dal numero 10 e una sola rientri appunto al numero 10. Ma tra poco diremo tutto meglio nel riepilogo. Intanto godiamoci la numero 3, dove avanza di ben due posti I Just Might con Bruno Mars.

E sono esattamente 19 le settimane di presenza per I Just Might di Bruno Mars al numero 3. Avanza di bene due posti dal numero 5, riguadagna un po' di terreno perso proprio le settimane precedenti. La Top 10 USA è giunta adesso al numero 2 con 2 punti in avanti, Be Her, Ella Langley.

9 le settimane di presenza in classifica c'è la Langley Be Her, passa dal numero 4 al numero 2 guadagnando quindi 2 punti. E adesso siamo pronti con il riepilogo doveroso. Decima posizione, come già detto, la rientri di Bruno Mars, Risky Toll. Al 9° posto, meno 2 punti per Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. 8ª posizione, più un posto per Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Al numero 7, meno 1 gradino per Olivia Dean, Man I Need. Abbiamo trovato al numero 6 con 4 punti in meno il singolo di Drake, Future e Molly Santana, Rain to Atlanta. I Can Love You Anymore di Ella Langley e Morgan Wallen alla posizione numero 5 con 3 punti in avanti. Al 4° posto, meno 3 gradini per Drake, Janis, STFU. 3ª posizione, avanti di bene 2 posti per I Just Might, il singolo di Bruno Mars. Appena lasciata Ella Langley, Be Her, al numero 2 con 2 punti in più dal numero 4 e 9 settimane di presenza. Siamo pronti per la numero 1? Rieccola in pista al comando Choosing Texas, quindi si riappropria della numero 1, Ella Langley. Number one.

0: lasciato soltanto il posto per galanteria, diciamo così, al contrario a Drake, e adesso ha riconquistato la numero uno. Ella Langley, Choosing Texas, posizione numero uno, avanti di ben due posti dal numero tre, e conta 27 settimane di presenza nella Top 10 USA. Abbiamo terminato? Alle prossime sorprese, alla prossima avventura, ancora buona estate del 2026, è tutto da Silvia Giansanti, a presto, bye! Top 10 USA.
1: Sono le 16 e 44 minuti.
2: Radio Fly. Rewind. No. Con Ivo.

0: Buonasera, ben trovati, ben ritrovati in questo giovedì 25 giugno 2026, mentre io mi sto rigirando qui nella cabina perché mi manca qualcosa, non so cosa mi manchi in questo momento. L'aria condizionata c'è, il ventilatore gira, la luce c'è, il direttore c'è, eppure mi manca qualcosa. Intanto do la buonasera al mio amico direttore Ivo Brocchi.
1: Buonasera caro Giuseppe.
0: Ivo, mi manca qualcosa.
1: Che ti manca?
0: Non lo so, sai? C'è un qualcosa che mi sta mancando.
1: Il telefono ce l'hai?
0: Il telefono ce l'ho.
1: L'evidenziatore
0: ce l'ho. La scaletta che hai fatto te ce l'ho. Il mixer ce l'ho.
1: Che ti manca?
0: Non lo so. Mi manca qualcosa.
1: Hai già l'abbigliamento da sindaco, vedo.
0: Sì, mi manca la par condicio.
1: No, hai l'abbigliamento da sindaco.
0: Mi manca come da sindaco?
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché hai visto che il sindaco Comanducci la prima lancia d'oro l'ha consegnata con una t-shirt come la tua, bianca.
0: Bene, ha fatto bene, vuol dire che
1: è cambia la, la discontinuità
0: sì,
1: con il
0: ecco,
1: passato.
0: Bravo, tutti dicevano continuità del Ghinelli.
1: Invece, ci è andato con maglietta.
0: Ma non ci andava col pastrano quello?
1: No, mi sembra abbia fatto una volta su dal terrazzino alto di andare col pastrano.
0: Il terrazzino.
1: Quello nel sotto la torre.
0: E quindi il neo sindaco che ha fatto quella t-shirt. Bravo,
1: bianca.
0: Bravo. Posso dirgli bravo? Io le la par condicio.
1: Non c'è par condicio.
0: Ah no, ecco, vedi che mi mancava
1: non
0: la
1: c'è par condicio.
0: Se vuoi,
1: si fa subito, eh.
0: Come?
1: A par condicio.
0: Che facciamo?
1: Può essere anche volontaria, tu potresti dire io volontariamente voglio applicare tutto l'anno la par condicio.
0: Tu vuoi far piovere? Io non vedo il momento che la par condicio non mi...
1: Guarda Giuseppe, ora dico
0: scherzando.
1: Una cosa che ti lascerà meravigliato.
0: Dai, dimmi.
1: Tu hai sempre ammazzato con questa par condicio, sta par condicio ci limita nei giudizi, ci giudica, ci limita sui
0: giudizi. Io ho detto
1: commenti.
0: A me limita la bocca, punto.
1: Sì, ora che non c'è, tu non sarai capace di criticare nessuno.
0: Ma lo vedi che te l'ho detto?
1: Vedi, tu non sarai capace di dire a nessuno, nemmeno al peggiore infame del mondo, tu sei un infame. Per esempio, che ne pensi di Trump?
0: Trump?
1: Vedi? Sorride al parlare.
0: No.
1: Di Putin?
0: Aspetta, Trump è colui che disgraziatamente è una delle persone che disgraziatamente in questo momento c'ha il pulsante rosso come il nostro.
1: Ma allora?
0: Però lui fa parte
1: di questo che hai paura.
0: No, io non ho paura di Putin.
1: No, Putin di Trump. Trump è la stessa cosa.
0: No, secondo me in questo momento non so se ti spaventa più uno più o l'altro. L'altro è sicuramente sa quello che fa anche nel coso che sta facendo, no? Lui vuole rifare grande l'impero sovietico, tanto inutile, non c'è più l'impero.
1: Non è sovietico, è russo, ma insomma andiamo avanti.
0: Lui vorrebbe rifare l'impero sovietico.
1: Vorrebbe tornare
0: che
1: indietro.
0: Anche se si chiama Russia.
1: Ma guarda
0: oggi.
1: Che un po' in tutto il mondo la gente vuole tornare indietro, anche in Italia.
0: Vabbè. Invece Trump c'ha la sua visione del mondo, quindi hai visto uno schiaffo qua, uno schiaffo là, tu ce l'ha con tutti, ora ce l'ha anche con la Meloni, dimmi te, quindi...
1: Madonna, che è brutta sta cosa.
0: No, poi ha detto, ma mi ha fatta pena perché voleva fare un selfie con me.
1: È brutta questa cosa.
0: No, non ci vedo niente di male. La cosa incredibile è che...
1: Ha fatto bene Trump?
0: No, Trump assolutamente, fuori di testa, ma questo lo c'è. È il suo modo, cioè ormai ci ha abituato, scusami, sì. Da quando uscì all'insegna dei suoi omologhi europei Kismayas, ma ci ha fatto capire subito di che pasta l'ha fatto. E questo però, come abbiamo sempre detto, la democrazia ha partorito questo là. C'è poco da fare. Che si è mai visto un presidente degli Stati Uniti in questa maniera?
1: Io credo di no.
0: Eppure se lo sono votato gli americani, anche se adesso se vai a vedere poi gli esteri lo vediamo in America ha un grosso problema, insomma, più di tanti problemi, anche se adesso è sparita tutta la...
1: Noi più di lui, ma insomma.
0: È sparita, sai, tutta quella cosa, che l'attenzione sull'ICE, l'attenzione sui governatori o quei giudici che gli avevano dato contro, è sparito tutto è sparito ora.
1: Come mai?
0: Perché questo mi preoccupa, perché una volta almeno leggevamo, no? Ora invece de quiet,
1: la già zittati tutti, ammazzati tutti.
0: Esatto.
1: Come si suol dire.
0: Vabbè, comunque...
1: Hai visto il Senato cosa ha fatto?
0: Che ha fatto il Senato?
1: Un giorno ha detto, tu stai usando i tuoi poteri di guerra senza passare dal congresso e noi te lo bocciamo, i repubblicani. Lui si è arrabbiato come un fulmine, ha detto come vi permettete di mettere queste cose in dubbio eccetera. Era già pronto un altro documento che avrebbe limitato i suoi poteri di guerra proprio in modo incisivo. due repubblicani su quattro che avevano detto lo firmiamo, hanno detto ma noi veramente,
0: sì, va bene,
1: ma noi veramente lasciamo perdere.
0: Lo so. Però nel frattempo al Kennedy Stage, quel famoso museo Kennedy, come si chiama, gli è stato imposto di levare le sue iniziali e è diventato un luogo per i selfie per gli americani. Vanno lì a farsi vedere che è stato levato il nome di Trump davanti al Kennedy, come si chiama, un grande teatro mi pare. Bene, no? va bene, ne parleremo dopo. Comunque al di là di tutto degli aspetti
1: dopo, e purtroppo nella nostra prima mezz'ora Trump c'entra quasi sempre,
0: no, ma allora quello che voglio ora, al di là dell'ironia che ovviamente ci facciamo, ma sai perché ci faccio ironia? Perché è paradossale, io non mi sarei mai immaginato veramente che di poter avere tra virgolette uno dei più uomini più potenti al mondo,
1: probabilmente il più
0: che praticamente tratta con nonchalance, con gliene frega niente,
1: con disprezzo,
0: anche con disprezzo, direi, con disprezzo tutti gli altri, no? E questo è molto,
1: io vorrei pensare la prima volta che ha ricevuto Zelensky, che l'ha trattato come uno stracciarolo.
0: Ma lo stesso Washington Post disse Mr. Trump, this is the dictator, mettendoci Putin, dicendo è lui il dittatore, no Zelensky. Voglio dire, Washington Post non è che va bene. Allora senti, dove andiamo intanto?
1: Iniziamo col dire che sono in corso queste riunioni, un tavolo di trattativa che deve in 60 giorni,
0: intanto scarico il video,
1: prego si accomodi, in 60 giorni deve risolvere tutti quei punti che sono rimasti non chiariti, non definitivamente risolti, per trovare una pace definitiva, almeno così potrebbe sembrare, dopo la guerra sferrata contro l'Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Tu sai che c'è questo accordo già stabilito, già sostanzialmente firmato, anche se non formalmente, che comprende 14 punti, sostanzialmente tutti a favore dell'Iran, perché si parla di addirittura ristoro dei danni, 350 miliardi di danni che avrebbe subito l'Iran, si parla di gestione quasi autonoma dello stretto di Hormuz, con i Pasdaran che anche oggi hanno detto non pensate di mettere libero di nuovo Hormuz, perché Hormuz dovrà rimanere una sorta di casello autostradale, ovviamente, anzi in questo caso navale, per quanto riguarda quelli che vogliono transitare da qua. Però nel frattempo il petrolio scende e sai che le borse in genere anticipano sempre quello che può essere il risultato di certe fasi storiche. Sono scomparsi totalmente in questi 14 punti i diritti civili, i diritti sociali, i diritti di libertà del popolo iraniano, che proprio questo gentiluomo di Trump aveva detto andate, è un po' come quello che dice andate avanti voi che mi viene da ridere, no, perché dietro l'angolo c'è quello che ti prende a cazzotti, ammazzati 10, 15, 20, 30 mila giovani iraniani, non si sa bene, e lui ha detto arriveremo presto e vi libereremo da questi dittatori, in realtà ci sta facendo accordi economici, tanto per essere chiari, per mantenere il suo stile, alla faccia di tutti quelli che continuano a sostenerlo, perché nel mondo c'è anche chi lo sostiene questo soggetto, capito? Non ci sono solo quelli che dicono è impossibile tenersi un presidente così. Una cosa buona che vedo, che anche quelli che ci litigano, in genere perché lui a iniziare e lui che dà il primo schiaffo, dicono sempre noi in questo momento è con Trump che non andiamo d'accordo, non con gli americani, come dire, l'America è sempre stato un paese amico dell'Europa, dell'Italia, dei paesi occidentali, prima o poi un po' di normalità tornerà, insomma, ecco, quindi evitiamo di fare tagli con le cesoie che non si possono rimediare. Nel frattempo nel Medio Oriente si continua a combattere, c'è Israele che continua a bombardare il sud del Libano, gli Hezbollah che continuano a rispondere, l'Iran che dice nel patto che andremo a concludere, nell'accordo andremo a concludere, ci deve essere anche la soluzione definitiva del conflitto in Libano, quindi Israele deve tornare sui suoi passi, uscire dal Libano, lasciare la famosa fascia di 40 km libera in cui non ci deve essere nessuno, quella che l'UNIFIL doveva guardare, insomma, per intendersi. Intanto continuano a morire ogni tanto qualche soldato che è lì col casco blu, che non può nemmeno sparare con la cerbottana sostanzialmente, quindi questa è la situazione in cui ci hanno messo questi signori. Netanyahu, che è anche lui un po' alle corde perché le cose non vanno bene nel suo paese, ha grosse difficoltà con la storia dei coloni in Cisgiordania, perché da una parte i suoi ministri di estrema destra vogliono che i coloni occupino tutta la Cisgiordania per annetterla in modo definitivo, dall'altra parte invece il popolo israeliano dai sondaggi dice tu con noi non rivincerai le elezioni. Sembra che questa volta non trovi il modo di rinviarle di nuovo le elezioni. E lui sa benissimo che se per caso non dovesse vincerle le elezioni, potrebbe andare addirittura in carcere quest'uomo. Ecco perché Trump aveva chiesto al presidente israeliano di concedergli la grazia su tutti i reati di cui è accusato, e che magari prima o poi arriverà anche quella, non è detto, perché sai, le pressioni che riescono a fare gli americani sono forti. Anche se ormai sembra quasi chiaro che l'attacco all'Iran è più che voluto da Trump, sia stato voluto da Netanyahu, che ha convinto Trump a farlo con la paura del nucleare. C'è questo grosso scoglio del nucleare, perché non ci sarebbe ancora l'accordo sull'accesso indiscriminato e ovunque vuole dell'AEA, che è l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, per controllare i siti nucleari, capire se c'è questo uranio impoverito e arricchito di altre sostanze in grado di realizzare un'arma nucleare, mentre invece l'uranio serve perché l'Iran ha già delle centrali elettriche a propulsione nucleare, quindi
0: sì, ma non serve al 60% per quelle, eh?
1: Sì, sì, no, infatti, quindi non è che posso togliere tutto l'uranio, semmai devo togliere l'uranio che è stato arricchito troppo,
0: esatto,
1: quindi esatto. utile per fare le armi. Sì, sì, no, su questo qui siamo chiari e senza problemi. Ucraina, la guerra continua. Stanno venendo fuori interessanti inchieste, indagini sul fatto che la Russia, tutto sommato, dopo 4 anni e mezzo, sembrava dovesse avvenire in 20 giorni, 30 giorni, un mese, secondo le dichiarazioni anche di molti capi di Stato occidentali. Ma invece sembra che le sanzioni cominciano a fare il loro effetto. Il fatto di vendere il petrolio a poco prezzo all'India e alla Cina, che ne approfittano per fare man bassa. Ovviamente un po' come gli sciacalli quando c'è pronta la iena, quando c'è pronto il cadavere da spolpare, no? Loro se ne approfittano. Ma la Russia ha grosse difficoltà perché comincia ad avere carenza di soldi per mandare avanti le sue fabbriche, per pagare i suoi militari, per produrre energia elettrica. Stanno razionando l'energia elettrica in moltissimi piccoli paesi e città.
0: Russia, sì, anche.
1: Non lo fanno né a Mosca né a San Pietroburgo, perché sono le città leader, le città, diciamo, modello, le città vetrina della Russia, che vuol far vedere che tutto quanto va bene, tutto regolare. La realtà è ben diversa, e anche perché tutti i soldi che hanno li stanno spendendo in produzione di armamenti. È vero che i droni costano poco. Dicevano una volta che costavano 800 euro, invece sembra che questi di ora, che sono armati e capaci di percorrere centinaia di chilometri, costano sui 20, 30, 40 mila euro l'uno, sempre molto meno del 1,5 milioni dei missili a lungo raggio, per intendersi. Quindi la guerra costa anche a chi pensa di vincerla. E sul campo non la sta vincendo, stanno perdendo tutte e due tanti uomini, questo è certo. Migliaia di uomini forse al giorno, dall'una e dall'altra parte. Una catastrofe, veramente stiamo arrivando a dei numeri da guerra mondiale, per intendersi, quindi siamo veramente in una situazione pericolosissima. Trump, non so se anche questa va annoverata fra le cose giuste e le cose sbagliate o se magari cambia idea, ma ieri ha detto che Zelensky è un vero eroe, un campione, un eccellente combattente, è veramente un grande personaggio.
0: Pure.
1: Vabbè, vediamo un po' anche lui come la pensa. L'Europa ha deciso di continuare ad aiutarla l'Ucraina, e sembra che l'aiuti ovviamente facendo arricchire sempre Trump, perché le armi si comprano sempre in America per darle a Kiev. Però tutti e due i leader, sia Putin che Zelensky, con toni diversi, con ragionamenti diversi eccetera, continuano a dire è tempo di cominciare a pensare ad un accordo, alla pace. Zelensky vorrebbe il rapporto diretto con Putin e Putin non glielo concede, non glielo concederà, però insomma una serie di segnali ci sono, anche polemici, perché Lavrov oggi ha detto voi volete far finta di non parlare con noi, in realtà tanti francesi che gli inglesi avete già avuto contatti con il Cremlino, però non volete dirlo nei vostri paesi. E questa è la classica scorrettezza che in diplomazia non si dovrebbe fare, perché abbiamo sempre detto, Giuseppe, che i militari si parlano, i diplomatici si parlano, perché se non si parlassero la catastrofe sarebbe imminente e immediata. Quindi certi limiti vengono sempre messi anche durante le battaglie più cruente e più dure. Certo, ormai si stanno bombardando nelle capitali. Kiev era già abituata da 4 anni ogni tanto ad avere qualche attacco, magari sporadico, non di quelli pesanti. Invece ultimamente stanno sparando anche a monumenti simbolo, come la cattedrale di Kiev, semidistrutta da un missile. Però non è che l'Ucraina sta a guardare, ormai ha talmente migliorato le potenzialità dei suoi droni e ne ha talmente tanti costruiti che si è permessa di attaccare con 80 droni contemporaneamente Mosca, cioè Mosca direttamente, bombe vicino al Cremlino. E hanno detto subito: questa è la dimostrazione che se vogliamo, vi possiamo colpire ovunque. Questo ha comportato una reazione immediata della Russia, che ha detto: vi colpiremo anche noi, ma soprattutto lo spostamento intorno a Mosca di moltissime difese aeree, perché su Mosca i missili o i droni fanno paura anche a Putin. Già potrebbe essere colpito anche lui stesso, tanto per essere chiari. Insomma, se dovessero colpire il Cremlino, per esempio, sarebbe uno smacco mondiale pazzesco, veramente. E anche per il suo paese, perché mentre non fanno vedere le migliaia di morti al fronte, se colpiscono il Cremlino non possono nasconderlo. La cosa è molto chiara questa. Per quanto riguarda gli esteri, così almeno poi ci fermiamo, Giuseppe, l'ultima parte la dobbiamo dedicare a quanto è successo.
0: Ancora abbiamo
1: qualche minuto, sì, sì,
0: sì, sì,
1: ma c'è un argomento molto delicato, che è questo.
0: Ok.
1: Al di là del fatto di questa storia di Trump con la Meloni, eccetera, che sostanzialmente ha fatto cambiare un po' l'atteggiamento anche della Meloni nei confronti di Trump, perché già erano un po' di mesi che non c'era più quel calore forte dei primi tempi. No, ai primi tempi c'era veramente un abbraccio potente, lei si era proposta di fare il ponte con l'Europa, era sostanzialmente una sorta di ambasciatore dentro l'Europa, no? Però mai utilizzata in modo pieno, perché non è mai riuscita nemmeno la Meloni ad andare da Macron, da Merz, da Starmer, che anche fuori, ora anche fuori da Maastricht, ma insomma, nei paesi europei a dire: io posso rappresentare e provare a trovare un accordo, anche perché guarda cosa è successo con i dazi. Sembrava che fossimo favoriti in quello, i dazi sono stati uguali per tutta l'Europa, non c'è stato favoritismo per nessuno, nemmeno per gli amici. Ma dopo la storia famosa, insomma, in cui c'è stata questa scenetta, lei voleva fare la foto per forza con me, me l'ha chiesto, mi ha implorato, lei ha detto non è vero, figuriamoci.
0: Una foto è volata, che tra l'altro è un fake fatto con l'intelligenza artificiale, la sai.
1: Ma questo,
0: l'ha presentato un deputato, quindi vedete.
1: Che deputato l'ha presentato?
0: Beh, te lo trovo subito, che deputato.
1: Alla fine a me mi interessa poco questo aspetto qui, quello che mi interessa
0: è brutto per via dell'intelligenza artificiale di utilizzare notizie foto che non erano fondate.
1: No, ma voglio dire, però diciamo le dichiarazioni che ha fatto Trump sono vere, quelle che dice la Meloni mi ha tradito, la Meloni se prima
0: anche
1: diceva
0: delle basi, ora
1: se prima diceva sostanzialmente la Meloni è una grande statista, è il miglior governo che ha avuto l'Italia, lo ha detto per mesi anche Trump, te lo ricordo,
0: certo.
1: All'improvviso ha detto esattamente il contrario, il che fa temere anche sulla stabilità psichica di quest'uomo, diciamoci la verità, oltre che diplomatica. Però è successo altro, perché Trump ha detto: l'Italia non ci ha mai aiutato, perché in questo momento di rabbia ha voluto buttare dentro anche questa cosa qui, no? Non ci avete voluto aiutare in questa operazione sull'Iran, e noi sappiamo quello che era successo tre mesi fa con la vicenda di Sigonella, quando fu negato l'appoggio della base ad un aereo che dall'America doveva andare verso l'Iraq e doveva fermarsi in tutti i modi a Sigonella, e gli fu negato di atterrare dirottandolo verso altre sedi, cosa che poi hanno fatto anche la Spagna. Cosa è successo? È venuto Rutte, che è il segretario generale della NATO, che ovviamente è uno che deve tenere il piede su 38 staffe, 38 sono i paesi che aderiscono alla NATO, quindi è costretto a barcamenarsi di qua e di là, ma soprattutto sta cercando Rutte di non perdere l'alleato più forte, che è gli Stati Uniti, e quindi in qualche modo favorisce molto spesso anche le dichiarazioni degli americani, no? Ecco, lui cosa ha detto sostanzialmente? Ha detto così, con una semplicità, come dire, lo sanno tutti: guardate che anche dall'Italia, dalla Romania, sono partiti tanti voli, tanti aerei che poi hanno partecipato alle battaglie contro l'Iran. Addirittura ha fatto un numero, 550 aerei dall'Italia. Poi si è corretto dicendo: no, 550 voli sono partiti dall'Italia, possono essere stati stessi aerei. C'è stato un momento di sbandamento anche fra i ministeri, la difesa, il ministero degli esteri, c'è stato insomma un momento di diciamo, la reazione non è stata immediata da parte dell'Italia su questa cosa, hanno dovuto pensare come in qualche modo venirne fuori bene, e ne sono venuti fuori dicendo: guardate, anche perché Rutte l'ha confermato, va detto subito, che dall'Italia non partivano aerei già armati per andare a bombardare in Iran, partivano aerei con rifornimenti tecnici, vale a dire pezzi di motore, carburanti, eccetera, poi andavano ad atterrare in Arabia Saudita, dove si armavano per andare a bombardare, perché gli aerei che bombardavano non li tenevano fermi in Arabia, con il rischio di essere colpiti nella reazione che l'Iran ha avuto anche con grandi capacità militari, insomma, no? E quindi c'è stato tutto questo gioco. Però questo ha messo in discussione di nuovo la presenza o meno degli americani in Europa, non solo in Italia, in Europa, e l'uso che fa delle basi. La domanda che fanno tutti è: l'Italia era informata di questi movimenti? Io credo che fosse informata, e è giusto che fosse informata, anche perché è difficile bloccare un paese alleato che vuol viaggiare con aerei quando ti dimostra che tu non li armi in Italia questi aerei. Teheran ha detto: se viene fuori che l'Italia sapeva che erano armati e la Romania la stessa cosa, devono spiegarci perché hanno autorizzato a far partire aerei armati, quando invece dicevano ufficialmente che loro non ne sapevano niente e soprattutto non ne volevano sapere di fare la guerra all'Iran, perché non erano stati avvisati al primo attacco, ma poi non erano nemmeno d'accordo sulla strategia. Insomma, è molto complicato, ecco, tutto questo. Io penso che tutto ciò ai tempi di Moro o di Craxi o di Andreotti non sarebbe successo.
0: Va bene, te vedo che c'è online tra l'altro Massimo Ricci. Massimo, se dico una cosa che non è quella, poi mi puoi scrivere e correggere. Pellegrini del Movimento 5 Stelle, deputato, tra l'altro membro del COPASIR, ha pubblicato questa, cioè ha fatto questa foto qui, ha criticato che è fatta invece con intelligenza artificiale.
1: Non c'era scritto?
0: Questa era, lo trovi online da tutte le parti.
1: Non c'era scritto che la intelligenza artificiale?
0: No, non c'era scritto. Lui ha detto: questo è il selfie, sostanzialmente ha detto che questa foto, c'era la foto in giro della Meloni con Trump, in realtà ha pubblicato una foto che è stata creata con intelligenza artificiale. Poi c'è Massimo qui sotto che può tranquillamente smentire, lo trovi tranquillamente, che tra l'altro è membro del COPASIR, quindi Fratelli d'Italia ne ha chiesto ovviamente l'immediata uscita dal COPASIR, ma queste sono cose politiche che riguardano ovviamente, solo per dirti che vedi che a volte l'intelligenza artificiale è pericolosa. Tu pensa che in Francia, l'intelligenza artificiale sta per essere utilizzata per decidere chi possa utilizzare avere le cure, quelle particolari oppure no. Pensa, un discrimine.
1: Quello che fanno già in Italia senza intelligenza artificiale.
0: Ma affidarla all'intelligenza artificiale penso che sia una cosa abbastanza particolare, no?
1: Sì, quindi dipende, tu lo sai. Tanto l'intelligenza artificiale dipende da come viene caricata.
0: No, sono assolutamente. Antropiche ce l'ho. Con Claude ce lo racconta.
1: Padrone dell'intelligenza artificiale, stabilisco che tutti quelli che hanno i capelli.
0: Me li sono tagliati.
1: Devono pagare più tasse di quelli che non ce l'hanno. Capito?
0: Mi sono tagliati i capelli, non dici niente.
1: Ma non ta poco.
0: No,
1: hai
0: come no,
1: il prossimo taglio ti porto dal mio barbiere, ti rifà come a me. Zero.
0: Va bene. Comunque, hai ancora un paio di minuti se vuoi,
1: Penso che ci siamo, con gli esteri ci siamo. Cioè, no, vogliamo dire due cose di esteri al volo e diciamo.
0: Dico, io non ho studiato perché sono stato al Saracino.
1: Starner ha finito.
0: Si è messa anche a piangere, lo sai.
1: Non è una cosa da poco.
0: Guarda che la Brexit non è che ha portato tanta fortuna all'Inghilterra. Quanti sono? Dieci anni?
1: Era ieri 10 anni.
0: Sette governi. Sì. Non è che gli ha portato tanto bene. Tra l'altro, incredibilmente, a chi se la ride ancora è Farage, che è stato uno dei fautori.
1: Vincerà le elezioni.
0: Ma nessuno gli ha mai detto: ma ti rendi conto che razza di scelta ci hai fatto fare? Questa è stata una cosa di pancia, di popolo, guarda che se la...
1: Possono essere tante le cose. Non ti dimenticare che l'Europa è fatta da stati nazionalisti. Un po' tutti siamo nazionalisti. Aspetta, fammi finire.
0: Che vuol dire nazionale?
1: Che vuol dire? Vuol dire che l'Inghilterra si sente l'Inghilterra. Noi siamo l'Inghilterra e voi chi siete?
0: Vabbè, è sempre stato un paese coloniale.
1: La Francia, noi siamo la Francia e voi chi siete? La Germania,
0: un paese coloniale.
1: Noi siamo la Germania. Ricordatevi, nel 1936 stavamo per occupare il mondo. E prima ancora, e Weimar e quant'altro, eccetera. Quindi tutti i paesi sono un po' nazionalisti.
0: Noi dovremmo andare all'impero romano.
1: E il nazionalismo cresce quando ci sono le difficoltà nei paesi. Perché tiri a chiuderti.
0: Quando la gente ha fame.
1: Ma facciamo dei danni grossi come le case.
0: Sì, però scusami. In Inghilterra, seguendo un po', insomma, qualche problemino ce l'hanno, sinceramente.
1: Ma non gliene frega niente.
0: Tu dici,
1: voteranno Farage perché gli prometterà.
0: Ma come tu dici che non c'è una cordata che può tornare indietro?
1: Ma come l'altra volta? Lì incantò tutti dicendo usciamo, usciamo, staremo da signori, e invece l'hanno preso altamente in tasca. Va bene? Questa volta c'era lo stesso signore che gli dirà: non andrà bene come l'altra volta, andrà meglio, datemi voti e noi saremo remigration, via tutti gli stranieri. E dopo chi li coglie i pomodori? Gli inglesi. Vai, pubblicità.
0: Ma ci sono i pomodori in Inghilterra?
1: Non mi importa, quello che c'è c'è. Gli asparagi.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai?
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Sono le 17 e 10 minuti.
6: Radio Fly. Radio Fly.
2: Rewind.
0: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace. Salutiamo, c'è Massimo stasera, sei un vulcano di scritte. Massimo Ricci lo salutiamo, Roberto Rosati lo salutiamo. E che ci racconti? Dove andiamo, Ivo? Come vogliamo andare?
1: Ma io penso che bisogna concentrarsi un po' ai 15 giorni che manchiamo dai nostri.
0: Per colpa mia, sono stato al Saracino. No,
1: per colpa tua. È loro che devono smettere di fare la provaccia, anzi la prova generale. Oddio, per l'amor di Dio, scusa.
0: Che ha detto.
1: Ma io lo dico sempre, per stimolare quelli che mi mandano a quel paese, capito?
0: No,
1: mi
0: chi piace. È che ti manda a quel paese? Hai fatto un post che dici Matta ci ha mandato diversi. Che...
1: Quale?
0: Hai fatto un post che hai fatto scatenare. Ma
1: quale?
0: Quello delle quote rosa.
1: Ma io lo sostengo cioè pienamente.
0: Ma io non ho capito cosa mi volevi dire, perché io infatti ho detto
1: siccome parleremo di elezioni
0: ci parliamo subito. Par condicio non c'è, me lo prometti?
1: Puoi parlare male anche di me. Pensa un po', anche di me
0: anche
1: può parlare male, sì.
0: Che miseria. Vabbè.
1: No, ti spiego il posto, così partiamo da quello, molto rapidamente.
0: Vuoi che lo metta o che lo trovi da qualche
1: parte? No,
0: tanto lo sai
1: te, non c'è problema, tanto me lo ricordo a memoria. È un pensiero che ho sempre avuto, non è da
0: oggi. Non l'ha fatta l'intelligenza artificiale.
1: Tu sai che Marcello Comanducci aveva promesso: faccio la giunta, la svelta, la faccio bella, la faccio bellissima, faccio forte.
0: Due giorni dopo volevano che il Saracino,
1: volevano che il Saracino?
0: Che l'avesse già fatta e c'era nemmeno andasse al Saracino a fare l'estrazione di carriere.
1: Anche lui aveva detto che la faceva prima del Saracino.
0: E ho capito, ma non mi è stata mica
1: una cosa
0: che
1: semplice. Non lo sto mica brutto.
0: No, per
1: non
0: dire.
1: Te lo tocco, per l'amor di Dio. Anche perché più amico
0: io
1: mio che amico
0: io
1: tuo.
0: Io ho la Meloni, lascia.
1: È amico più amico mio che amico tuo.
0: C'ho la Meloni e Alice Line io, che le devo portare qui a intervistare.
1: Allora, parliamo di cose serie.
0: Vai. Perché Meloni e Alice Line sono un po' cose serie.
1: Parliamo di cose serie. Loro le quote rose non hanno bisogno, perché si sono conquistate il posto senza quote rosa. Sei d'accordo?
0: Sono d'accordissimo.
1: Oh.
0: Io sono d'accordo su quello che disse Bianca Berlinguer e te l'ho anche scritto. Sono d'accordo con quello che tutte le donne, donne di amministrative, politiche, sono venute qui. Forse una mi ha detto che gli andava bene le quote rosa.
1: Allora,
0: forse una.
1: Il concetto delle quote rosa, il concetto, attento, non la sua applicazione,
0: okay,
1: è un concetto corretto, perché siccome noi maschi ci piace conquistare tutto quello che è possibile conquistare, il potere, bene? Non faremo passare mano a donna, perché siamo dei cafoni, dei cretini, degli imbecilli. Allora giusto ci siano anche le quote rosa. Il problema è come le applichi le quote rosa, vale a dire.
0: Ok.
1: Giustamente Marcello Comandini dice: io voglio fare la giunta, ho l'obbligo di fare, se faccio 9 assessori, almeno 4 donne, va bene? Guarda caso, per gli uomini il posto era stato trovato subito. Quello e quell'altro. Va bene? Per le donne, hai detto arrangiatevi. Allora, è sembrato, non ti ho detto che è stato, è sembrato che fossero come sopportate, come vabbè, oh, vi piglieremo per forza, potessimo farne a meno, piglieremo i maschi. Sembrava che fossero sopportate. Questo ho scritto. Non che le donne valgono più degli uomini.
0: Ma tua, io non la vedo così.
1: Ma tu hai visto quanti commenti?
0: Ma lui aveva un discorso.
1: Ma
0: da
1: non
0: fare.
1: C'entra lui, non c'entra
0: ma
1: lui.
0: Ma la giunta chi la fa? Scusa.
1: Ma non c'entra lui, Giuseppe, non c'entra lui. C'entra la politica nazionale, locale, non c'entra. Guarda, quel posto era tutto meno che contro Marcello Comanducci. Tanto per essere chiaro.
0: Chi ha detto questo?
1: Per niente. Io ti dico che la politica ha dato l'impressione che le donne fossero sopportate. Capito? Questo è successo, perché alla fine, guarda caso, i nomi dei maschi li sapevamo tutti, quelle donne nessuno, perché...
0: Ma Natalie Dentini nessuno lo sapeva, assessore alla cultura,
1: alla cultura,
0: era venuta qui 2 settimane prima, direttrice del NUMEC, che sì, non sapeva nemmeno che c'era.
1: Ma magari le sapeva nemmeno lei, perché la scelta sembra nelle ultime ore, quindi... Tutto qui la cosa, hanno fatto mica nessuna polemica di nessun tipo. Ho espresso un giudizio e vedo che a darmi ragione o torto sono uguali di destra o di sinistra in questo caso, guarda, tanto per essere chiari. Poi c'è qualcuno che dice, ma io non ho capito che ha scritto. E io ho detto, rileggi se ne hai capito, perché ho scritto tanto bene e tanto chiaro. Però, detto questo, dopodomani, anzi, lunedì, si insedia il Consiglio Comunale, ok? Che cosa c'è?
0: Sono le scale mobili, ti ho messo le scale mobili.
1: Che faccio?
0: No, perché c'ero ristato.
1: Chi vuole andare in consiglio comunale può prendere le scale mobili.
0: No, nel senso, ma hai detto di parlare di Arezzo? Intanto ti metto un po' di cose di Arezzo.
1: Lui dice si insedia al consiglio comunale, sarà l'occasione ufficiale per le nomine degli assessori, per diciamo presentarli, sarà il momento.
0: C'è un assessore doppio, lo sai?
1: Sì, vabbè, che c'è di male?
0: Può essere, esiste, assolutamente. È già successo, assolutamente. È mai successo in politica che un assessore fosse da una parte doppio assessore.
1: Sì.
0: Tra l'altro lui era anche un funzionario di Arezzo, mi pare.
1: Era un consigliere comunale, presidente della CAT.
0: Commissione
1: Assetto del
0: Territorio. Stiamo parlando di Piomboni.
1: Della prima giunta Ghinelli stiamo parlando.
0: Che sostanzialmente ha preso il posto della Lucherini?
1: No, sì. Come assessore, come assessore sì.
0: Lucherini sarà senza lavoro.
1: Poi parliamo anche di quello. Abbiamo un'ora davanti.
0: Non siamo in par condicio, me l'hai promesso.
1: E vai tranquillo.
0: Vado io dal Meacci a dirgli: mi ha detto il direttore che Meacci è il presidente del CORI, come no?
1: Esatto.
0: Dico, me l'ha detto lui, Marco, che io posso.
1: Ma tanto si arrabbiano con me, mica con te. Sono io il direttore responsabile, si arrabbiano con me. Non ti preoccupare.
0: Va bene.
1: C'è il Consiglio Comunale che già inizia un po' così, perché per esempio c'è un gruppo che è il gruppo diciamo delle liste civiche, quelle di Donati, che invece di partire con 4 consiglieri parte con 3.

0: Saremo in tre a fare il nostro lavoro all'opposizione. E lui è libero di fare quello che vuole, lo fa e buona fortuna a tutti. Cioè non ha voluto spiegare nemmeno Marco Donati qual è stato il motivo del contendere. Io penso che se tu invitassi Marco e Aldo Poponcini qui un giorno, glielo potresti chiedere. A te non riuscirebbe a resistere. Quindi invitalo e fatelo spiegare.
1: Guarda che già gli avevo chiesto della pensione anticipata a Guinelli, non mi ha detto niente. Quel
0: ma però ti aveva detto anche una volta che sono fuori vengo. Quindi a questo punto.
1: No, era venuto. È venuto. Però ha detto lasciamo fare.
0: Ma stavolta un po' lasciamo
1: ora,
0: fare.
1: Aldo, perché a sto giro ti ci stringo.
0: A sto giro bisogna.
1: Anche perché ragazzi, insomma tutti si aspettavano che eventualmente si candidasse col centrodestra, insomma, no? Anche lì. Non condonati, qualcuno dice che non ce l'aveva voluto, non mi ci hanno voluto.
0: Non lo so.
1: E queste sono tutte cose
0: tutte
1: da social.
0: Cose ci deve chiarire.
1: Ecco, noi, Aldo, vogliamo sapere. Abbiamo sete di sapere.
0: Esatto. Siamo che per
1: conoscere.
0: Siamo che per questo.
1: Ecco.
0: Altra sorpresa, altro motivo di curiosità che c'è dopodomani, lunedì mattina, in consiglio comunale, che sarà presieduto nella prima parte da Gianfrancesco Gamurrini, in quanto consigliere anziano, non di età, ma di voti, è quello che ha preso più voti di tutti.
1: Chi è?
0: Di preferenza. Gamurrini.
1: Ah, Gamurrini.
0: È lui che presiederà il consiglio comunale.
1: Ragazzi, Gamurrini.
0: Ha preso il presidente del consiglio comunale, ma il consiglio comunale dovrà eleggere
1: un presidente.
0: Il presidente del consiglio comunale e i vicepresidenti. E i vicepresidenti.
1: Come funziona la ripartizione?
0: Non c'è ripartizione.
1: C'è un'elezione qualcosa.
0: È un'elezione.
1: Adesso c'è una ripartizione.
0: Non c'è una ripartizione. Perché si vota con la scheda segreta.
1: Segreta.
0: Qui che ti ci voglio. Perché cosa è successo? Nel costruire la giunta, Comanducci si è trovato in questa condizione. Lui ha deciso gli assessori della lista fare.
1: E gliel'ha detto anche Ghinelli, è il sindaco lui.
0: Infatti, ha deciso gli assessori della lista fare. E ha detto agli altri partiti, ora datemi voi i vostri nomi e io fra quei nomi sceglierò chi prendere. Non sappiamo se gli ha dato delle rose oppure no ogni partito. Io so per esempio che uno che la politica la sa fare, che si chiama Mario Agnelli,
1: che ha detto
0: che è in questo momento commissario provinciale della Lega, siccome anche allora era stato chiesto di dare una donna e lui non voleva dare una donna.
1: E ce l'avevano due un paio.
0: Non la voleva dare. Insomma, lui ha fatto pesare il fatto che sa come si fa politica e prima ancora che gli dicessero da te ci vogliamo una donna per forza, ha detto no, io vi do un uomo e ve lo prendete. Perché io voglio un assessore che faccia certe cose.
1: Rossi, vero?
0: Federico Rossi.
1: Federico Rossi, sì.
0: Dopo parleremo delle deleghe, subito dopo. Ora però parliamo delle persone.
1: Sì.
0: E infatti l'ha ottenuto. Le quattro donne le hanno dovuto dare i due partiti più grossi del centrodestra. Uno, Fratelli d'Italia, ha dato due donne. E uno, Forza Italia, che è il terzo, che non è il partito più grosso, è la terza forza. Tutte e due i rappresentanti di Forza Italia sono donne, che sono Lucia Tanti e sono Antonella Di Tommaso. Capito? Forza Italia non ha messo un uomo.
1: Infatti Federico Scapecchi è abbastanza.
0: No, è incavolato come una iena. e ha avuto, guarda, io non lo so quando anche il sindaco leggerà i commenti
1: Non è l'unico, eccetera, che è incavolato, perché c'è anche una donna.
0: Sì,
1: che
0: sì, ma la dico anche lei. Ecco. Non c'è par condicio, quindi diremo tutto. Ma non sono solo loro, anche altri sono incavolati.
1: Su quello che dico io c'è perché sempre i miei messaggini.
0: Su Fratelli d'Italia, è incavolata Francesca Lucherini, che era la prima votata dentro Fratelli d'Italia, ma non sono contenti nemmeno Viscovo, che era dato per scontato.
1: Viscovo, sì.
0: Era dato per scontato. Non è contento Palazzini, che ha dato per scontato avere qualche incarico. Insomma, sono più duro a non essere contenti di come è andata. Non è felice nemmeno Lucacci, che sembra che accontenteranno in qualche modo dandogli la presidenza del Parco delle Foreste Casentinesi.
1: Quella.
0: Va bene?
1: A Francesco Lucacci.
0: Sì. Però capisci che è un sistema che scricciola un po' da tutte le parti. Allora c'è da eleggere il presidente del consiglio comunale. E Macri ha detto: ma io vedrei bene uno dell'opposizione, Marco Donati.
1: Ah.
0: Marco Donati, tu ti dici, vabbè, siccome Macri non è uno che è sprovveduto, è uno che il naso politico ce l'ha molto raffinato. Molto raffinato.
1: Assolutamente.
0: Non hanno trovato il candidato giusto per se stesso.
1: Io non lo so se c'entrava qualcosa con Beppe Angiolini, ma c'era.
0: C'entrava con tutti.
1: C'era il suo cugino con Beppe Angiolini, no?
0: È lui.
1: Io non so se c'era.
0: Ha dato subito l'ok lui, quindi a lui gli stava bene Sugar, tanto per essere chiari. Che succede? Succede che c'è da eleggere il presidente del Consiglio Comunale che ha logica.

0: visto che ha preso tre assessori Fratelli d'Italia, tre assessori Fare, due assessori Fratelli di Forza Italia, toccherebbe a, a Fratelli d'Italia indicare il presidente del Consiglio Comunale. Toccherebbe a loro. E con la maggioranza che hanno così ampia nel centrodestra, si eleggono chi vogliono.
1: Si eleggono chi vogliono.
0: E invece lui ha detto questa cosa. Io metterei Marco Donati. Qual è la ragione per cui lo fa? È una captatio benevolenze? No, perché Marco Donati non andrà mai ad appoggiare il centrodestra. È un modo di dire, uno di quelli che ha fatto
1: anche
0: un po'
1: se
0: di...
1: sai, avevano parlato loro,
0: tutti hanno parlato,
1: ecco, un Marco Donati,
0: tutti hanno parlato,
1: ci ha parlato
0: il centro-sinistra a lungo. Poi non sono arrivati al dunque. Ha parlato anche il centrodestra.
1: Certo.
0: Ma è ufficiale, ma è normale, anzi,
1: è
0: guai se non avessero parlato.
1: C'era anche qualcosa di
0: guai
1: recinti,
0: se non avessero
1: no,
0: parlato.
1: Insomma, quindi
0: c'è qualcosa di
1: che è tutti intorno a un recinto, dentro un recinto, insomma,
0: è evidente, ma è normale. Quando si fanno le coalizioni, comunque sia, fai le coalizioni. Cioè, quando si misero insieme la Lega e i 5 Stelle per fare un governo nel 2018, e i due stavano insieme.
1: Insomma, se dovesse venire,
0: i due stavano insieme come il cavolo a merenda, no?
1: Se dovesse venire Donati, scusa, l'opposizione sarà contenta, no? Abbiamo un presidente del Consiglio Comunale.
0: Il Consiglio Comunale in realtà non dovrebbe essere uno di parte, quindi potrebbe essere chiunque.
1: Tutti i consiglieri sono di parte lì, scusa.
0: Sì, ma insomma, il presidente del Consiglio Comunale non fa che regolare i lavori del Consiglio,
1: sì,
0: che è il Parlamento.
1: Chi potrebbe essere non di parte tra quelli che sono lì?
0: Non di parte, ma nemmeno Donati né non di parte, di parte anche lui, è delle liste civiche. Quindi è una parte anche la sua.
1: Che Stella era di parte.
0: Stella era di parte.
1: Fratelli d'Italia.
0: Perché di Stella era nato, insomma, qualcosa voleva.
1: Fino a lui c'era i Mattesini, era di parte anche
0: sì,
1: lui.
0: Appunto, quindi non c'è niente di male, insomma. Che succede? Succede che nel segreto dell'urna, chissà se tutti voteranno come indica il capo di Fratelli d'Italia. Capito? Siccome bisogna per essere eletti avere la maggioranza, siccome il centro-sinistra non lo so se lo voterà, se lo vota al centro-sinistra,
1: ma il PD come la prenderebbe questa cosa? Quella che era l'alleanza progressista.
0: Il PD io non credo che in questo momento sia in grado di giudicare niente. È talmente frastornato, ancora indeciso nel decidere cosa fare.
1: Ma Ralli si è dimesso, mi pareva.
0: Sì, però vedi, non c'è stata
1: la
0: una reazione.
1: Si è dimessa?
0: Non c'è stata una reazione da abbiamo preso una ciabattata, che facciamo adesso? Non c'è stata. Che era quello che tutti quanti in qualche modo si aspettavano. Però può darsi che sia la tecnica giusta, dire fermi tutti, non ci muoviamo, che a muovere si fa godere gli altri, fermi, tutti buoni, che cominciamo oggi la campagna elettorale per il 2031.
1: Però Bona scusa
0: Ugo.
1: Ivo, ti riporto,
0: della serie
1: su questa,
0: Bona Ugo.
1: Ti riporto su questa proposta di Macri. Che segnale è? Che segno è allora?
0: È un segnale. C'era,
1: tu pensi che ci fosse stato di qualcosa prima, no? Del resto Ceccarelli aveva chiesto l'apparentamento, come giustamente ci viene segnalato, se sapeva.
0: Sì.
1: Marco ha detto assolutamente no, libertà di fare alle liste ognuno
0: non
1: la propria scelta.
0: Una battuta l'ha fatta lo stesso Marco Donati, perché ovviamente Luca Serafini intervistando gli ha detto, dice, ma visto che ti vogliono candidare al presidente del Consiglio Comunale,
1: che ha detto?
0: Ti vuol candidare Fratelli d'Italia, che ne pensi? Lui ha detto, se il Consiglio Comunale diventa veramente la casa di tutti, io ci posso pensare a accettare questa carica.
1: Che vuol dire?
0: Vale a dire, se il parlamentino aretino viene considerato come il Parlamento vero, in cui maggioranza e opposizione hanno possibilità di interloquire, di parlare, di dialogare, perché negli ultimi consigli comunali francamente il dibattito è sempre stato spento. Perché? Perché la giunta ha un tale potere nelle mani, glielo dà la legge, non c'è nessun colpo di Stato, che praticamente quando arrivavano a un consiglio comunale le pratiche erano già fatte.
1: C'era qualcuno che dovevano passare esattamente per il consiglio comunale, lo disse qui Ghinelli,
0: sì,
1: non mi ricordo quale,
0: esatto,
1: c'era.
0: Però quando arrivavano lì erano già fatti, non c'era possibilità, anche perché quando voti col voto palese è difficile che la maggioranza voti contro il suo sindaco, sarebbe una crisi irreversibile.
1: Comunque tu lo vedresti, allora che cosa
0: niente,
1: lo scenario quale potrebbe essere?
0: No, lo scenario sarà che non lo so, io credo che alla fine venga votato uno dei Fratelli d'Italia. Credo, però vedremo un po' come vanno le cose.
1: Va bene.
0: Lo fa Marco Donati, lo fa Marco
1: Donati.
0: Non succede nulla d'altro.
1: L'abbiamo citata, ma l'abbiamo lasciata lì. Francesca Lugherini, la più vetata all'interno delle...
0: Perché non ti dimenticare che anche Fratelli d'Italia ma soprattutto anche altri, insomma, anche Fari soprattutto, hanno detto in campagna elettorale continuamente discontinuità rispetto alla giunta Ghinelli. Discontinuità, dobbiamo fare un taglio netto rispetto alla giunta Ghinelli. Te lo ricordi o no?
1: Vabbè, era una bandiera. Rispondi. Anche qui. Certo che me lo ricordo.
0: Devi dire sì o no?
1: Me lo ricordo, discontinuità. Oh. C'era chi diceva questo è discontinuo, questo non è discontinuo.
0: Oh, perfetto. Discontinuità come si può fare? Tagliando del tutto i legami con il
1: tanti
0: passato.
1: Cieli, eh.
0: Aspetta. Tagliando il passato. E questa è una cosa che avrà detto anche il sindaco Ghinelli, il sindaco Comanducci, assieme al suo vice Gamurrini, a tutti gli altri partiti. Signori, mandate candidati che non rappresentino la continuità con Ghinelli, perché questo abbiamo promesso agli elettori, i cittadini ci hanno votato e questo dobbiamo fare. Fare tutti nuovi, anche se erano ex ghinelliani una volta, ma non importa. Ormai
1: un po' come gli ex renziani.
0: Esatto, ormai il tempo è passato. E quindi tutti quanti hanno fatto delle proposte. Certo che la Lucherini, che ha preso il massimo dei voti all'interno dei Fratelli d'Italia, voleva essere eletta, voleva essere nominata. Sì. Certo che lo Scapecchi, che ha lavorato 5 anni sullo sport, sulle politiche giovanili, e ha preso tanti voti, 370 anche lui, sì, ne ha presi non pochi, solo secondo solo alla Tanti. La Tanti sapevamo che prendeva tantissimi voti, insomma.
1: Tanti, tanti.
0: No, tanti tanti, da tanti aveva molti voti anche abbinati con
1: come il Gamurrini, c'aveva i suoi
0: con Raselle, ma
1: c'aveva i suoi, come il Gamurrini ha tirato fuori i suoi 1000 voti che da sempre si è saputo che aveva, insomma.
0: 1000 voti forse lo sapeva nemmeno lui, davvero
1: lo sapeva, insomma, già dalla prima volta.
0: No, disse 500 voti, cioè io ho sempre detto 500
1: io
0: voti.
1: Sapevo 1000, infatti ne ho presi 950.
0: I suoi voti, molti sono del Comanducci, perché tu sai quanta gente ha votato nella scheda Fare, se riscrivendo il nome Comanducci Gamurrini.
1: Però ascolti,
0: erano due maschi, sì, quindi non valeva.
1: Abbiamo
0: era già candidato sindaco, non valeva, sono andati al Gamurrini.
1: Sì, ma il pezzo da 90 della continuità chi è? Che l'avrebbe quasi messo anche uno di, se fosse venuto un
0: l'unico
1: un
0: pezzo
1: di
0: l'unico pezzo vero della continuità è Alberto Merelli. Bravo. Che ha occupato lo stesso assessorato di prima, che non è un assessorato politico, non è un assessorato,
1: è tecnico,
0: di gestione,
1: è
0: un assessorato tecnico che deve tenere i conti a posto, deve trovare le risorse e darle a chi li spende.
1: Te lo immagino,
0: chi li spende
1: ora gli tocca levare quel quadro.
0: No, perché l'ha donato,
1: è
0: il
1: capito,
0: comune
1: ma
0: l'ha
1: c'è sempre lì.
0: Lo tiene.
1: Sì, ma lui c'è, come che fa, passa davanti al suo quadro.
0: Lo credo, la sua stanza ce l'ha.
1: Ah, lì, lo tiene.
0: Se
1: lì.
0: Tu vai lì e parli con lui, non sai mai se guardare il quadro lui, capito? Non ti preoccupare.
1: Con la spada.
0: Non ti preoccupare.
1: Che c'era quel detto greco, latino, sì, che era lì, vabbè.
0: Allora, la vera continuità potrebbe essere Merelli, ma che Merelli tornasse lì era scontato, perché uno nuovo per trovare subito il filo della matassa dei soldi e dei debiti e delle cose da pagare non è facile.
1: Lucia
0: Tanti, che è il secondo che faceva parte della giunta Ghinelli e che è entrata, gli sono state cambiate totalmente le deleghe, totalmente. C'è la persona che è rimasta, ma le deleghe non ce n'ha più una di quelle vecchie.
1: No.
0: Non ha più il sociale.
1: Allora, qui non
0: caro Giuseppe, non ha più il sociale. Lei ha i rapporti con le istituzioni, i rapporti con il consiglio comunale, ha i rapporti con l'università. Ce l'hai, guarda, nella scheda che ho dato. I rapporti con l'università.
1: No, famiglia, scuola, non ce l'aveva la scuola.
0: No.
1: E chi ce l'aveva,
0: ma insomma è una parte minima rispetto al sociale. Quello che aveva di grosso, lei era il sociale, capito? Quindi non ti preoccupare. Lei non rappresenta più la continuità, non è più vice sindaco, capito? Quindi hanno presentato gli altri e indubbiamente ci sono i mal di pancia dentro Forza Italia, e te l'ha detto chi? Scapecchi,
1: sì, abbastanza.
0: Che ha avuto il plauso di tutte le società sportive di Arezzo, a faccia, non nascosto. I presidenti della società ad uno nel suo profilo di Facebook, tutti a dirgli siamo dispiaciuti e siamo preoccupati. Ora il suo posto è stato preso da Antonella Di Tommaso, che è una giornalista, una collega.
1: Infatti era lei.
0: Una collega cresciuta per anni dentro Tele San Domenico, quindi è una collega che conosciamo tutti quanti. Non so quanto se ne intenda di sport, però non ti dimenticare che gli assessori in genere avevano una guida politica più che una guida tecnica. Quindi vediamo un po' cosa accadrà.
1: Politiche
0: insomma.
1: Giovanili, che ce l'aveva prima?
0: Scapecchi,
1: era pensionata di Dentini.
0: Se la sono andate insieme alla cultura, esatto. E quindi questa è un po' la situazione, capito? Vogliamo parlare di deleghe? parliamo di quelli di Federico Rossi, che è l'unico esponente della Lega. E qui c'è stato subito un po'. Lui c'ha la delega alla aretinità. Mi declini che roba è l'aretinità, te che sei di Rigutino.
1: Se sto di Rigutino non so d'Arezzo.
0: Allora
1: ci ha spiegato. Allora ce l'ho già detto, se sto di Rigutino non so d'Arezzo.
0: Ecco, allora questa quindi tu, allora non è per te.
1: Ma noi toscani siamo campanilisti fino a quello davanti, del condominio.
0: Non scappare dalla domanda. Cosa vuol dire come pratica amministrativa occuparsi aretinità, della aretinità?
1: Mantenere cosa? E coltivare quei valori che da sempre ci hanno contraddistinto. Ora io ti dico, fammi un esempio. Tenere il nostro alò, tenere i nostri artigiani orafi, una cosa del genere, una cosa che rappresenti Arezzo. Punto. Tenere, che ne so, alla tradizione della fiera antiquaria, tenere a tutte quelle cose che comunque ci identificano rispetto al fuori. Può essere questa una chiave di lettura?
0: Quindi, se me la esprimi così, invece che mercatini tirolesi faremo mercatini delle Poggiola.
1: Potrebbe anche. No, mercatini d'Arezzo. No, Poggiola è anche troppo lontano. Mercatini d'Arezzo.
0: Poggiola è il luogo dove abita Federico Rossi.
1: Arezzo si è aretini quando si è di Arezzo. Punto. Te l'ho detto, io sto di Rigutino.
0: Quindi centro storico.
1: Se io sono di Rigutino.
0: Quindi
1: non
0: io che sono di Pescaiola, no, perché no, sarei troppo lontano.
1: Parte tutto, ci sarà la delega alla aretinità. Allora l'assessore al bello, dai, ho la bellezza.
0: Ma
1: l'assessore alla felicità della regione toscana. Ma di che si parla?
0: Ma perché se parlo del Pippolo, te mi parli del 40 ore?
1: La retinità non te la spiego come penso che sia così.
0: Sono curioso di sapere.
1: Secondo me questo, difendere i nostri valori, le nostre tradizioni a retine, punto.
0: Allora spero che Mario Agnelli, che ha voluto Federico Rossi come assessore, faccia domani l'assessore alla Castiglionità e Meloni lo faccia alla Cortonesità. Cioè io sarei anche per rimettere la dogana quasi quasi. Così almeno vuoi entrare ad Arezzo?
1: Ma insomma, le tradizioni, i tuoi valori da aretino, le vuoi difendere o no?
0: Allora c'ho bisogno di alla retinità.
1: Ma ce lo spiegherà lui.
0: Ma c'ha un bilancio. No, tutte cose curiose. Poi che c'ha oltre alla retinità, leggimele tutte.
1: Allora c'ha il ciclo delle acque.
0: Benissimo.
1: E qui mi sembra che loro, sia la Lega che il Movimento 5 Stelle, abbiano detto qualcosa sulle acque.
0: Sì, ma tanto sono tutte per la ripubblicizzazione.
1: Immigrazione, meglio della Lega.
0: Sono tutte per la ripubblicizzazione.
1: Ascolta, immigrazione, integrazione, questo...
0: Immigrazione e integrazione
1: c'è scritto. Politiche della casa.
0: Sì. Che prima c'aveva la Mannesi.
1: Protezione civile.
0: Sì.
1: Questo è un ruolo più tecnico.
0: Sì.
1: Frazioni e periferie.
0: Sì.
1: Se sta le Poggiola, sì. Vedi che torna. Aretinità.
0: Sì.
1: Perché se ci avessero scritto, sì. Senesità e no.
0: No,
1: e cultura della memoria.
0: Faccio presente che sono 100 anni che prendiamo per il culo. Sì. Chiamiamole, diciamo le cose col suo nome, i senesi, perché c'avevo la senesità loro.
1: Ma loro la difendono sempre.
0: Sa fuochi non mezzo alle quattro mura.
1: Se una difende noi aretini la aretinità, lasciglielo sta assessorato.
0: Sai la differenza fra Arezzo e Siena, qual è forte?
1: O qual è?
0: Che a loro gli è morta la banca e sono alla fame. Noi c'è morta la banca, ce la siamo cavata lo stesso.
1: Allora, loro avevano un'economia tutta girata intorno al Monte dei Paschi,
0: appunto.
1: Che era appunto. Il padre padrone, ma aiutava
0: una,
1: tanto.
0: Una sola cosa sono capace a fare loro perché non siamo capaci a farla noi.
1: O qual è?
0: Che tutte le cariche che riguardano Arezzo siano le piglio a loro.
1: Ah, questo sì.
0: Io voglio capire, spero che l'assessore Rossi,
1: ma non
0: la retinità, la coniughi assieme al sindaco.
1: Ma non da ora, eh.
0: Aspetta, beh, fai parlare.
1: Anche sulla sanità.
0: Abbassa il tuo microfono. Io spero che la retinità, l'assessore Rossi e il sindaco Comanducci, il vice sindaco Gamurrini e tutti gli altri la esprimano in questo modo. C'è da eleggere il presidente della Camera di Commercio di Arezzo, lo voglio. C'è da eleggere
1: ora c'è di Siena,
0: appunto. Allora
1: chi è capo peso economico?
0: Noi, due volte tanto.
1: E allora perché c'è di Siena?
0: Perché
1: avevamo il segretario, che era d'Arezzo, e ora il segretario doveva essere
0: anche senese.
1: Sì. Esatto.
0: Quindi, capito?
1: Allora, vedi che ci voleva un assessore alla Trinità.
0: Ma andrebbe spiegata questa cosa.
1: Beh, io non lo leggo ora, dammi un po' di... E poi c'è la cultura della memoria. Questa cultura della memoria associata... Cultura della memoria?
0: Io saprei come declinarla, però vediamo come lo fanno loro.
1: Vedremo un po'.
0: Vediamo come lo fanno loro.
1: Va bene, poi che cosa mi vuoi dire?
0: Io non lo so cosa voglio dire. Voglio dire, vuoi sapere chi sono quelli che
1: voglio
0: entrano...
1: parlare del Gamurrini. Le deleghe più pesanti.
0: No, tutto fare le deleghe più pesanti, non il Gamurrini.
1: preso i voti e allora ha preso i voti.
0: No, quindi, ha preso tutto il potere fare.
1: Ma ha preso i voti, ha preso i voti. Allora, come lista fare, ha preso i voti, punto. E allora Gianfrancesco Camurrini, che è diventato vice sindaco, già si sapeva, opere pubbliche, manutenzione, mobilità del traffico, giosta del Saracino.
0: Sì.
1: Sono tra, penso che Piomboni, che è assessore al bilancio, cioè, quella è un'altra cosa, abbiamo detto. Piomboni è assessore all'urbanistica, edilizia, patrimonio e ambiente, anche questo è importante.
0: Assolutamente.
1: E poi chi ci abbiamo dietro?
0: Abbiamo Marcantoni.
1: Francesco Marcantoni, assessore alla transizione digitale, devo dire che è esperto su questa cosa.
0: Assolutamente.
1: Anche
0: esperto.
1: Perché tu prima hai detto.
0: Assolutamente hai detto, esperto. È esperto. Lui è anche Comanducci.
1: Sviluppo economico.
0: Anche Comanducci ha molte cose, guarda.
1: Fiare antiquere. No, Comanducci cosa ha? Tira turismo, affari legali, politiche sanitarie, sicurezza e polizia locale.
0: Quindi,
1: stampa informazioni.
0: Sì.
1: Oh, Marcello, noi in città.
0: L'hanno sempre fatto i sindaci, quello.
1: L'hanno sempre fatto i sindaci.
0: Sì,
1: vedi
0: sì.
1: Che io non lo so.
0: Ma è giusto che la facciano i sindaci.
1: Perché?
0: Perché i rapporti con la cittadinanza tramite la stampa e l'informazione li deve tenere il sindaco. Ricordati che il sindaco viene eletto dai cittadini, gli assessori no.
1: Gli assessori li nomina il
0: sindaco. Li nomina il sindaco, ma possono essere eletti dai cittadini.
1: Il consiglio comunale chi lo legge?
0: I cittadini.
1: Con le voto.
0: Con il voto. Con il voto di lista e le preferenze.
1: E le preferenze.
0: Che vorrebbero togliere a livello nazionale. Vorrebbero togliere a livello nazionale.
1: Ma ora mi sembra che la Toscana abbia tolto il listino. Che hanno fatto? Quella me la spieghi? Perché dice che era una cosa che non andava bene.
0: Sì, con quelli che mettono in cima.
1: Ah, quelli famosi click. Ho capito. Senti, ma non si è parlato del PD e del chi ci va in consiglio comunale?
0: C'è l'elenco chi? Ce l'hai? Porca miseria.
1: Sì, io leggo poco di quello che mi dice io.
0: Partito Democratico, eccolo qua. Vincenzo Ceccarelli, Alessandro Caneschi.
1: Ma non ce l'ho questo io.
0: Francesca,
1: giuro,
0: No, sempre l'elenco. Te l'ho lasciato, vai tranquillo, non te l'ho tolto. Non è che ti ho fatto lo scherzo di toglierlo, capito?
1: Beh, secondo me mi hai fatto lo scherzo di toglierlo perché io.
0: Ma hai letto prima di Lucherini, quindi c'è anche quello. Vai avanti.
1: Io poi ti darò questo qui, però io non
0: Vincenzo Ceccarelli, Alessandro Caneschi, Francesca Arcangeli, Andrea Gallorini, Lucia De Robertis, Valentina Vaccari e Donato Caporali.
1: Donato Caporali.
0: Primo dei non eletti, Giovanni Donati.
1: Ah, il Genga non eletto.
0: Esatto,
1: eletto, sì,
0: esatto, esatto.
1: Poi, la Valentina Vaccari c'è?
0: Sì. Poi scelgo Arezzo, lo sappiamo chi c'è, sempre per la maggioranza chi cambia. Per esempio in Forza Italia... essendo entrata in giunta la Lucia Tanti, lascia il posto da consigliere comunale ed entra Mattia Delfini e il primo dei non eletti è Jacopo Apa. Per la Lega, entra Cristina Ceccarelli assieme a Francesco Campa, che era già stato eletto come secondo. Il primo era Federico Rossi. Il secondo,
1: Cristina Ceccarelli, l'ho conosciuta facendogli una domanda un po' birbante.
0: E Cristina Ceccarelli, sì.
1: Quel sabato che andavo. Non è che la feci birbante, ma era scontato. Dicendo che insomma era già stata, quindi poteva dire tutte quelle. Ma c'era già stato un esponente della Lega lì. Quindi. E lei mi rispose veramente bene. Rimasi colpito.
0: Qual era?
1: Lei, Cristina Ceccarelli,
0: sì.
1: E con nonchalance mi rispose a una domanda che.
0: Dimmela, non me la ricordo.
1: Che appunto cosa portava di insegnamento il suo il trascorso della Lega nell'attuale giunta che c'era. Capito? E lei disse: porteremo a casa quelli che valuteremo quelli che sono stati fatti gli errori ce ne erano stati fatti, e faremo tesoro di questi. Punto. Molto bravo.
0: Non l'ho capita, ma non importa.
1: Vabbè, allora, me la spiego male io.
0: Non importa. Vabbè, allora, primo dei non eletti, Alessandro Calussi, l'avvocato. E basta, non c'è altro.
1: Alessandro Calussi.
0: Scelgo Arezzo a Marco Donati e Fabio Buricchi. Prima dei non eletti, Valentina Sileno.
1: No, la Valentina non è stata
0: no.
1: Eletta.
0: E poi con Arezzo ha un consigliere che è Alessandro Meucci.
1: Va bene, dai, abbiamo un paio di minuti.
0: Ancora?
1: Sì, sì. Mi hai fatto rimanere perché ora mi hai fatto confusione in testa. Non ci capisco più niente praticamente.
0: Non ci capisco niente. Se ovviamente chi non può andare in consiglio comunale lunedì mattina, ma vuol vedere questo che è un consiglio comunale importante, il primo l'insegnamento, si può collegare in diretta streaming sul sito del comune oppure quasi tutte le TV fanno la diretta.
1: Tu guarda che non c'è qui, quello che mi hai detto te. Tu mi hai omesso quelli di sinistra, dopo non so perché.
0: Perché quelli di sinistra non contano più niente, hanno perso.
1: No, però due parole me le devi dire. No, tu me le devi dire.
0: Cosa ti devo dire?
1: Che cosa c'è? Ho letto, lo disse anche Ghinelli, vabbè, a parte quello che ha detto lui, no? Che a parte che dice i miei anni, 11 anni, hanno favorito, hanno portato a questa vittoria di Comanducci. L'hai sentito anche tu, eh? Quindi, vabbè, il suo punto di vista. Però sul fatto, dice, se avessero messo o Tenti o Donati, avrebbero sicuramente fatto meglio di quello che ha fatto Ceccarelli.
0: Ah, con il se, con il ma,
1: dice col senno del poi,
0: tutti i coglioni sono capaci a dire i risultati. Va bene? C'è una differenza, chi l'ho detto prima il risultato? Quanto tempo è che ti dico che rivinceva il centrodestra con un vantaggio di 10 punti 12? Quanto tempo è? Allora, dal primo giorno
1: di 10 punti 12 non me lo ricordo, però un vantaggio
0: ho vinto più caffè in questa campagna elettorale. Ma non perché, io ti ripeto, Ceccarelli probabilmente, almeno vediamo come sarà Comanducci, era forse il migliore come capacità a fare il sindaco, perché ha una grandissima esperienza politica, amministrativa, è veramente uno capace di tenere i gruppi. Lui ha fatto l'assessore, il presidente in provincia, teneva insieme anime diversissime dentro la sua maggioranza, ma veramente diverse. Collaborava con quelli che erano dall'altra parte, con Lucherini c'era una collaborazione strettissima. In regione ha fatto cose importantissime,
1: sì, ma è passato,
0: quindi è capace. Appunto, vedi, e dici quello che dico io. La città non ha accettato che candidato a sindaco fosse un politico, tant'è chi ha preso tanti voti i cosiddetti non politici. Comanducci figurava come civico, Donati figurava come civico. Poi il passato anche loro sono stati politici. Il Donati ufficialmente ha fatto il parlamentare del PD, più politico di quello si muore. Il Comanducci era nella giunta col primo Ghinelli, quindi era politica anche lui. Cioè, quando tu vai in consiglio comunale diventi politico il giorno stesso che entri. Oggi Poponcini è un politico, è stato comandante della polizia locale, oggi è un politico, capito? Come lo è Meucci, come lo è Buricchi, come lo sono tutti quanti.
1: Quindi diciamo che Arezzo è diciamo più per la figura, come si è sempre visto, l'imprenditore, l'amministratore.
0: No, in questo caso hanno bocciato la figura di Ceccarelli, ma non per le sue qualità amministrative. Lo hanno bocciato perché hanno detto c'è ormai l'antipolitica che viaggia in questo paese. Ormai questo paese è contro la politica. Vale, se il 40%, 45% non va a votare, che vuol dire? Che quelli non sopportano questa politica.
1: Vabbè, tu sai come la penso su quelli che non votano. Giustamente anche il Romizzi per AVS è centrato, no?
0: Sì, è evidente che è centrato AVS.
1: Esatto. Vabbè, devo dire una cosa, Ceccarelli mi è sembrato, anche nei confronti cose varie, mi è sembrato un pochino più stanco, più...
0: È il suo stile, bisogna conoscerlo, non è
1: un'offesa questa, mancherebbe, cioè non...
0: Ma è il suo stile, è quello, insomma, non è che uno è abituato a parlare veloce, parla veloce anche se... Il Donati parla sempre veloce, e non è che cambierà se diventa presidente del Consiglio Comunale, parlerà sempre veloce. Però visto il suo modo di parlare, il Comanducci è uno calmo, tranquillo, continuerà a essere una persona calma, tranquilla, a meno che non lo faccia non cavolare i suoi, ma insomma voglio dire è così, capito?
1: Ma io vedo un po', dimmi se sbaglio, qui c'era Ghinelli e qui c'era la pretoriana che era Lucia Tanti, no? E qui c'è Comanducci, poi il pretoriano dietro ce l'ha, Gamurrini.
0: Ma io non la vedo uguale questa
1: sono amici, Gamurrini di politica ne conosce.
0: Sono amici, sì, e allora questo che vuol dire?
1: Che nel senso lo difende. Lo...
0: Ma che lo difenda non c'è dubbio, certo. Ma non sarà solo Gamurrini a difendere, sarà tutta la sua giunta.
1: Sì, certo,
0: e tutto
1: però
0: il suo gruppo di fare.
1: Che insomma è il portabandiera.
0: No, secondo me se per questo è più portabandiera come si chiama? Marcantoni, con il quale sono in società da 30 anni nelle aziende, quindi amici per la pelle, ma anche con Gamurri sono amici. Ma il pretoriano è una cosa sbagliata. La Lucia Tanti, secondo me, non è stata mai una amica di vecchia data. Si conoscono anche loro dal 99, attento bene, perché Lucia Tanti non era in politica ancora, però era una stretta collaboratrice di Rossella Angiolini, che era nella prima giunta di Lucherini.
1: Ai fini della difesa, Ivo, capito? Che cambia se un amico di vecchia data, uno difendi il sindaco. Che
0: da, sì, da ma quello... lei più che difende l'ha svolto il ruolo di vice sindaco in pieno.
1: L'ha sempre difeso.
0: Ha sempre
1: anche, quando, era poco difendibile.
0: Diciamocelo,
1: però, caro Chinelli, so, qualche volta era un po' difficile, però, ma nel senso buono.
0: Però
1: dico,
0: guarda che se ci parli anche oggi con Lucia Tanti, non s'azzarda a dire una parola diversa da quella che diceva.
1: Detto, siamo amici.
0: Da quella che diceva, siamo amici. Non amici, lui ha detto,
1: detto
0: io lo rispetto.
1: Sì, ho capito anche.
0: Ma l'amicizia quando sei in politica non conta.
1: Allora il Gamurrini e il Comandocci
0: non
1: che
0: conta,
1: fanno?
0: Loro si rispettano e si stanno insieme perché politicamente la pensano uguale.
1: Va
0: sui
1: bene,
0: lavori.
1: Dai, va bene.
0: Posso farti un'ultima battuta veloce, veloce? Così
1: tu puoi fare tutto
0: così
1: quello che vuoi.
0: Rompiamo un attimo questo alone di benvolenza.
1: Tu fossi entrato un consiglio, te. Che avresti fatto?
0: Andavo via subito, andavo colpo Poncini nel gruppo misto subito.
1: Ma come
0: giorno.
1: Subito?
0: Due tripponi come me e lui. Perché ce lo posso, lo sa, perché siamo molto
1: amici. Guarda Aldo, adesso quando vieni qua, che a questo punto bisogna tu venga, perché sei l'unico componente del gruppo misto, si dice così,
0: sì,
1: vero?
0: Sì.
1: Ancora prima di entrare, insomma, due paroline bisogna tu ce le dica, insomma, no?
0: Di che si parlava adesso?
1: No, mi volevi dire una cosa ora, in chiusura.
0: Ah, sono stati a vedere il cantiere di via Fiorentina.
1: Oggi,
0: Comanducci,
1: o ieri,
0: l'altro, due giorni fa, Comanducci e Gamurrini.
1: Che non c'era nessuno.
0: E Gamurrini ha fatto subito una dichiarazione dicendo sì, siamo stati, abbiamo visto, abbiamo guardato, abbiamo studiato. Beh. Intanto vi dico una cosa, che fra un mese rovesceremo il cantiere, vale a dire si riaprirà di sotto e si chiuderà di sopra. E poi nell'arco di un anno i lavori saranno finiti. Esattamente le stesse identiche parole che ha detto Marco Sacchetti 3 mesi fa.
1: E che lo ricordi? E che volevi che dicesse?
0: Quindi voglio dire, alla fine la rivoluzione è continuare le cose iniziate. Come pure, Comanducci oggi ha risposto per quanto riguarda via Filzi. Ha dato altri 3 mesi alla banca per sistemare. Ha detto 3 mesi, come dire, vabbè, sono arrivato io, vediamo questo ulteriore tempo. Fra 3 mesi non andate, vado io come comune, faccio i lavori e ve li faccio pagare. E questa era la linea che dovevano tenere da subito. Quando è iniziato il porcaio che c'è adesso, un anno, 2 anni fa, il sindaco di Arezzo doveva fare in quel modo. Ti do 3 mesi, non lo fai, lo faccio io come comune e poi ti faccio causa. Perché è l'unico sistema contro la prepotenza di chi ha comprato, ha i soldi e non ha fatto i lavori. Per me è una prepotenza quella che
1: sono d'accordo con te. Ci fermiamo.
0: Poi la fortuna è che non ci faremo più la caserma dei vigili urbani. Che colpo di fortuna.
1: No, tutti d'accordo lì, mi pare.
0: Escluso uno.
1: Chi era?
0: Alessandro Chinelli ha detto:
1: no, vabbè, lo so, lui
0: è quello il detto, posto giusto.
1: E ha detto: non ha trovato nessuno così in gamba da smontargli questa sua.
0: Quando vuole, ne parliamo anche subito.
1: Lui ha detto: fino ad oggi non l'ha trovato. Uno che mi convinca.
0: Sai, convincere uno come il Chinelli è difficile, perché è uno che quando mette il capo avanti
1: e
0: passa attraverso
1: i
0: muri.
1: Questo è stato il suo errore, che
0: il suo carattere,
1: che si è riconosciuto da solo, da aver dato poco spazio, aver ascoltato poco i suoi aver ascoltato poco i suoi collaboratori.
0: Se tu parlassi con i suoi collaboratori in privato, tutti quanti ti direbbero: io volevo dirgli che sta cosa l'ha fatta male, ma me so guardato bene, se no mi mangiavo con panni addosso.
1: Va bene,
0: fine,
1: dobbiamo
0: fermare.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: E eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo, Senza Pace in questo giovedì. Ti stai bene? Non è caldo, vero?
3: Si sta benino.
2: Si sta benino?
3: Un goccio di più fresco era meglio, ma si sta bene.
2: Basta tu me lo dica, io vado a zac, attacco.
3: Come, tu obbedisci?
2: Io certo che obbedisco.
3: Sei un capo democratico.
2: Ora ti volevo dire, no, non te ne dico perché poi...
3: Lo so che stavi per dire, sai. Enzo Micaille io, vai, va avanti. Ascolta, prima di fare tutti i filmatini tuoi che sono i migliori pezzi della trasmissione,
2: l'abbiamo mischiato tutti insieme, però vabbè, non ti preoccupare.
3: Quindi hai bisogno di fare un'interruzione. Ci avrei tre notizie di cronaca te urgenti
2: dai,
3: da dare.
2: Te dai le notizie di cronaca.
3: La prima notizia, processo Coingas, cosiddetto Coingas, quello cui già ad Arezzo molti erano stati assolti, ti ricordi, no, a suo tempo, Macri assolto, Ghinelli assolto, tanti soggetti assolti. Assolto, scuso per una sola cosa, insomma, abuso d'ufficio, che
2: sì,
3: però
2: Ghinelli aveva 3 mesi, mi sembra.
3: Aveva una cosa piccola. Sì. Insomma, in appello tutti assolti. Anche quelli che avevano avuto condanne più importanti, come la donna, ma anche l'ex presidente di molti servizi e Roberto Breda Bardelli, tutti assolti.
2: Tutti assolti, ma e chi aveva patteggiato?
3: Chi ha patteggiato, ha patteggiato. Se patteggi in qualche modo.
2: Quindi c'è un
3: c'è un condanno.
2: Se una ha patteggiato, è colpevole uno.
3: Ma non è che è colpevole, perché tu non puoi nemmeno dire che è colpevole, è uno, no, che ha patteggiato.
2: Che vuol dire patteggiare? Riconosci una...
3: Più che riconosci, dice, io non voglio affrontare il processo, perché nel processo magari mi posso trovare peggio, non lo voglio affrontare, dammi la pena che mi vuoi dare, la faccia e buonanotte.
2: Pena che mi vuoi dare, che significa?
3: Che non è un riconoscimento del reato di cui è accusato, ha patteggiato una pena, fine del film, capito? Fine del film.
2: Ma se tutti sono stati assolti,
3: non è che lui può dire, visto che l'hanno assolto con altri, faccio ricorso. Fine del film. Lui ormai la condanna l'ha presa e la tiene. Capito? Poi, seconda notizia, c'è un processo che si sta avviando e riguarda una storia che coinvolge il comune di Anghiari.
2: Mamma mia, l'ho sentito.
3: Comune di Anghiari, ci sono 7 persone denunciate all'autorità giudiziaria che avrebbero prodotto attestati di residenza per far conseguire a numerosi cittadini sudamericani il documento che avrebbe permesso loro di muoversi in piena libertà. Sono 7 persone di cui 5 dipendenti comunali. Uno è il sindaco di Anghiari, che è anche presidente della provincia Alessandro Polcri. E poi un altro è questo soggetto.
2: Ma lui perché firmava questi atti alla fine? L'ultimo della catena, no?
3: L'ultimo della catena, chi firma? Quando uno firma, deve
2: quando
3: sempre
2: firma,
3: sapere
2: cosa firma. Sì. Praticamente
3: quando io l'anno scorso ti ho messo una fila dei bigliettini sotto te li hai firmati e poi hai detto, ma chi mi ha scosso questo assegno? Te hai firmato? Lo sapevo che erano
2: però.
3: Quindi chi firma deve guardare cosa
2: questa
3: firma.
2: È la storia di che legandosi a un
3: attenzione siamo ancora in fase di istruzione,
2: però da quello che ho capito io, legandosi a un nome di forza di un antenato che veniva da
3: la vicenda era questa,
2: potevano chiedere cosa, addirittura la cittadinanza.
3: I cittadini stranieri avevano davvero avi italiani, ma non avevano tutti i requisiti, tra cui la residenza, per restare in Italia, documenti e attestazioni che, secondo l'accusa, sarebbero stati rilasciati dal comune. E quindi c'è questo tsunami in comune, anche perché non ci dimentichiamo che Anghiari è uno dei 3 comuni che vanno al voto nel maggio del 27. Ci sono Sansepolcro, Montevarchi ed Anghiari. E Polcri sembra che fosse intenzionato a ricandidarsi di nuovo ad Anghiari, dove tu sai
2: lo
3: che
2: poteva fare tre
3: sì
2: volte.
3: Sì, perché è un comune sotto 15.000 abitanti,
2: ho capito,
3: come Castiglione Fiorentino, poteva farlo tranquillamente. E non so come andrà a finire questa cosa, è un processo, sai, i processi possono anche durare a lungo, ma quando sono reati contro, diciamo, la pubblica amministrazione, come in questo caso, perché è un reato commesso da un pubblico ufficiale, insomma, il rischio è alto. Terza notizia, che è di interesse pubblico, molto importante, c'è una bella polemica in giro, bisogna capire come stanno le cose, chi dice la verità, chi non dice la verità. Dal 1° di luglio parte ad Arezzo, per noi una sperimentazione, per altre città è già avvenuto, che al pronto soccorso i codici minori, quelli che noi chiamiamo bianchi e verdi, tanto per essere chiari, ora li chiamano in un altro modo, gli mettono un numero, ma insomma quelli leggeri, no? Ti schiacci un dito, vai lì, ti sei graffiato un po' in modo pesante su un braccio ma non stai sanguinando, vai lì, insomma, quelle cose più piccole, hai la febbre e ti mettono lì a volte a aspettare anche ore eccetera, ma tutto questo in tasca al pronto soccorso. Dal 1° di luglio quel servizio sarà svolto da medici, non da medici che vengono inviati sul posto dalle 3 associazioni di volontariato sanitario di Arezzo, vale a dire Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa, che per fare questo servizio prendono ovviamente dei soldi, perché i medici vanno pagati, non è che sono gratis. C'è chi ha detto, ma chi hanno privatizzato il pronto soccorso? Ora, non l'hanno affidato a un privato, l'hanno affidato a associazioni di volontariato che già lavorano per l'ospedale, perché le ambulanze di chi sono? Sono al servizio del 118, cioè, certo, della regione Toscana, ma in realtà sono società di pubblico servizio, come sono di volontariato, come sono queste 3. L'elisoccorso lavora per il 118 e basta, ma è di una società privata, non è di una società pubblica, quindi tante cose. Il CUP chi lo gestisce? Lo gestiscono cooperative incaricate dalla USL, e a volte anche con dei problemi, quando non pagavano i dipendenti eccetera, tutto quanto. Quindi ormai sono anni e anni e anni che molti servizi venivano demandati fuori, ma tu pensa anche con l'accreditamento che succede, tu puoi andare per esempio lì, hai bisogno di fare una risonanza, e la USL all'ospedale te l'ha dato dopo 3 mesi, però ti dicono, se vuole può andare in questa struttura privata, che sia a Terontola, ad Arezzo, a Foiano o da un'altra parte, la fai in una settimana, sempre pagando lo stesso ticket, non è che cambi la cifra, non vai privatamente in questa struttura che è privata, capito? E quindi esiste già, sono insorti i sindacati, sono insorte le società, una serie di strutture di volontariato esterna, queste 3, è insorta anche la politica su questo, perché molti hanno detto, beh, ma insomma, che sistema è? Se spendete 600.000 euro all'anno, che poi diventeranno 1 milione, perché dovete dare a questi medici gli ausili e l'abbigliamento adatto, le cose adatte, eccetera, una cosa l'altra, non potevate assumere 20 medici e mettere quelli al posto di questi qui? E la risposta che ha dato oggi il direttore generale Torre al sindaco di Arezzo, Comanducci, che è andato a chiedere subito, ha detto, voglio capire che succede. E lui ha detto, noi non lo facciamo perché ci piace darla fuori questa cosa. La faremmo volentieri da noi, finora abbiamo fatto tutto da noi, e a volte il disservizio c'è stato, perché se ho pochi medici e non si trovano i medici dell'emergenza, ma non ad Arezzo, in tutta Italia non esistono medici disponibili a stare al pronto soccorso, perché non c'è carriera, è un lavoro pesante e duro, a rischio, perché in genere le denunce le prendono i medici della prima botta, tu vai lì col mal di pancia, il medico fa una diagnosi ritenendo che si tratti che tu hai mangiato troppa pasta asciutta oggi, vai a casa, muori, fanno causa, e è quello medico, che ci va di mezzo. È un posto un po' rischioso.
4: Certo,
3: o cambia il sistema di prescrizione, di modo di acquisto di questi soggetti, li paghi meglio, li fai formare di più all'università, togli il numero chiuso a certe categorie di sanità, se no non ne cavi le gambe, perché questo problema è in tutta Italia, e soprattutto i medici oggi operanti in questi settori sono tutti vecchi, c'hanno poco alla pensione, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, tra 5 anni ci potremmo trovare senza medici a pronto soccorso. Problema serio.
4: Io te l'ho detto sempre che i medici, le OSI, gli infermieri del pronto soccorso, insomma, io del pronto soccorso li metto insieme alle cassiere, vigili del fuoco. Te l'ho sempre detto. Va bene, no, stavo dando un'occhiata e concludo con quel discorso, col fatto del patteggiamento. Effettivamente è una condanna che va sulla fine penale, non ha una ammissione di colpevolezza.
3: Non è un'ammissione di colpevolezza.
4: Esatto.
3: È una valutazione.
4: Vabbè,
3: che viene fatta.
4: Però ai fini pratici, non quelli legali, ai fini pratici, patteggi per dire voglio,
3: guarda, che
4: è come ammissione.
3: La stessa storia è successa con il processo Banca Etruria.
4: Vabbè.
3: Ci sono stati soggetti che hanno patteggiato.
4: Posso dirti una cosa? Su questa soluzione di CoinGas c'è una persona che probabilmente non avrà mai il sentore di quello che è successo da 7 anni a questa parte.
3: E sappiamo chi è.
4: Che sappiamo chi è.
3: Va bene, andiamo avanti.
2: E andiamo avanti, andiamo a farti vedere che ti porto un po'.
3: Dimmi te, scegli.
2: Allora io
3: avevi le scale mobili, c'hai?
2: Sì, no, le scale mobili quelle te le faccio vedere come coso, perché
3: come sfondo.
2: Perché devi sapere che io avevo già preparato la trasmissione per il giovedì del Saracino, ma esatto, c'era la prova generale del Saracino, io non ti ci ho portato. E allora dopo l'ho messi sul web. Sono stato alle scale mobili.
3: Sei divertita la prova generale?
2: Sì, sono stato bene, sì, sì.
3: Meglio o peggio dell'anno scorso? Occhio come rispondi,
2: meglio. C'era Daniela Formelli, abbiamo scoperto un'altra che.
3: Quindi meglio Daniela Formelli che Ivo Brocchi.
2: Assolutamente sì, questo te lo posso mettere scritto.
3: Cambierò conduttore in questa.
2: Ascolta, conduttore. No, allora ero andato. Ti ricordi tutta quella storia di scale mobili, sì. Poi si era fermata, sì, una scale mobile giù, sì, in fondo, la prima, succede, con tutta quell'acqua sassi. C'era i pezzi di ricambio pronti. Era il mercoledì prima del Saracino. E so che il giovedì del Saracino hanno montato una parte funzionava, ma l'altra no. C'era proprio i pezzi di ricambio. Io non so che cosa sia venuto qui e va bene, e poi eravamo andati a un Poggio del Sole, avevo fatto un po' di giratine, ti devo dire la verità, e allora c'erano delle immagini che ti volevo far vedere, ma io ti faccio vedere quelle di oggi. Avevo fatto capire anche cosa si può fare sulle scale mobili e cosa no, per esempio, no, perché non ci si fa mai caso.
3: C'è chi ci balla, c'è chi, no, sta, vabbè, chi sta a sedere sulle,
2: questo era un incidente
3: che avevo
2: segnalato. E poi ero andato anche ai giardini del Porcinai.
3: Ma non è più Porcinai, ora
2: casi non c'è più Porcinai, a far vedere quello che erano che comunque erano state lasciate in maniera bene
3: il trattamento fatto.
2: Il trattamento anche tutti, sai che c'era così nei casottini, perché c'era che ci doveva essere poi le scene propiziatorie, sì, erano state messe tutte in cemento, sì, bene, non c'era tutto quel degrado e cioè erano attenzionati dalla parte, sì, di Santo Spirito. Ma c'era una cosa, ti volevo far vedere l'apertura del bar in piazza Edo Gori che, sì, si è tenuta giovedì, sì, della scorsa settimana, Martina & Flower, ma non c'è più il nostro amico, l'hanno dato in gestione, quindi è un'altra cosa. Adesso noi andiamo, invece ti voglio far vedere.
3: Sì, però non ho capito, era bello o era brutto?
2: Cosa?
3: L'apertura del bar.
2: Noi c'eravamo il mercoledì, sì, abbiamo trovato lì che ci stavano preparando, sì, tutte le sedie, sì, domani sera, sì, quindi il giovedì, sì, alle 18 c'era l'inaugurazione, il, sì, giovedì della prova generale, ah, e io ci sono andato il mercoledì come ti dicevo. Però adesso invece ti porto da un'altra parte, ho fatto un giro, allora un attimo solo mi metto l'audio che si possa sentire, perché altrimenti non lo senti. Stasera si è fatto un po' di giri, ma così en passant, e siamo andati prima di tutto siamo andati al Poggio del Sole. Guarda,
5: ci piace
2: Ivo, guarda là.
5: Un po', la vediamo,
2: hanno messo i cancelli,
5: molto bella. Hanno messo la ringhiera di ferro. Guarda, bella. C'è questa cosa che ci fa veramente piacere. Le scallettine sono quelle dell'altra volta, le tracce per i non vedenti sono sempre cementate, quindi sono lì. Ma c'è una cosa che ci colpisce. Ma come sarebbe a dire? Ma metti la ringhiera e già me la rompi subito. Guardate lì al centro.
3: Quello è qualcuno che si è attaccato.
2: No, già battuto l'altra settimana.
5: Tanti, come si chiamano? Sono già divaricate. Io spero che quelle le cambino. Cioè, anzi, è anche battuta da sopra. Vedete,
3: dove
5: si vede bene. È battuta.
3: C'è caduto
5: sopra
3: qualche palla.
5: Beh, ce la vorrete cambiare, visto che dovrebbe essere nuova. Oppure c'era quella. Ma forse Angiolino, quella lì c'era. Non c'era quest'altro tipo di ringhiera. Però dai, ora non ce la consegnate rotta, perché cioè non esiste. Comunque intanto il cantiere è chiuso questo giro. Non ci sono altre cose da segnalare. Continuiamo il nostro giro. Però già abbiamo trovato un baco. Ma possibile, ci vanno la roba, ci danno la roba già rotta? Ma come è possibile?
2: Vabbè, ma guarda che io ho la testimonianza che
3: si è rotto, magari è cascato un palo.
2: Allora adesso invece ti porto
5: in
2: qua.
5: Giro per lo conosci questo posto? Verdi, per vedere un po' dov'è che possiamo venire a ricrearci. Oggi siamo al Parco Ducci, dietro il parcheggio Baldaccio. Qualcuno ci aveva detto che si chiamava Parco Baldaccio, non è così. E vogliamo scoprire un po', come se fossimo dei turisti, vediamo che cosa c'è. Mi ricordo che c'era una sorta di laghetto prosciugato, c'erano i bagni pubblici. Allora, io oggi sono un turista e vado a vedere questo parco
2: visto?
5: Aldo Ducci. Andiamo.
2: Allora, te la mando un po' avanti perché è lungo, non abbiamo il tempo purtroppo, Ivo.
5: Appena entriamo,
2: quindi se riesco a mandartela avanti ti porto. Guarda i bagni, sai che sono i bagni.
5: Troviamo? Lo scopriamo adesso insieme.
2: Guarda i bagni, vediamo come sono.
5: Beh, a parte qualche mosca, i bagni sono puliti. Devo dire che vabbè, cestino pulito, vuoto.
2: Vabbè, devo dire che a parte...
3: Bene.
2: Vabbè, andiamo, vai.
4: Te lo taglio perché poi lo metto su internet, ti faccio vedere le cose principali di questo. Ecco, qui c'era
2: il... Non può mancare, non può mancare un lago, una fontana, un torrente d'acqua. Metteteci quello che volete voi, andiamo a vedere. Ma qui ho paura che la nostra città.
4: Ah, mi sa che l'audio è l'altra volta. Ti ricordi la l'audio l'altra volta?
2: Non si smentisce.
4: Aspetta, so che l'altra volta, ecco, quando li metto qui devo mettere l'audio.
2: Ve lo immaginate da quel...
4: Vedi, anche, ce lo ricordavi questa parte qua?
3: Io sento l'audio lì.
4: Sì, ma su internet dopo non si sente.
2: Di ferro, zampillare l'acqua, bello. Poi le luci sotto...
4: Te lo ricordavi questo?
2: E provate a immaginare tutto un celeste, l'acqua che si muove. Pensate come bello che sarebbe stato. Dobbiamo.
4: Vabbè, te lo farò vedere in sequenza. La fermo un attimo questo. Scusate, poi per l'audio si risistema. Ma intanto che va avanti, ti voglio dire questo: su questo parco ci sono tante di quelle cose che io non mi aspettavo, ti dico la verità. Non lo so da quant'è che tu non ci vai, però ci sono delle situazioni abbastanza particolari. Tanto che sto cercando di abbassare l'audio perché sennò dopo non mi senti. E una delle cose, non ho capito bene. Ma su parchi pubblici, per esempio, i cani ci possono andare? Perché qui è stato cancellato.
3: Se non c'è un espresso divieto, sì.
4: No, è stato cancellato dove era. Ma non perché ce l'ho con i cani, ci mancherebbe, attenzione, però per capire.
3: La colpa della meccanica, semmai, semmai dei padroni la colpa.
4: No, siccome c'era anche stamani in giro, oggi lì in giro, poi dopo però trovi due posti che sono recintati per e c'è cani. Scritto zona esatto per i cani. Allora, come funziona lì?
3: Funziona così: nel posto recintato il cane lo puoi sciogliere.
4: Ah, ecco.
3: E se fa deiezioni le devi ovviamente raccogliere, se fanno la cacca, tanto per dire in italiano, la devi raccogliere, ma quello è il posto in cui possono stare liberi. Fuori da lì, in tutta la città, in tutti i posti, devono stare al guinzaglio e se il cane è di grosse dimensioni anche con la museruola. Questa è la regola, questa è la regola. Non la rispettano tutti.
4: Anche qui nel filmato ce n'è una esattamente in questa maniera. E poi abbiamo trovato, sai che ci sono tutti le uscite d'emergenza da sotto per
3: il parcheggio Baldacci.
4: Per il parcheggio, e va bene.
3: E sono tutte le griglie perché circoli l'aria.
4: E ci sono i pistoni con la molla aria per poter dare la botta su per andare su. Poi siamo andati, visto quando trovi quei posti, vediamo se Angelino me l'ha messo in fondo, poi questo tanto lo metto più là. Eccolo qua. Questo invece siamo andati al via dove c'è Luci Cinema, guarda.
2: Un po' ricordando quelle famose...
3: Sette Ponti.
4: Aspetta, via Sette Ponti, guarda.
2: Del Sole, io turista mi sono, ho parcheggiato la macchina qui al Luci Cinema e ho trovato questo pontile che forse qui ci sarà un fosso, non lo so. Ho deciso di andare verso Arezzo. Mi hanno detto incamminati per via Sette Ponti e troverai la strada. Io ho paura che abbia difficoltà a passare, vediamo perché. Mi sembra che ci sia un'ordinanza comunale che dice i proprietari delle piante che si affacciano nel suolo pubblico hanno il dovere di fare in modo che queste piante non diano noia. Ora voglio dire, la giungla, vabbè, c'è da dire che anche il campo di là non è messo meglio, quello mi sembra che sia avena o orzo, non lo so. Sta di fatto che questo camminamento è veramente incredibile, tant'è che io credo, vedete che già c'è una sorta di sagomatura. Vabbè, qui ragazzi qualcosa bisogna fare, via.
4: Ecco, sono queste, vabbè, ora poi il filmato si chiude. Che ne pensi, Ivo? Questa è una, è così come dico io, c'è un'ordinanza che dice che va.
3: Ma questa è una pista ciclabile quella?
4: No, la pista che ci passano con le biciclette uguale. Però ci
3: in terra, visto, se guardi l'ultimo pezzetto, c'era un simbolo in terra. Non è contemporaneamente sia pista ciclabile.
4: No, guarda, non si vede niente di quello che dici.
3: No, no, il tuo tratto che hai camminato, che camminavi, si vedeva un simbolo in terra.
4: Eccolo qua.
3: Vai.
4: No, qui c'è Ivo, c'è la divisione, vedi, guarda. Non so,
3: lascialo scorrere, vedrai che si vede. Dove si allarga un po' il mare, un po' meno occupato dalle piante.
4: c'è un simbolo in terra, quindi potrebbe essere una pista ciclabile addirittura.
2: Tu pensi addirittura?
4: Vediamo un
2: Guarda,
4: po'.
2: Non ci ho fatto caso, hai degli occhi pazzeschi. Perché,
4: perché io quando vedo le siepi, sai che mi tremano
2: no,
4: le mani.
2: No, ma dai, così non si può tenere.
4: Lo so.
2: Ora voglio dire, ora al di là di
4: non
2: questo.
4: Non si può tenere, c'è il regolamento di polizia urbana che ordina di pulire, di tenere sgomberi le marciapiedi. Spero che Gamurrini, questo sono sicuro che lo farà, perché su queste cose ha sempre avuto il pallino. È un trattore con un falciatore laterale per farci fare una giratina di tanta Arezzo in queste situazioni. Pulire, via. Avvisare il proprietario, se fra 15 giorni non lo fai, lo faccio io, ti mando il conto. Come ha detto Comanducci alla banca, proprietaria, di via Fabio Fizzi.
2: Allora io voglio concludere con questo qui, poi il filmato, questo qui lo metteremo ovviamente, li metteremo su internet. Voglio concludere invece, qui ho sbagliato, scusa. Con un'altra cosa, quello che è successo, mi ricordo il giorno esatto, però c'è stato un incendio a Mugliano.
4: Sì.
2: Ok. E io scendevo da Civitella, quindi penso lunedì o martedì, perché scendevo da Civitella e ho visto questa enorme fumaraia. Tu sai quando io vedo la fumaraia, no, è perché tanto lo sai come la penso, quindi c'è poco da fare.
4: Ci sono due tipologie di persone. Ci sono quelli che odiano il fumo. Scusami il termine, si incavolano. Sono quelli che il fumo lo cercano e lo comprano anche.
2: Va bene. Allora, a parte le strisce, l'altra sera c'era un cielo così e subito si sono scatenate le cose più. Ma con le strisce chimiche, tutto quello che ti pare, va bene, non me ne frega niente. Il problema. Questa è un'altra. Visto che lavoro che
4: questa
2: hanno
4: è
2: fatto.
4: Questa è in piazza Risorgimento.
2: Ma che è
4: un camion della spazzatura, della spazzatura che ha fatto manovra.
2: Ha spaccato tutto.
4: Succede, ragazzi.
2: Vabbè, succede. Questo dove.
4: Una cosa certa. Quando ha colpito quello, non si è allagata la piazza.
2: No, su quel filmato abbiamo trovato l'acqua dentro una fontana, perché sono due le fontane, lo sai, del Parco Ducci?
4: Sì.
2: Quella più vicino al coso c'è l'acqua in quella parte sopra.
4: Vedi?
2: Ma Angiolino non doveva salire lì sopra. Perché se ti fa la niente, era meglio di no. Dov'è questo? Pensa che il 30 di giugno, se non finiscono questo lavoro, il PNRR mi sa se lo sognano. Piazza Saione. Perché mi pare che scada proprio il 30 di giugno,
4: ma ha dato già una proroga di 3 mesi.
2: Però io ti porto in questo, ecco qua. Questo è quello che io ero lì presente, e quindi abbiamo visto questa cosa iniziare a bruciare. Guarda che fiamme! Lo sai che sentiva il calore? Io ero dalla strada, sentiva il calore lì, il crepitio del bruciamento, no? C'era vigile il fuoco, porini che erano impazziti. Mentre stavo riprendendo, è arrivato un signore. Io mi sono girato, dice: "Ah, come?" Dice: "Gli spiego io." E io stavo continuando a riprendere, ma a quel punto mi sono girato lui in terra. E lui ha raccontato questa storia di questo signore, che c'era uno col trattore che randinava, si dice, non lo so, il fieno, cioè quando si raccoglie il fieno, gli è scaturito il fuoco da questo attrezzo e è partito lì. E io gli ho detto: "Ma dico, è sicuro che andava, un bruciava, no?" Perché dice: no, assolutamente tutto regolare, era lì che stava ranghinando il fieno.
4: Bisogna mandarlo a Rossi, come si
2: dice. No, io l'ho chiesto,
4: l'ho chiesto
2: a un amico mio che fa
4: il ranghinatore.
2: Sì, ha detto: "Guarda che è difficile che possa prendere fuoco." Vabbè, io prendo per buono quello che ha detto, ma io stavo filmando. Ma lo sai che mi ha fatto togliere il video da YouTube?
4: Così impari, basta.
2: Ma chi gliel'ha detto di venire vicino? Io stavo lì filmando,
4: te
2: però io non ho voluto.
4: Sei troppo buono.
2: No, anche perché a mio giudizio.
4: Mi sembri brocchi.
2: No, a mio giudizio, lui è venuto lì apposta a dire che stava per dire queste cose. Perché io in fin dei conti filmavo. Tra l'altro, lui mi ha detto che anche mi conosce, sa che faccio questi film. Quindi voglio dire. Ma al di là di questo, perché io ho espresso il dubbio, dico: ma ranghinando, io non avevo capito che roba è, sono quelle cose che raggruppano.
4: Sì, ho capito.
2: Mentre stasera un altro signore mi ha detto: "Guarda, che se c'era un sasso nel mezzo, ma ci doveva essere una pietra particolare,

0: È una testimonianza
1: legittima e dovuta,
0: ma io anche ringrazio che almeno ci aveva detto un po' come era andata.
1: Legittima,
0: no?
1: E dovuta, ci mancherebbe altro.
0: Però questo io ho rispettato la volontà, diciamo così, perché non ho interesse a fare diversamente. Però l'informazione era quella di questo signore col trattore, che insomma gli è sfuggito questa cosa e poi si è propagata perché sentissi come bruciava.
1: Sì.
0: Detto questo, siamo in chiusura, caro Ivo. Ti ho lasciato senza.
1: Sono contento. Ma infatti guardavo l'orologio. 10:42.
0: Abbiamo sforato.
1: Ma infatti ho detto, io mi stavo domandando quando mi dirà. Oddio, siamo alla fine.
0: No,
1: scusa, te ne eri accorto?
0: Non me ne ero accorto. Anch'io invecchio, caro Ivo. Poi stasera mi sono tagliato i capelli, quindi sono così. Va bene. Noi salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito in questo giovedì.
1: Ci vediamo a luglio.
0: Eh sì, ma noi ci andiamo in ferie d'agosto? Settembre?
1: Che bella ferie.
0: Non so.
1: Basta con le ferie, basta con questi diritti.
0: Ma che ti ricordi, Marchionne, come disse? Come stiamo rimettendo 5 milioni allora, al giorno?
1: Esatto, sì.
0: E la gente va in ferie. Marchionne, quante ne vorresti di Marchionne te?
1: Mamma mia.
0: Stavo
1: col pullover azzurro, blu.
0: Sì, lui
1: scuro.
0: Per fargli mettere la cravatta, penso che l'abbiano una volta sola.
1: Qualche volta l'ha messa.
0: Va bene, allora io ti saluto, dammi bene, e salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato, salutiamo Arezzo TV,
1: Greta Settimelli, che continua ad ospitarci finché qualcuno non la manda in galera. Va bene, dai.
0: Perché devo mandare in galera?
1: Perché ogni tanto io e te diciamo cose sconclusionate.
0: No, che ho detto di male?
1: Niente.
0: No, dimmelo, perché intanto che cerco il jingle di chiusura me lo devi dire. Perché...
1: Così intanto ci di scuse. Hai parlato male di Trump, poverino.
0: No, ma sai perché? Perché mi ha toccato la Meloni.
1: Ah... Ma infatti fino alla settimana prima dicevi ha fatto bene a bombardare l'Iran.
0: Non l'ho mai detto.
1: Ha fatto bene a bombardare il Venezuela.
0: Ora
1: hai visto Venezuela che tragedia? Oh, sì. Hai visto, sì?
0: Il terremoto.
1: Due scosse, terremoto di 7,2, 7,4. Sono 20.000 dispersi.
0: Queste sono le cose che ci fanno poi riflettere.
1: 20.000 dispersi.
0: Va bene, allora vi salutiamo. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Ivo.
1: Ciao caro Giuseppe, ciao.
2: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri.
3: Radio Fly.
2: Rewind. Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. 1, 2, 3.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera. Se i fogli che abbiamo riempito

0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, caldo in intensificazione nel corso di queste giornate, sabato caldo intenso al centro nord, avremo punte anche di 40 gradi in pianura padana, 39 in Toscana, caldo meno intenso al sud con punte comunque di 37 gradi soprattutto in Sardegna, zeri termici che schizzeranno oltre 4500 metri, temperature massime a 1000 metri fino a 31-32 gradi con afa elevata, con notti tropicali ancora nelle grandi città. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.

0: Joy e Anima Beautiful. Ritroviamo Maurizio Molella, in questo caso però in un'altra versione, quella molto molto old, dal 1993, possiamo dire tranquillamente confermare il suo primo grande successo, Confusion, adesso su Radio Fly.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly.
2: Hold the hit.

0: Dance Jerick e la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Fly Spot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
3: Eh? Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
5: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: giorni.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
1: One, two.

0: Blindspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing. Stinging Swing, un pop di jazz and crooning.
3: Ciao, siamo qui per Stinging Swing, puntata di jazz armonica condotta, commentata, mixata e scelta musicale da parte del sottoscritto Mauro Giovacchini, che vi augura un buon ascolto. Direi di partire subito e quindi via con Stinging Swing, puntata nuova.

Ed anche per oggi, o meglio per stasera, visto che poi nella prima edizione abbiamo il buio e nella seconda idem, e quindi ritorniamo a bomba, boom boom, su questo programma Sting is Win, comprende le voci femminili. Iniziamo con Zara McFarlane, con questo Inner City Blues, che è un classico non solo della musica jazz ma della musica in generale. Zara, già acclamata per il suo talento e versatilità nel panorama del jazz britannico, ci presenta un omaggio sentito e anche tecnicamente valido e molto raffinato alla leggendaria Sarah Vaughan con Sweet Whisper Celebrating Sarah Vaughan, pubblicato in questo 2024 dall'etichetta Eternal Source of Light. L'album mette in luce l'abilità interpretativa di Zara McFarlane, sostenuta da un ensemble di musicisti di alto livello. Inner City Blues si distingue per l'audacia dell'interpretazione di Zara, con influenze soul che arricchiscono il registro basso della McFarlane e una solida base ritmica fornita da Fair Ireland al basso.

0: La canzone è intitolata It Could Happen to You e l'interprete è Lofi, compositrice, cantante, produttrice ma anche polistrumentista. Lofi continua la sua storia con Bewitch The Goddess Edition, una versione ampliata del suo secondo lavoro omonimo del 2023, che è stato acclamato dalla critica e ha vinto pure un Grammy Award. Dall'uscita di questo album, Lofi ha dimostrato come restare fedeli a se stessi possa poi portare alla creazione di uno spazio in cui le persone possono ritrovarsi. Bewitched ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, comparendo in numerose classifiche dei migliori di fine anno e innescando un tour immediatamente andato sold out e raggiungendo anche il primo posto nelle classifiche jazz di Billboard. The Goddess Edition presenta 4 nuovi brani originali, tra cui il singolo principale Goddess, e naturalmente lo trovate in vinile, cassetta e CD, e poi il pacchetto ampliato include pure un vinile di colore blu scuro, ci sarà anche un opuscolo aggiornato. Ebbene, non dimentichiamoci che era un ottimo brano cantato in maniera splendida da Lofi.
1: Stinging Swing, il jazz e i suoi dintorni, di Mauro Giovacchini, il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30.

E Sting Swing prosegue per questa puntata con il jazz al femminile. Margot Gurian con Moon Ride dall'album Words and Music. È stata Margot testimone delle rivoluzioni nel jazz, ma non solo, anche nel pop, e si è guadagnata un posto nel pantheon dei songwriting, che sia stata in gran parte sconosciuta per decenni e non è cosa da poco, ma il risultato delle sue scelte e delle sue priorità. Dagli umili inizi alle vette del suo capolavoro pop barocco nel 68 Take a Picture e le demo raccolte al recente virale Words and Music, che cattura l'intera carriera di Margot Gurian con 16 registrazioni inedite e un opuscolo di 32 pagine che racconta l'intera storia. Margot Gurian, ricordo, ha eseguito Moon Ride.

cantautrice di grande talento, si conferma così come una delle voci più potenti nel panorama musicale americano con il suo ultimo Shadow. Con la sua musica la Wright intesse quello che è un affascinante ritratto della cultura americana, superando le divisioni sociali con un messaggio d'amore e un profondo senso di umanità. Cresciuta in Georgia, Liz Wright trae ispirazione dalla sua infanzia nel sud, dove ha iniziato la sua carriera musicale come direttrice musicale di una piccola chiesa. Il suo percorso poi l'ha portata a esplorare il grande canzoniere americano, diventando un tesoro internazionale amato dal pubblico. Questo nuovo lavoro Shadow rappresenta un importante traguardo nella sua carriera. È il primo album di Wright pubblicato sotto la sua etichetta che si chiama Blues and Greens Records. L'album è un omaggio all'intimità, alla perdita, alla comunità e alla guarigione e presenta 5 composizioni originali e le altre sono, come si dice, delle cover. Lasciamo anche la splendida voce e musica di Liz Wright e andiamo avanti con Sting Is Wing. Sting Is Wing, Sting Is Wing, il jazz e dintorni, il gusto del jazz con le sue contaminazioni, con Mauro Giovacchini. Su Radio Fly, Sting.

La canzone si chiama They Can Take That Away From, l'album Pieces of a Treasure del 2023, e la voce conosciuta è quella di Ricky Lee Jones, e non è solo conosciuta per quanto riguarda la jazz music, naturalmente viene da rock e da altre direzioni. Durante l'intervista lei dice, prima dell'uscita di questo lavoro, quindi del 2023, credo di muovermi nella giusta direzione seguendo un percorso più che forgiando la strada. Sono spinta in avanti da eventi apparentemente casuali, legati tra loro dal fatto di finire in qualche modo in circostanze migliori di quando ho iniziato. Certo, le cose brutte ci sono, ma se spingo per diventare la mia scommessa, passo dal dolore in un posto più luminoso. E sono queste le parole d'inizio, e poi la sua vocazione che va avanti dalla città dove è nata, a Chicago, a Los Angeles dove vive, le sue numerose esperienze di vita e soprattutto anche musicali, ma non solo. Ebbene, direi di andare avanti, siamo quasi giunti al termine di Stingy Swing, vediamo cosa ci riserva quest'altro pezzo.

0: concludiamo Sting Swing di oggi con At First Sight, canzone contenuta in Time and Again, che è il nuovo lavoro di Eliane Elias. Album in studio della pianista jazz brasiliana, edito per Candy Records il 28 giugno del 2024, terza registrazione per questa label. L'album è composto da 8 tracce che vanno tra il jazz, l'R&B e le canzoni popolari. Tutte le canzoni sono originali, scritte dalla Elias e suo marito Mark Johnson. Elias canta sia in inglese che in portoghese brasiliano. E con questa canzone che si conclude l'attuale, l'odierno Sting Swing. Quindi Mauro Giovacchini vi ringrazio per l'ascolto, vi lascia, vi ricorda di rimanere in sintonia. A presto, ciao.
1: Il jazz a Radio Fly con Sting Swing.
2: Fly me to the moon and let me play among the stars.
3: Sono le 21:36.

0: What do you think of
1: us? Flyspot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai?
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia.
2: Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
6: Vola.

0: poco con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly 9 Mix on Radio Fly. Ospite della Fly 9 Mix, Nico Zandolini.

0: Joseph DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly Night Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di calzini. Partiamo dall'etimologia. In inglese si dice sock, è una parola che deriva dal latino soccus, che indica il calzare utilizzato dagli attori nelle commedie, ma anche pantofola o scarpa larga. In italiano calzino invece deriva dal latino calceus o calcius, calzatura, che a sua volta viene da calcagno. I calzini vengono molto spesso sottovalutati, eppure la BBC li ha inseriti tra i 100 oggetti che raccontano la storia del mondo. E partiamo dai più antichi calzini, quelli d'Egitto, che risalirebbero al periodo tra il 250 e il 400 avanti Cristo, e a quel tempo pare venissero indossati con i sandali. Nel Medioevo poi si sono sviluppati e secondo gli storici sono diventati di moda attorno all'anno 1000. Fare calzini comodi a quel tempo era un processo complesso che richiedeva cure e soldi. Così nobili e re amavano mettere in mostra le calze al ginocchio per esprimere la loro capacità finanziaria e di classe. Questo spiegherebbe anche perché a Natale si regalano spesso i calzini. Donare le calze infatti è stato visto a lungo come un gesto generoso e importante, ma c'è chi i calzini non li apprezza e non li ha apprezzati. Per esempio Einstein, che non li amava e quando poteva preferiva non indossarli, una delle sue abitudini peculiari, e addirittura non li indossava nemmeno per andare a una cena formale alla Casa Bianca. Pare che avesse una particolare idiosincrasia per i buchi che si potevano formare quando il calzino si usurava. I calzini intorno al 1589, con la macchina per produrre calzini inventata William Lee, ebbero diciamo un incremento. Lui era un ecclesiastico inglese che voleva aiutare la moglie sarta a risparmiare tempo nel lavoro a maglia. Il telaio della sua macchina era in grado infatti di lavorare la maglia 8 volte più veloce che a mano. E poi la macchina di Lee è stata migliorata nel 1864 da William Cotton, che quando poi in realtà l'anno della svolta della storia dei calzini è il 1938 con l'invenzione del nylon. Fino ad allora erano fatti di seta, lano o cotone, e i primi calzini di nylon furono venduti nei negozi di New York il 15 maggio del 1940. In un solo giorno se ne vendettero fino a 72.000 a paia. Calze e calzini in realtà hanno delle differenze. Prima del XX secolo la maggior parte delle calze erano lunghe sopra il ginocchio, ma con l'arrivo dei pantaloni lunghi da uomo durante i primi anni del Novecento le dimensioni hanno cominciato a ridursi, e così si ebbe la divisione netta tra calze e calzini. E una curiosità interessante, anche se strana, è che fino al 2013 l'uniforme militare russa prevedeva l'uso di fasce per i piedi invece che di calze. È stato poi il Ministero della Difesa a mandare in soffitta i cosiddetti portianchi, cioè letteralmente pezze da piedi, che fino ai primi del Novecento erano molto diffusi tra gli eserciti di numerosi paesi del mondo, compresi Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Molti calzini sono fatti in Cina, e c'è anche la città delle calze, il distretto di Datang nella Cina orientale. Infatti uno dei produttori di calze al mondo più importanti, e pare che arrivi a produrre circa un terzo di quelli mondiali. È stato stimato che in un anno dalle sue fabbriche siano uscite 2 paia di calze per ogni abitante della terra. E poi abbiamo un sito, Business Insider, che ha censito ben 62 cose che si possono fare con dei calzini vecchi e presumibilmente rotti, da rivestire i piedi di sedie e tavoli per evitare dei graffi sul pavimento, a una borsa del ghiaccio, addirittura un abito per cani di piccola taglia, avere proprie armi, riempendo di noci, bulloni e monetine. Insomma, un sacco di strane utilità per questi oggetti molto utili. E allora, con queste curiosità particolarissime, io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata.
3: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
5: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché sì, gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni da denti accomunati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco, o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.